0: solo con un'ora di ritardo, intorno alle 21.45, in uno stadio in parte abbandonato sia dai tifosi del Torino sia da quelli della Juventus.
1: Ultima giornata di campionato, Roma e Como conquistano gli ultimi due posti in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Vediamo tutto con Aurelio Capaldi.
2: Roma e Como in Champions League, Juventus e Milan in Europa League, Lecce salvo e Cremonese in Serie B. Il campionato emette i verdetti che mancavano, ma la vera sorpresa dell'ultima giornata è la clamorosa sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari già salvo. Un suicidio calcistico quello dei rossoneri, che in caso di successo sarebbero andati nell'Europa più ambita. Subito avanti con Selemakers, la squadra di Allegri paga le sue amnesie difensive subendo il pareggio di Borrelli e in avvio di ripresa il sorpasso di testa di Juan Rodriguez. Tanta delusione e molti fischi per un Milan che chiude malissimo. La Roma invece fa il suo dovere al Bentegodi contro un Hellas per nulla arrendevole. Senza reti la prima parte, poi Verona in 10 per l'espulsione di Valentini e rigore sbagliato da Malen. Subito dopo però l'olandese deposita in rete l'assist di Dybala, il raddoppio lo firma in fondo al recupero Al-Sharawi dopo un'altra delizia dell'argentino. Cremonese in Serie B e dominata in casa dal Como, vittorioso per 4-1 e qualificato per la prossima Champions. Risultato strepitoso per Fabregas, mentre il derby di Torino comincia con un'ora di ritardo per brutti incidenti prima della gara, con un ultra juventino ferito in gravi condizioni. Una doppietta di Vlahovic porta avanti i bianconeri, poi raggiunti da Cassadei e Che Adams. Finisce 2-2. Højlund regala a Conte l'ultima vittoria sulla panchina del Napoli contro l'Udinese. Adesso il divorzio è ufficiale.
1: Ci colleghiamo con i nostri inviati subito a Kiev con Emma Farnè. Ma com'è andata questa notte dopo i pesanti attacchi che ha subito la capitale ucraina in quella precedente?
3: Questa notte a Kiev è stata abbastanza tranquilla, però ci sono stati raid su Zaporizhia colpita di nuovo dai droni. Di solito in Ucraina intorno a quest'ora si inizia un po' ad avere il quadro delle vittime, dei magari feriti, che ci sono stati dei danni, perché il paese si risveglia, inizia anche a andare al lavoro, a portare i bambini a scuola, come vedete anche alle mie spalle. A Kiev oggi ci sono oltre 80 persone che sono ferite dagli attacchi degli altri ieri, 4 morti, c'è un intero mercato distrutto, un intero centro commerciale distrutto, centinaia e centinaia di persone che non hanno una casa perché le finestre sono state sventrate, i muri sono stati abbattuti dai resti di questi missili che sono stati lanciati dalla Russia contro l'Ucraina. Tra l'altro una nota anche interessante, questa volta l'attacco ha colpito anche il pieno centro della città e anche gli studi delle emittenti tedesche AID e Deutsche Welle sono stati danneggiati, oltre anche a parte del museo di Chernobyl che era chiuso e ad alcune finestre dello stesso Ministero degli Esteri ucraino. Se non ci sono domande, a te.
1: Emma, volevamo solo tanto chiederti, insomma, si chiede un intervento, tu facevi riferimento ai missili che sono stati lanciati, parliamo di missili balistici, si chiede con forza da parte di Kiev un intervento del Consiglio

0: nemici da quando è iniziata questa guerra. Ricordiamo anche che questo attacco è stata una rappresaglia da parte della Russia contro gli attacchi ucraini degli ultimi giorni, contro le raffinerie e contro l'attacco che è avvenuto a Starobilsk nel Luhansk occupato. Su questo ci sono due versioni contrastanti, perché secondo i russi l'edificio bombardato dai droni di Kiev era un dormitorio di un college soprattutto per ragazzine, e lì sono morte una ventina di adolescenti. Le ultime vittime sono state recuperate alcune ore fa, proprio ieri, mentre l'Ucraina ribadisce non era un college, era una struttura militare del battaglione Rubicon. È molto difficile verificare sul posto queste informazioni, perché appunto il raid è avvenuto nella Luhansk occupato dal 2022.
1: Ma intanto grazie, torniamo da te nel corso della prossima edizione del giornale alle 8 per rifare il punto direttamente dall'Ucraina. Adesso ci spostiamo invece in Libano da Raffaella Cosentino con insomma, la prima notizia che già allarma davanti all'attesa per quello che potrebbe essere una soluzione di pace fra Iran e Stati Uniti, ha già dichiarato Israele: noi continueremo a colpire, dice Hezbollah, in Libano, ma poi sappiamo quanti civili già sono rimasti vittime di quei bombardamenti, Raffaella.
2: Sì, qui la guerra non si è mai fermata. Intanto vorrei iniziare con l'intervento che è arrivato da parte del leader di Hezbollah, Naim Qassem. Lo sceicco ha diffuso ieri un messaggio video. Prego la regia di togliere il ritorno in cuffia, però. E continuo. Allora, dicevo che Naim Qassem, lo sceicco leader di Hezbollah, è intervenuto ieri con un messaggio.

0: questo accordo che sembrava prossimo tra l'Iran e gli Stati Uniti e che doveva includere anche il Libano, secondo anche un messaggio inviato da Teheran proprio a Qassem, e quindi ha detto che ha minacciato il governo nei fatti, ha detto che le piazze possono rovesciare il governo se continua questi negoziati diretti con Israele. Negoziati che, diciamo la verità, non hanno portato a niente, solo a risparmiare forse la capitale Beirut. Il paese è diviso in due, nel sud continuano raid senza sosta dell'esercito israeliano, solo ieri un'altra strage, 11 morti tra cui 6 donne e un bambino, e anche il centro regionale della protezione civile di Nabatieh è stato distrutto, ma sono tantissime le località colpite, più di 15 villaggi costretti a essere evacuati per la minaccia degli attacchi tra la Bekaa e il sud del Libano. E inoltre qui a Tiro abbiamo visto i tracciati in volo di due missili terra-aria che volevano colpire un drone israeliano che poi si è allontanato e che ora è tornato, drone perennemente presente sui cieli di Tiro, principale città del sud del Libano, e anche sui cieli di Beirut. Se non hai altre domande ti restituisco la linea.
1: E Raffaella, soltanto per chiederti, a Beirut intanto sono proseguiti gli allestimenti delle tende per gli sfollati, soprattutto vicino al porto di Beirut, sono moltissimi, già ce lo dicevi, appunto non solo le vittime ma coloro i quali hanno perso la casa.
0: Ma gli sfollati continuano ad aumentare, perché sostanzialmente ogni giorno ci sono decine di villaggi che l'esercito israeliano ordina di evacuare, a volte bombarda anche prima di questi ordini di evacuazione. Questa gente sostanzialmente si sposta, a volte anche solo per alcuni giorni, dove può, a Sidone, a Beirut, qui a Tiro, anche vicino al posto in cui mi trovo, qui sul lungomare ci sono tende di sfollati, la gente dorme anche in macchina in attesa di poter tornare alle proprie case. E poi ci sono quelli che invece le case non ce le hanno più perché sono state distrutte, sono più di 1 milione e principalmente si trovano a Beirut, ospitati nelle scuole o nelle tende, un'emergenza umanitaria molto grave.
1: Raffaella, grazie, ci risentiamo dopo anche con te naturalmente. E andiamo da Laura Tangherlini adesso, l'attesa per quella che sarà l'autopsia sulle salme dei sub che sono rientrate in Italia, che hanno perso la vita alle Maldive. Laura.
2: E sì, oggi si metterà un tassello importante per l'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti aperta dalla Procura di Roma, perché da oggi iniziano gli esami autoptici sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive a 60 metri di profondità all'interno di una grotta sottomarina. Si inizierà con il corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca che era stato recuperato per primo, che si trovava infatti nella prima camera, quella più vicina all'ingresso della grotta, e poi alle 12 in Procura invece a Busto Arsizio sarà conferito dalla PM Calcaterra l'incarico per gli altri quattro corpi su delega della Procura di Roma. È stato incaricato al momento un collegio di periti, da quello che si sa un medico legale, una tossicologa, un anestesista e specialista in medicina subacquea. Il legale della famiglia Gualtieri, uno delle quattro vittime arrivate invece ieri qui a Malpensa e poi a Gallarate, siamo all'esterno dello obitorio, incaricherà la dottoressa Vanoli. Autopsie, dicevo, che saranno fondamentali per l'inchiesta della Procura di Roma, che però si basa anche sull'analisi delle GoPro, dei telefoni, degli appunti recuperati, dei computer. E poi ci sono altri punti da chiarire. Gli investigatori stanno passando al setaccio le mail intercorse tra la docente universitaria Monica Montefalcone e l'Ateneo di Genova per capire se questa immersione subacquea fosse stata autorizzata, se facesse parte della missione scientifica. Da quello che sarebbe emerso finora, beh no, non sarebbe stata autorizzata dall'Ateneo. Infine ricordiamo quella che è l'ipotesi dei sommozzatori che hanno recuperato i 5 corpi. I sub italiani sarebbero morti per mancanza di ossigeno, erano scesi con bombole solo da 12 litri, quindi a scopo ricreativo, mentre tentavano disperatamente tornare indietro, invece erano rimasti in un anfratto privo di via di uscita a causa della scarsa visibilità.
1: Laura, grazie, a dopo. Facciamo il punto anche sul giallo di Pietracatella. Oggi potrebbe essere ascoltato di nuovo il padre, il marito delle vittime. Serviranno ancora giorni per completare invece l'analisi dei dati, dei dispositivi che sono stati sequestrati. In diretta c'è Antonello Di Lella. Antonello.
3: Sì, dopo la pausa del fine settimana riprenderanno oggi le audizioni qui in questura a Campobasso.

0: Dovrebbe essere riascoltato anche Gianni Di Vita, il padre di Sara e marito di Antonella, le due donne avvelenate con l'aricina nei giorni intorno a Natale. L'uomo, insieme all'altra figlia Alice, lo ricordiamo, è parte offesa. Sono due filoni di indagine, va verso l'archiviazione. Quello nei confronti dei medici finiti nel mirino in una prima fase, quando si sospettava un'intossicazione alimentare. Invece la procura di Larino procede per duplice omicidio contro ignoti. Venerdì, lo avete detto anche voi, è iniziata l'estrazione dei dati dai dispositivi elettronici sequestrati nella casa di
1: Ecco
0: Pietra
1: Antonello,
0: Catella.
1: ti
0: Servirà
1: interrompo solo un
0: tanto tempo
1: attimo,
0: per questo.
1: ti interrompo solo un attimo prima di venire appunto ai dati che sono stati estratti e di cui si attende l'analisi, solo per salutare gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere dei 5G, il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco più ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
3: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-casei di G, scientificamente studiato, che grazie alla sua naturale capsula protettiva raggiunge e rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni, favorendo l'equilibrio della flora intestinale. Per riconnetterti alla tua vita. Enterolactis Plus. Intestino in equilibrio, vita che riparte.
4: Vieni alla Coop. Questa settimana il pomodoro ciliegino origine Coop in confezione da un chilo a solo 1,98 euro. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta, 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti, investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
8: Lei chi?
7: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
8: e... Non la cambiamo mai.
9: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
10: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
11: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

Pomeriggio di guerriglia vicino allo stadio di Torino, derby rinviato di un'ora, tifoso juventino in gravi condizioni per un trauma cranico. Oggi a Gallarate le prime autopsie sui corpi dei submorti alle Maldive, continuano le indagini per capire cosa sia accaduto nella grotta.

0: Saranno nuovamente ascoltati in questura a Campobasso i familiari delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella. È arrivato il grande caldo, moltissimi turisti sulle spiagge dalla Liguria alla Sicilia, un avvio di stagione anticipato che fa ben sperare. Oltre alla Juve resta clamorosamente fuori dalla Champions anche il Milan, Roma e Como nella massima competizione europea, salvo il Lecce. Questi i nostri titoli, inizia una nuova settimana in compagnia di Buongiorno Italia. Siamo in diretta da Napoli e da Milano, dove c'è Salvatore Fazio.
1: Buongiorno a te Lara e ai nostri telespettatori. In apertura i violenti scontri tra tifosi a Torino prima del derby di ieri sera, partita rinviata di un'ora. Una persona è rimasta gravemente ferita, ma ci aggiorna da Torino Lorenzo Bertolucci.
2: Ha 35 anni e arriva da Milano il tifoso della Juventus che si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. Ieri sera è stato operato d'urgenza alla testa dopo un grave trauma cranico riportato durante gli scontri tra gli ultra bianconeri e quelli del Toro. Non è ancora chiaro da che cosa sia stato colpito, di certo c'è quello che è avvenuto fuori dallo stadio olimpico di Torino a poche ore dal derby. Le tifoserie hanno cercato lo scontro, le forze dell'ordine sono intervenute per separarle. Dopo il lancio di bombe carta, bottiglie e pietre, il bilancio parla di 8 ultra fermati e 4 agenti feriti. Il calcio è passato in secondo piano, la partita, lo dicevate, è cominciata con un'ora di ritardo perché i tifosi della Juventus avevano chiesto di non giocare in segno di rispetto per il compagno ferito, minacciando l'invasione di campo. Il fischio d'inizio un'ora dopo l'orario programmato in uno stadio in parte abbandonato dalle due tifoserie.
1: Gli scontri a Torino in evidenza sulla prima pagina della stampa, vediamo il titolo, è la ferita del derby, scontri prima della partita grave, un tifoso bianconero finisce pari, Juve niente Champions, e poi vediamo appunto qui le immagini di quello che è successo ieri. Ma in apertura la crisi internazionale, Putin colpisce Kiev, sfida l'Unione Europea, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, slitta la firma dell'accordo Iran-USA, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu. E poi ci spostiamo invece su Repubblica, anche qui però in primo piano troviamo la crisi internazionale, accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare. E poi c'è il caso flottiglia, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, ma l'esercito israeliano dice da noi niente abusi. E poi anche Repubblica, vediamo qua di spalla, ampio spazio agli scontri, al caos, al derby di Torino. Trump in apertura anche sulla Corriere della Sera, Trump che congela l'intesa, il titolo di apertura, il presidente dice non ho fretta, l'Iran, ostruzionismo degli USA sulle clausole, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo, la distanza sull'uranio. E poi a proposito del petrolio, delle ricadute sull'economia, l'energia, il prezzo del petrolio è sceso sotto i $100 al barile, oscilla tra 95 e 98, borse asiatiche positive alla riapertura dei mercati. E poi di spalla troviamo Israele, Herzog contro Ben-Gvir, non si abusa dei prigionieri. E poi le elezioni, sì, c'è la sfida nei comuni, i test per i partiti, si vota fino alle 15, poi lo spoglio, affluenza in calo, alle 23 di ieri sera era al 46,3%, quasi 4 punti in meno delle precedenti elezioni. Ci occupiamo ora dei sub morti alle Maldive, a Galarate. Oggi saranno eseguite le autopsie sui 4 corpi senza vita per capire meglio cosa è accaduto. I dettagli qui in studio a Milano con Giuditta Castellanza.
3: Oggi in procura a Busto Arsizio l'udienza di conferimento dell'incarico per l'autopsia e poi gli esami che potranno chiarire quanto accaduto nella grotta. Sabato rientro delle salme della milanese Monica Montefalcone con la figlia Giorgia Somacale, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, trasferite anche loro nella camera mortuaria di Gallarate, dove era già stato portato il corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere ritrovato e il primo sottoposto all'autopsia dopo gli esami, le esequie. Fondamentali anche le analisi delle GoPro che indossavano i sub italiani, che sono stati recuperati dal team finlandese, potrebbero restituire le immagini dei loro ultimi atti di vita, insieme ovviamente agli esami sulle attrezzature recuperate sul fondo della grotta marina. Tutto materiale che sarà acquisito dalla Procura di Roma, che coordina l'inchiesta per omicidio colposo sull'incidente alle Maldive.
1: Torniamo sulle indagini, sulle donne avvelenate a Pietracatella e andiamo allora, torniamo al centro-sud.
0: È un giallo su cui gli inquirenti cercano di fare chiarezza. Sono in programma nuove audizioni oggi a Campobasso. Ci aggiorna in collegamento Antonello Di Lella.
4: Oggi gli inquirenti torneranno a sentire le persone che mancano all'appello, ma verranno risentite anche alcune già sentite. Tra queste Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime avvelenate con la ricina nei giorni di Natale. L'uomo insieme all'altra figlia Alice è parte offesa. Due sono i filoni d'inchiesta, va verso l'archiviazione quello nei confronti dei medici, mentre la procura di Larino procede per duplice omicidio contro ignoti. Venerdì intanto è iniziata l'estrazione dei dati dai dispositivi elettronici sequestrati nella casa di Pietracatella. Gli esperti cercano all'interno dei cellulari, del router e dei tablet elementi utili, conversazioni utili che possano far emergere l'esistenza o meno di tensioni tra i familiari o con amici, ma anche eventuali ricerche per il reperimento di ricina. Intanto nei prossimi giorni è attesa anche la relazione del medico legale sulle autopsie.
0: Apriamo la nostra edicola digitale, andiamo in Sardegna, sull'Unione Sarda il titolo di apertura è un tragico incidente, travolto dal trattore guidato dal padre, tragedia nelle campagne di Nurri, morto un bimbo di 3 anni e mezzo, i soccorritori sono arrivati rapidamente ma non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. E poi più in basso un altro incidente, questa volta un motociclista fuori strada con la moto, è gravissimo, un 37enne, l'incidente è avvenuto a Sedilo ed è in gravissime condizioni all'ospedale di Nuoro. Ancora violenza sui medici, l'ultimo episodio al Policlinico di Bari dove due sanitari sono stati aggrediti, ci dice di più da Bari Francesca Russi.
5: È stato il fidanzato di una giovane paziente ad aggredire i medici del reparto di neurologia del Policlinico di Bari. La ragazza, 24 anni, si era presentata in ospedale chiedendo di essere ricoverata per una presunta crisi epilettica, ma il personale sanitario le aveva spiegato che era necessario passare prima per il pronto soccorso per una corretta diagnosi. È stato allora che l'uomo, 35 anni, ha sferrato con violenza un pugno nei confronti di un medico. In reparto sono arrivati anche i rinforzi, parenti e amici della coppia che hanno minacciato i dottori, è dovuta intervenire la polizia, l'aggressore è stato arrestato, il medico colpito ha riportato danni alla retina e alla cornea.
0: Torniamo al nord per un incidente.
1: Una tragedia sulle cascate di Barbiano in Alto Adige, una persona è precipitata perdendo la vita. La cronaca da Bolzano con Matteo Battistella.
6: Si è precipitato per circa 5 metri ed è probabile che abbia perso l'equilibrio mentre era in piedi al limite del secondo salto delle cascate di Barbiano, in questi giorni molto frequentate dai turisti per il ponte di Pentecoste. È morto così Nicola Gottardo, 59 anni, di Bolzano. Accanto a lui la moglie e tanti visitatori, comprese famiglie con bambini. L'allarme è stato immediato, per raggiungere l'uomo è stato necessario l'intervento dell'elicottero con il verricello. Per lui però non c'è stato nulla da fare. Morto sul colpo battendo la testa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il soccorso acquatico e i sommozzatori di Bolzano.
1: C'è stata una tragedia nel veronese su un fiume, la notizia che leggiamo dall'Arena di Verona. Con gli amici sull'argine del fiume cade e muore annegato a 16 anni, è accaduto a Zimella e il ragazzo è scivolato nel Gua, il corpo trovato dopo 4 ore. E poi ci spostiamo invece sul giornale di Brescia, precipita sul Garda con l'ultraleggero schianto fatale per un imprenditore di 74 anni, vediamo le immagini appunto dell'aereo precipitato. Invece l'Adige parla di un incidente che è avvenuto ieri pomeriggio a Borgo Valsugana, travolto e ucciso in bicicletta. La vittima Roberto Forzini di Trento, aveva 64 anni. L'incidente appunto è avvenuto sotto gli occhi della moglie. Adesso invece parliamo di una rapina violenta nell'Anconetano, momenti di terrore per un giovane minacciato con un'arma nella sua villetta. Ad Ancona c'è Silvio Vitelli.
7: Abbiamo avuto paura, ci hanno minacciato di morte, è il racconto di Giorgio Locanto, 19.

0: anni, studente e calciatore del Chieti in Serie D, una notte da incubo, quella vissuta nella villa di famiglia Marina di Montemarciano, provincia di Ancona. Era 1:30, Locanto si trovava in casa con un amico e due ragazze quando 5 persone incappucciate sono entrate attraverso un buco nella recinzione. Uno di loro, con accento dell'est, ha chiesto dove fosse la cassaforte. Ho provato a disarmarlo, racconta sempre Locanto, ma mi ha colpito e mostrato il caricatore della pistola pieno. Poi la fuga dei malviventi, 300.000 euro il bottino tra denaro, gioielli e orologi del padre, noto imprenditore e sportivo.
1: E adesso andiamo sul sito della TGR Veneto per darvi notizia di un incendio che è avvenuto a Treviso, un incendio nella sede di una cooperativa agricola. Siamo esattamente a Castelfranco Veneto e c'è l'ipotesi del dolo. Sono stati distrutti 2 veicoli e parte della copertura con impianto fotovoltaico. Indagano i carabinieri. Nella foto vediamo vigili del fuoco impegnati proprio nelle operazioni di spegnimento di questo rogo. E poi un altro incendio invece a Torino, leggiamo questa notizia dal sito della TGR Piemonte: furgoni, frigo in fiamme, a innescare l'incendio una roulotte. Sul mezzo, in zona barriera di Milano, c'erano anche 2 bombole di gas. Evitato il peggio grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ma vediamo appunto nelle immagini i furgoni completamente distrutti. E c'è stato un altro grave incendio in Campania, allora torniamo a Napoli.
2: Ad andare a fuoco un'area giochi nel quartiere Sanità di Napoli. Cosa è successo? Lo chiediamo a Daniele Meloni qui dallo studio.
3: Sì, ad andare a fuoco è stata una giostra davanti a una chiesa, molto probabilmente a seguito di un'esplosione che ha danneggiato anche 3 auto sulla strada. Momenti di paura nel cuore di Napoli, a Rione Sanità, dove il boato ha spaventato i residenti del luogo e una grossa nube nera si è alzata dalla zona ed è stata vista anche dall'altra parte della città. Accorsi sul posto, dopo le numerose chiamate dei cittadini, i vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme. Non si sono registrati feriti. Sono in corso le indagini per capire cosa abbia determinato il rogo. Tra le ipotesi non si esclude l'origine dolosa.
2: E c'è preoccupazione per gli incendi anche in Sardegna. Questa è la prima pagina della Nuova Sardegna. Incendi, partito l'allarme, i primi roghi hanno già fatto scattare l'allerta. Fiamme a Vidalba, la Protezione Civile ha attivato il monitoraggio in tutta la regione. Sul quotidiano di Puglia, nell'edizione di Brindisi, leggiamo invece di un altro incidente stradale a Francavilla. Lo schianto sul muro a secco e l'auto si ribalta grave, un 34. Un altro episodio di truffa ai danni di un anziano in Umbria, questa volta sventata, però ci spiega come Valentina Antonelli da Perugia.
4: Si è presentato alla porta di un 85enne di Città di Castello come un finto maresciallo dei carabinieri, dicendogli che la sua auto era stata usata per una rapina in gioielleria e che per questo doveva controllare l'oro che aveva in casa. Così il falso carabiniere ha cominciato a ispezionare i preziosi finché il pensionato si è insospettito e ha lanciato l'allarme cominciando a urlare. E proprio le sue grida hanno allertato una pattuglia dei carabinieri che si trovava poco lontano e i militari, quelli veri, sono arrivati sul posto e hanno bloccato il truffatore, un campano di 43 anni, e identificato la complice che lo aspettava a bordo di un furgone. L'uomo arrestato è già stato scarcerato e dice di essere pentito.
2: Torniamo sui giornali. Il quotidiano di Puglia, nell'edizione di Bari, dedica a centropagina questa fotonotizia e questo titolo: corse clandestine in moto, 10 nei guai, c'è un minore, partono i controlli a tappeto dei vigili. E ancora giovani protagonisti anche a Roma, la mala movida da Trastevere a Piazza Bologna, questo è il Corriere di Roma, risse e 5 arresti. E ancora a Roma, però ci spostiamo su Repubblica, quindi sul dorso romano di Repubblica, per parlarvi del processo a Kaufmann. Ricorderete gli omicidi di Villa Pamphili, stop al processo Kaufmann perché il californiano rifiuta le cure. E rimaniamo a Roma per la protesta degli inquilini delle case dell'Ater nel quartiere Primavalle. Il perché lo chiediamo a Ines Siano.
5: Sì, colpa di un ascensore andato a fuoco 2 anni fa e mai riparato, malati oncologici e cardiopatici stremati dalle scale, anziani disabili prigionieri in casa. Una trentina in tutto gli stabili ATER che non hanno impianti nella periferia nord-ovest di Roma, in altri 7 invece sono completamente fuori uso. In alcuni casi i residenti pagano anche il canone senza però poter usufruire del servizio. Riparazioni ed interventi urgenti sono complicati poi dall'alta morosità e dai troppi canoni non versati. L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale in 3 anni a Roma ha portato a termine 30 interventi di abbattimento delle barriere, altrettanti sono in programma tra nuovi ascensori e montascale, ancora pochi però per un patrimonio edilizio che si presenta così vecchio.
2: Torniamo al centro-nord per parlare di una notte di eccessi.
1: Siamo in Friuli, Lignano Sabbiadoro invasa da turisti austriaci e tedeschi giunti per il ponte di Pentecoste, ma appunto, come dicevi, non sono mancate scene d'eccesso. Ci dice di più da Trieste Francesca Terranova.
6: Sì, per questo ponte che è festa nazionale in Austria e in Germania sono arrivati almeno in 15.000 a Lignano Sabbiadoro, fiumi di alcol, musica, per questo che è un appuntamento irrinunciabile da decenni e che si ripete, gli austriaci lo chiamano in italiano a tutto gas. Per garantire la sicurezza le zone calde della Movida sono state presidiate da polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma anche dalla polizia austriaca. 2 le zone rosse attivate a Sabbiadoro e Pineto, con controlli ai varchi, etilometri e anche verifiche antidroga. Vari i principi di rissa sedati dalle forze dell'ordine che hanno dovuto anche ammanettare un giovane ubriaco austriaco che si rifiutava di andare in pronto soccorso. Insomma, non sono mancati gli eccessi, ma il bilancio tutto sommato è più contenuto rispetto al passato.
1: Con la nostra edicola virtuale torniamo sui giornali, andiamo sul Gazzettino, una notizia che arriva da Pordenone, rissa tra studenti, un prof li separa, l'allievo lo ferisce, mentre dal Corriere, l'edizione di Torino, la notizia dell'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, con il funerale sulle note di Selitto Lindo. Ora invece andiamo in Valle d'Aosta con le distese di neve sotto il sole caldo di questi giorni sul colle Piccolo San Bernardo che è stato completamente riaperto. Da Aosta Federica Zoia.
7: Sì, i segni dell'inverno sono ancora ben visibili ai 2200 metri della strada che collega l'Italia alla Francia e che ha riaperto completamente al transito dopo una valanga che aveva bloccato nei giorni scorsi la carreggiata in territorio francese. Un momento tradizionalmente salutato da una grande festa proprio per celebrare l'unione fra i comuni di La Rosière e di La Tuile e che quest'anno è saltata per il ritardo dovuto ai lavori di messa in sicurezza. Il traffico è stato da subito molto sostenuto con i ciclisti per una grande classica delle due ruote e anche per i turisti di passaggio che hanno approfittato per alcune fotografie con i muri di neve.
1: Ondata anomala di caldo in molte aree del paese, spiagge prese d'assalto. Nel fine settimana sembra già estate, per esempio sui litorali della Liguria. I dettagli da Genova con Mariangela Bisanti.
8: E sì, estate all'improvviso con temperature che ieri hanno sfiorato i 30 gradi e spiagge popolate soprattutto di piemontesi e lombardi, tutti alla ricerca di un tuffo o di una prima tintarella. In provincia di Savona dagli albergatori arrivano cifre di tutto rispetto, non si può ancora tecnicamente parlare di overbooking, ma le prenotazioni hanno portato strutture piene a oltre il 90% e adesso il primo e vero e proprio vero banco di prova sarà il ponte del 2 giugno. Non sono però mancati gli incidenti sulle autostrade, 5 feriti di cui 4 bambini tutti in codice rosso per un tamponamento in A12 che è stata chiusa e poi riaperta a metà giornata.
1: Ancora mare, ma parliamo di una imbarcazione particolare, Lara.
2: Andiamo a bordo del Cristina O, il leggendario yacht appartenuto al famosissimo armatore Onassis, non solo un'imbarcazione, un pezzo di storia, il servizio di Roberta Mocco.
9: Se i muri potessero parlare, Cristina O prende il nome dalla figlia dell'armatore greco Aristotele Onassis, che nel 1954 lo rilevò per $34.000 e ne spese 4 milioni per riallestirlo. Uno degli yacht più lussuosi al mondo, qui dentro si respira la storia. Jackie Kennedy, ritratta da Andy Warhol, libri antichi appartenuti all'armatore greco, la sala da pranzo dedicata alla principessa Greschelli, oggetti simbolo del potere.
10: Questa è la suite di Aristotele Onassis.
6: Qui ci sono i libri appartenuti all'armatore greco e qui c'è il letto. Questo yacht non parla solo di lusso, ma parla di storia,

0: parla di mitologia del potere. Qui è stato ospitato un incontro tra Winston Churchill e Kennedy. Qui erano ospiti abituali, oltre a Maria Callas, anche Marilyn Monroe, Liz Taylor e Frank Sinatra. Questo era il pianoforte di Maria Callas.
1: A bordo, manco a dirlo, si sale solo su invito.
2: Apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con i giornali, questo è tutto sport. La prima notizia riguarda la Formula 1, perché in Canada arriva la quarta vittoria di Kimi Antonelli, il titolo è Kimito. E poi vela, a Cagliari si sono concluse le regate preliminari dell'America's Cup, vince Luna Rossa, Cagliari travolta dall'entusiasmo. E poi finalmente il calcio sulla Gazzetta dello Sport, Milan e Juve fuori. Festa Roma e Como, clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale. Allora vediamo i verdetti dell'ultima di campionato nel servizio di Aurelio Capaldi.
3: Roma e Como in Champions League, Juventus e Milan in Europa League, Lecce salvo e Cremonese in Serie B. Il campionato emette i verdetti che mancavano, ma la vera sorpresa dell'ultima giornata è la clamorosa sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari già salvo. Un suicidio calcistico quello dei rossoneri, che in caso di successo sarebbero andati nell'Europa più ambita. Subito avanti con Selemakers, la squadra di Allegri paga le sue amnesie difensive subendo il pareggio di Borrelli e in avvio di ripresa il sorpasso di testa di Juan Rodriguez. Tanta delusione e molti fischi per un Milan che chiude malissimo. La Roma invece fa il suo dovere al Bentegodi contro un Hellas per nulla arrendevole. Senza reti la prima parte, poi Verona in 10 per l'espulsione di Valentini e rigore sbagliato da Malen. Subito dopo però l'olandese deposita in rete l'assist di Dybala. Il raddoppio lo firma in fondo al recupero al Sharawi dopo un'altra delizia dell'argentino. Cremonese in Serie B e dominata in casa dal Como, vittorioso per 4-1 e qualificato per la prossima Champions. Risultato strepitoso per Fabregas, mentre il derby di Torino comincia con un'ora di ritardo per brutti incidenti prima della gara, con un ultra juventino ferito in gravi condizioni. Una doppietta di Vlahovic porta avanti i bianconeri, poi raggiunti da Cassadei e Che Adams. Finisce 2-2. Højlund regala a Conte l'ultima vittoria sulla panchina del Napoli contro l'Udinese. Adesso il divorzio è ufficiale.
2: A Venezia adesso per una regata singolare.
4: E sì, è la giornata della Voga Lenta, partecipanti da tutto il mondo per lo storico e suggestivo evento con le barche a remi. Dario Giordo.
5: L'overbooking non si verifica solo in aereo o in albergo. Ad avere più partecipanti del previsto stavolta è toccato alla Voga Longa, la tradizionale remata non competitiva nelle acque di Venezia. Quasi 2300 imbarcazioni iscritte e oltre 9800 vogatori provenienti da 28 paesi.
6: Abbiamo dovuto purtroppo lasciare a terra molte persone, molte barche, perché ci sono distrattive di quasi 600 barche che attendevano l'iscrizione.
5: La Voga alla Veneta è ormai in netta minoranza, ma le remiere tengono sempre alto il nome della tradizione.
7: Siamo tutti quanti uniti, mangiamo, beviamo, a metà percorso facciamo un cicchettino.
8: Lei ha imparato a remare alla Veneta?
9: Sì, me la cavo abbastanza bene, dai.
5: In canoa o in kayak dal lago di Como o dalla Germania, poco importa, purché si viva a Venezia come un tempo, sull'acqua solo con i remi.
10: Sentimento che dovrebbe entrare nei cuori di tutte le persone che amano la pace.
4: La prima cosa bella oggi arriva dalla nuova edizione della classifica La qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore in edicola oggi. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista invece il primato della qualità della vita dei giovani. Poi c'è Trieste che guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini. Sono stati considerati anche servizi di prossimità facilmente raggiungibili come farmacie, negozi e servizi ricreativi. È il momento delle previsioni del tempo con il meteorologo Luca Ciceroni.
11: Salvatore, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Abbiamo un robusto campo di alta pressione che protegge l'Italia, regalando bel tempo da nord a sud, anche se sulla Sicilia e sulla Calabria si prevede un po' di instabilità pomeridiana. Vediamo nel dettaglio le previsioni. Bel tempo al nord, a parte degli addensamenti sull'estremo settore nord-orientale del nostro paese, dove non si esclude la possibilità di qualche piovasco, soprattutto in queste prime ore del mattino. Un pomeriggio qualche temporale sulle zone di confine, tipico anche della bella stagione. buone, bel tempo al centro, cielo sereno su gran parte del sud, mentre sulla Sicilia, nelle zone interne, avremo dei temporali pomeridiani, così come anche sull'Appennino Calabro. Andiamo a vedere le temperature previste per la giornata odierna, che sono in aumento. Sono previsti 36 gradi a Bolzano, 35 a Torino, 33 gradi previsti a Firenze, 32 a Roma, quindi piuttosto caldo. Al sud la città più calda sarà Napoli con 30 gradi. È tutto, Salvatore, ti restituisco la linea.
4: E noi in chiusura vi ricordiamo l'iniziativa del Quirinale, la leggiamo dalla prima pagina della Nazione, gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale manda il tuo video. Cos'è la Repubblica per te? Il Quirinale lo chiede ai cittadini lanciando un sito ad hoc dove chiunque può mandare e pubblicare brevi video spiegando cosa significhi la parola Repubblica a 80 anni dalla sua nascita. Ed è tutto, Buongiorno Italia torna domani, grazie per averci seguito, arrivederci.
2: Ma restate con noi su Rai 3 perché adesso c'è Buongiorno Regione.

0: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, sorge sana.
1: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG, scientificamente studiato, che grazie alla sua naturale capsula protettiva raggiunge e rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni, favorendo l'equilibrio della flora intestinale. Per riconnetterti alla tua vita, Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
2: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
4: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
5: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
6: Lei chi?
5: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
6: e... Non la cambiamo mai.
7: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
8: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
9: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
10: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un lisciacco e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
9: Ora è pulito e fresco.
8: No stop.
10: Prova gratis il nuovo Bref Active non stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
11: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Sei soddisfatta della nuova doccia?
13: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
12: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
14: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie e offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
12: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
14: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
15: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
16: E se ti dico Jeffer?
17: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
18: Eccolo di nuovo da te.
19: Alle 8, regolarissimo.
18: Tutto il contrario del mio intestino.
19: So di cosa hai bisogno.
7: 2 bicchieri di acqua fonte essenziale ogni mattina.
19: E vedrai come diventi regolare.
7: Povera di sodio e ricca di solfati e magnesio. Fonte essenziale aiuta a depurare il fegato e a stimolare l'intestino.
18: Finalmente sarò...
19: regolare. Fonte essenziale. Sentirsi liberi dentro è semplice come bere un bicchiere d'acqua. Anzi, 2.
4: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale.

0: Buon lunedì, ben ritrovati a Buongiorno Regione. Caldo sopra la media in questo fine settimana appena trascorso, ma le temperature elevate non ci lasceranno nei prossimi giorni, ma chiediamo un'anticipazione meteo nel dettaglio a Vincenzo Capozzi.
1: Sì, esatto, Lara, buongiorno. Da qualche giorno a questa parte si è avviata per la nostra regione una fase di stabilità atmosferica che è destinata a rinnovarsi anche nelle prossime giornate. Attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle ci affacciamo virtualmente sulla spiaggia di Sorrento, dunque siamo in penisola sorrentina dove la giornata si è aperta evidentemente nel segno di una condizione meteorologica stabile, il cielo come vediamo è sereno, le condizioni del moto ondoso sono buone e la temperatura è sin da queste prime ore del mattino al di sopra dei 20 gradi. Quello che stiamo vivendo è un vero e proprio anticipo della stagione estiva. Anche oggi, come vedremo più tardi, le temperature si porteranno su valori prossimi alla soglia dei 30 gradi in molte località costiere e pianeggianti della nostra regione. Il tempo sarà per lo più soleggiato, al netto di qualche isolata nube pomeridiana che non causerà alcuna precipitazione. Ci rivedremo più tardi per i dettagli. Lara.
0: Grazie a Vincenzo Capozzi. Noi andiamo a vedere i temi di questa puntata. Parleremo ancora del messaggio lasciato da Papa Leone in Campania dopo la visita ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Parleremo però anche di mare negato a Napoli. Un approfondimento poi su fenomeni che spaventano i terremoti, ma dai quali bisogna imparare in qualche modo a difendersi anche grazie alla tecnologia. Ampia pagina sportiva come ogni lunedì, con l'ultima di campionato si è chiusa di fatto la stagione, quindi faremo un bilancio con il nostro ospite in studio, ma ora spazio alle notizie in primo piano. Saluto Daniele Meloni al touchscreen. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri telespettatori. Non si è ancora spenta l'eco, come dicevi, della visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra lo scorso sabato. Vediamo come è trattata dai giornali nella nostra edicola digitale. L'emergenza ambientale, qui siamo sulle pagine interne del Dorso di Napoli del Mantino. Papa, parroci in campo, nella terra dei fuochi saremo le sentinelle. I sacerdoti dopo la visita di Leone, mai più veleni, serve responsabilità. Non dobbiamo perdere la speranza, lo ha detto il Pontefice, siamo in ascolto. E ora andiamo sempre sul Mattino, ma Dorso di Caserta, anche qui apertura dedicata alla terra dei fuochi, la voglia di riscatto dopo la visita di Leone XIV, i parroci, noi sentinelle di fede, terre dei fuochi, i vescovi, chi inquina paghi i danni. Il monito di Lagnese Spinillo, dopo aver avvelenato, collaborino per la rinascita. E ora, per vedere come hanno reagito anche i cittadini di Acerra alla visita del Santo Padre, vediamo il servizio di Nello Di Costanzo.
3: Cosa vi ha lasciato il Santo Padre?
4: Una parola bellissima, responsabilità a tutti i livelli per risolvere questo problema.
5: Una carezza, un abbraccio, soprattutto un riconoscimento alla società civile, alle associazioni e comitati di questo territorio che si sono sempre prodigati.
6: La sua esortazione a non rassegnarci è il suo calore umano.
7: La speranza che le sue parole arrivino dritto al cuore delle persone e che le coscienze vengano veramente svegliate.
8: L'idea che questa terra possa avere un riscatto attraverso le bonifiche, attraverso il cambio di prospettiva sociale, economica, culturale.
9: Ci ha lasciato un segno di gioia e speranza, cercare di far capire la realtà dei fatti.
10: Un messaggio affinché si possa sperare in un rinnovamento ambientale di questa terra che rappresenta l'epicentro purtroppo della terra dei fuochi.
11: Ci ha dato uno slancio, ma dobbiamo essere anche noi a camminare questa strada. È importante, non bisogna avere più ritardi.
12: I ragazzi devono prendere coscienza che tutti dobbiamo fare la nostra parte per migliorare il nostro paese.
13: Una curiosità, Leone XIV ha lasciato come regalo alla diocesi di Acerra la propria papalina, la corona del rosario e la sua firma.
2: Sono aperte da questa mattina alle 7 le urne per la tornata di elezioni amministrative. Andiamo a vedere sul nostro sito i dati relativi all'affluenza amministrativa alle ore 23, quindi di ieri sera, affluenza al 52% in Campania, in calo di pochi decimali rispetto alla precedente.

0: Tornata elettorale meno 0,23%. E ora andiamo sul Mattino, il Dorso di Avellino, uno dei comuni al voto. La giornata elettorale, affluenza oltre il 50%, nel capoluogo battuto il dato del 2024, nei piccoli centri in crescita la presenza alle urne. Calitri e Quadrelle, le comunità che nella prima giornata hanno superato il 60%. Si vota anche a Salerno per il nuovo sindaco. Salerno, affluenza stabile, disagi per una donna in carrozzella e lite tra due candidati, attesa a Cava, Campagna e Angri per sapere quali contendenti andranno al ballottaggio. Ma uno dei temi di cui si è parlato molto questo weekend, sia per le alte temperature, sia per le prime giornate, diciamo, di bel tempo, è la questione delle spiagge. Le spiagge, qui andiamo sul dorso di Napoli di Repubblica, folla sulle spiagge libere, cancello chiuso a Posillipo, assalto agli arenili da Mare Chiaro a Lungomare e Donnanna, flash mob per fare riaprire il passaggio che conduce al Lido delle Monache, rifiuti lasciati sulla sabbia. Lara, sembra un tema destinato a fare parlare ancora questo.
1: Sì, non è la prima volta che ne parliamo, ogni anno si ripete il tema dell'accesso al litorale e alle spiagge pubbliche della città. Ivan Palumbo c'è stato ieri, vediamo il servizio.
2: Corsa al mare oggi?
3: Sì, ci voleva, giornata di gran caldo.
2: Com'è questa spiaggia?
4: Sempre sporca, ci vorrebbe qualcuno che comunque la pulisce.
5: L'importante è che sia libera e che sia fruibile da parte di tutti i cittadini, anche stranieri. Il problema è che non ci sono i biduni.
6: L'unico handicap era un cumulo di immondizia qui all'entrata.
2: In attesa delle nuove concessioni demaniali che l'autorità portuale rilascerà prevedibilmente a fine mese, la spiaggia di Donnanna a Posillipo è completamente pubblica, poi lo sarà comunque al 50%, ma la manutenzione è deficitaria.
6: Si dovrebbe fare un'educazione ai ragazzi a portarsi le buste, come faccio io, e mettere nella propria borsa e poi buttarle nell'immondizia fuori.
7: Finalmente abbiamo un litorale nostro che possiamo utilizzare, certo mancano dei servizi.
4: Ci vorrebbe qualche bagno pubblico qua sopra.
8: Il TAR ha dato la possibilità di una gestione pubblica della spiaggia al quale il Comune di Napoli non ha assolutamente risposto.
9: C'è tanta gente, troppa, bisognerebbe trovarne altre, ci vorrebbero tante altre.
2: Lei pensa che questa spiaggia sia particolarmente affollata perché quella delle Monache è interdetta?
10: È un dato di fatto, se tu guardi con le telecamere siamo uno addosso all'altro.
0: Cambiamo decisamente argomento, apre al MAN una nuova sezione, quella dedicata alla numismatica. Vediamo nel servizio di Antonella Maffei.
11: Una moneta ci racconta la storia di un popolo, ci racconta l'economia e soprattutto una moneta parlava non solamente alla tasca ma anche alla testa e all'animo persino degli antichi. La moneta era un mezzo di comunicazione di massa, serviva a veicolare concetti importanti, propaganda dell'età repubblicana, dell'età imperiale, delle città della Magna Grecia, ad illustrare per esempio dei monumenti importanti. La moneta parlava e ancora oggi parla e noi attraverso la sezione numismatica cerchiamo di portare questo messaggio, di andarla a scoprire insieme ai nostri visitatori.
12: Apre al pubblico oggi la nuova sezione numismatica completamente riallestita e dedicata all'evoluzione della moneta dall'antichità all'età moderna al Museo MAN di Napoli. Un percorso espositivo che accoglie monete, medaglie e preziosi gioielli antichi in un racconto che intreccia storia, arte ed economia.
13: C'è una moneta curiosa, importante, rara qui esposta.
11: Sono tantissime le monete importanti, pensate che noi stiamo esponendo 6.000 monete e di queste le monete fatte da Sibari nella Magna Grecia, d'argento, sono del VI secolo a.C., così come alcune monete ellenistiche del 300 a.C., sia fatte a Taranto, sia fatte ad Eraclea, sia fatte in Sicilia, a Siracusa, sono dei veri e propri capolavori di glittica, cioè scultura minuscola. Non si può che restare ammirati dal lavoro incredibile di questi artigiani.
0: Al Teatro San Ferdinando il ventennale di Aree Vuoto. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Anna Teresa Damiano.
14: Travolgente come sempre al San Ferdinando il ventesimo movimento di Aree Vuoto, il progetto nato in un momento difficilissimo per Napoli con la faida di Scampia in corso, progetto che vede insieme Teatro di Napoli, scuole del centro storico e dei quartieri periferici, associazioni e ha finora coinvolto 1500 ragazzi generazione dopo generazione.
15: A rivuotare significa anche riempire dei vuoti che sono soprattutto di emozioni, sentimenti e di amore verso quelli che sono il nostro futuro.
14: 20 anni di capovolgimento trascinante e necessario che, ribaltando le prospettive, apre sguardi e consapevolezze, un pezzo dell'identità del Teatro di Napoli.
16: Un pezzo che ci rappresenta, pensiamo che ci rappresenta bene, proprio perché non è una produzione come le altre, proprio perché è una produzione rivolta molto alla città e al dialogo tra città diverse.
14: In Sospesi tra le stelle, lo sbarco di alieni a Napoli genera prima paura, poi domande su noi stessi, sul destino del nostro pianeta. Sarà il barista Salvatore a ricordare a tutti che la vita può essere bella e libera se si ritrova la strada perduta.
17: Senza coraggio è tutto perduto. E voi lo conoscete il coraggio perché affrontate il futuro ogni giorno.
18: I ragazzi che siamo noi.
0: Siamo allo sport con il calcio. Si è chiuso ieri sera il campionato di calcio. Il Napoli l'ha chiuso con una vittoria per 1-0 al Maradona contro l'Udinese. C'è però la notizia dell'addio che era nell'aria ed è ormai diventato ufficiale ad Antonio Conte, l'allenatore dello scudetto del 2025. E allora vediamo come il Roma, tra i giornali in edicola, ha trattato le vicende relative alla formazione azzurra. Fotonotizia in prima pagina, Aurelio contro tutti, si riferisce naturalmente alla conferenza stampa fiume di Aurelio De Laurentiis post partita. Battendo l'Udinese, Conte saluta il Napoli al secondo posto, ma De Laurentiis attacca le istituzioni e i procuratori. L'allenatore, dei falliti hanno sparso veleno su di me e sulla squadra. E allora andiamo a vedere com'è andata ieri sera al Maradona nel servizio di Piero Vitiello e poi torneremo in studio con un ospite.
19: C'è, ripeto, da parte mia la soddisfazione, l'onore, il prestigio che ho avuto ad allenare Napoli. Il tifoso napoletano mi ha capito e questa è la cosa più importante.
20: L'ultimo abbraccio del Maradona ad Antonio Conte va ben al di là di una partita in cui al Napoli bastava un punto per la certezza del secondo posto. Contro l'Udinese di punti ne sono arrivati tre, dopo un avvio promettente targato Allison, l'infortunio dello stesso brasiliano, l'orgoglio dei friulani per nulla disposti al ruolo di vittima sacrificale e il gol a metà primo tempo che ha blindato la piazza d'onore alle spalle dell'Inter. Assist di De Bruyne, 12° centro in campionato per Højlund. Quanto successo dopo, dall'ennesimo stop muscolare della stagione, in questo caso Lobotka, all'espulsione di Cabasele, fino all'azione travolgente del migliore in campo Højlund, cestinata a porta vuota da McTominay, è stato solo un lento avvicinamento al momento clou, la conferenza post partita in cui al fianco di De Laurentiis, l'allenatore del quarto scudetto, si è congedato da Napoli.
19: Io un mese fa ho chiamato il presidente, non ho chiesto niente. Non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Sul Napoli ho fallito in una cosa, non sono riuscito a compattarvi. Se non si porta compattezza nell'ambiente di Napoli, diventa difficile poi combattere contro le altre squadre.
0: Allora eccoci rientrati in studio, abbiamo con noi il nostro gradito ospite Mario Zaccaria, presidente dell'Ussi Campania. Zaccaria, allora partiamo, mi verrebbe da dire, dalla fine. Conte se ne va, quali sono gli scenari sulla panchina del Napoli, per la panchina del Napoli?
21: Beh, ieri sera De Laurentiis in questa conferenza stampa fiume ha fatto capire che aspettava le partite della serata che erano in corso in quel momento per vedere quali squadre si qualificassero per la Champions. E quindi ha fatto capire che insomma uno degli allenatori interessati a questo ingresso o non ingresso nella Champions potesse essere il nuovo allenatore del Napoli, o almeno lui su questo si fionderebbe. E quindi,
0: escludendo Spalletti, direi che mi sembra chiaro.
21: Rimane solo Allegri. Se non dovesse prendere Allegri, eventualmente ci sarebbe Italiano. Però c'è sempre il problema di che il Napoli è a caccia di un allenatore nuovo, ma che già è legato ad altre società. Quindi c'è tutta la procedura per sciogliere il rapporto con queste società e per poter firmare poi un contratto con il Napoli.
0: Parliamo più in generale della stagione. Secondo posto e qualificazione in zona Champions League, male in Champions League, la Coppa Italia abbiamo visto. È una stagione soddisfacente o si poteva fare di meglio?
21: Ma a livello di risultati finali credo che si possa giudicare soddisfacente, perché in un secondo posto, poi alle spalle dell'Inter che onestamente ha dominato il campionato, ci sta. Poi c'è stata la Supercoppa, quindi la conquista anche di un trofeo importante. E chiaramente, sicuramente ha inciso moltissimo sul rendimento del Napoli tutto quello che è successo e che è continuato a succedere fino a ieri, cioè infortuni a raffica. È chiaro che un conto è avere a disposizione per l'allenatore durante tutta la stagione una rosa di giocatori così come il Napoli ce l'aveva all'inizio, un conto è doverne fare a meno di tanti e per tanto tempo a lungo di giocatori importanti.
0: E ieri nel primo tempo si sono fatti male ancora Alisson e Lobotka.
21: Sì.
0: Ma abbiamo già citato Aurelio De Laurentiis e la sua conferenza stampa a Fiume. Andiamo a sentire cosa ha detto anche riguardo allo stadio Maradona allora.
1: Tu immagina soltanto dover combattere con i sindaci di questa città e scoprire che tu hai un sindaco che non gliene può fregare di meno perché tra l'altro è pure juventino. Ma ti rendi conto che un sindaco di questa città, dopo che io vinco due scudetti, continua a darmi lo stadio il giorno prima della partita, il giorno della partita e il giorno dopo per pulirglielo? Cioè, secondo me è ridicolo. Io ho fatto tanti progetti per il Maradona e ho verificato l'inadeguatezza di una ristrutturazione. Loro se la cantano e se la suonano, dicendo possiamo fare. Io gliel'ho detto a Figo, guarda, se tu ti azzardi a dare 200 o più milioni al comune per rifare il Maradona, io non investo più un euro nel calcio Napoli. Ti prendi questa responsabilità. Io ho trovato un terreno di 38 ettari, dove c'è la Kuwait che sta bonificando, dove io fra due anni, se il sindaco non si mette di traverso, posso essere in grado di aver costruito uno stadio da 70.000 posti. Da me finanziato totalmente.
0: Parole sicuramente forti, sicuramente dure quelle di Aurelio De Laurentiis. Zaccaria, quale sarà il futuro del Maradona, ma soprattutto anche del calcio Napoli? Ci sarà un nuovo stadio?
21: Si parla già da tanto tempo del fatto del nuovo stadio, ma fino ad ora si è visto poco. Adesso De Laurentiis ci dice che praticamente lui in due anni riuscirebbe, se si mette d'accordo con la Kuwait per i suoli, a costruire uno stadio nuovo da 70.000 posti. Con capitali tutti suoi, e noi ci vogliamo credere, speriamo di sì, però è anche vero che il Maradona è in ballo la ristrutturazione del Maradona anche per quanto riguarda ovviamente gli europei, certo. E quindi questo è un discorso diverso. Poi lo stadio Maradona è uno stadio storico, è uno stadio nel quale il Napoli ha vissuto, come società, ha vissuto tanti successi e tante belle imprese, e quindi c'è anche questo valore che non va disconosciuto. Capisco anche che il sindaco e il presidente della regione pensino di ristrutturare il Maradona proprio in funzione dell'utilità che potrà avere

0: E allora noi passiamo dal Maradona all'Arechi, scendiamo di 2 gradini nelle serie del calcio italiano, perché ieri sera la Salernitana ha giocato contro il Brescia 1-1, che lascia tutto aperto per la gara di ritorno. Servizio di Alessandro Di Liegro.
1: Rammarico all'Arechi per la Salernitana che vede sfumare una vittoria preziosissima nei tempi di recupero. La gara di andata della semifinale playoff con l'Union Brescia termina 1-1. Gli uomini di Mister Cosmi si dovranno giocare il passaggio del turno mercoledì in Lombardia. Partono meglio gli ospiti che si presentano più volte pericolosamente davanti a Donnarumma. La prima al quinto quando Crespi, uomo della partita, segna, ma l'arbitro annulla per un tocco di mano. Un quarto d'ora dopo la stessa punta bianca-azzurra si incunea in area e dà posizione defilata, colpisce la traversa. Qui la Salernitana nei primi segnali di risveglio al 33esimo ha un'occasione d'oro. Cabianca sfonda sulla destra, serve a Lescano un pallone che chiede solo di essere ribadito in rete, ma la punta argentina arriva un soffio tardi. Nel secondo tempo la svolta, passano 9 minuti e De Boer entra in aria dal lato mancino, si accentra e lascia partire un destro vincente, palla sul palo e gol, Salernitana in vantaggio. La replica bresciana non si fa attendere, ma 4 minuti dopo la rete di Mercati è annullata per un altro fallo di mano. Il forcing ospite continua, la gara si accende agonisticamente. Al minuto 91 è ancora Crespi che, la terza rovesciata nella sua gara, indovina l'angolo giusto per battere Donnarumma. Tutto rimandato a mercoledì. In caso di ulteriore parità ci saranno supplementari rigori.
0: E allora, Zaccaria, quali sono le speranze della Salernitana per mercoledì?
2: Le speranze ci sono perché ovviamente nei playoff si sa come vanno queste partite, può succedere di tutto indipendentemente dal fatto che si giochi in casa o fuori casa. Certo, rimane il rimpianto per quello che poteva essere una vittoria e con quella la Salernitana si sarebbe presentata a Brescia avendo a disposizione 2 risultati e non uno, e invece mercoledì dovrà vincere per forza. Però vincere alla fine dei 90 minuti, dopo i tempi supplementari o anche ai calci di rigore, ci starebbe bene lo stesso. Le possibilità ci sono ancora tutte.
0: Benissimo, allora ringraziamo il nostro ospite, Mario Zaccaria, presidente dell'Ussi Campania. Restiamo sullo sport, ma cambiamo argomento. L'America's Cup, dopo la regata preliminare in Sardegna, cresce l'attesa per l'arrivo a Napoli il prossimo 24 settembre. Allora, vediamo il servizio di Andrea Caruso e poi tornerete in studio con Lara Martino.
3: Vince Luna Rossa contro New Zealand.
4: Luna Rossa davanti a New Zealand. A Napoli si ripartirà da questo fermo immagine che fa già sognare il tifo da stadio davanti alle acque partenopee, dove gli equipaggi dal 24 al 27 settembre e poi nel 2027 si giocheranno la possibilità di sfilare a Team New Zealand la vecchia brocca, la Coppa America. In Sardegna c'è stata addirittura la possibilità di un derby nel match race finale tra le due imbarcazioni di Luna Rossa, chance sfumata per gli errori commessi dall'equipaggio composto da donne e giovani nelle ultime regate di flotta. E allora ecco gli avversari per eccellenza degli ultimi 30 anni, Luna Rossa contro i Kiwi neozelandesi, con questi ultimi messi subito dietro grazie a una partenza perfetta della barca tricolore guidata da Peter Burling e Ruggero Tita. E mentre il circus dell'America's Cup saluta la Sardegna, viene mostrato in anteprima come sta cambiando l'ex area industriale di Bagnoli, dove sorgeranno gli hangar per il rimessaggio degli AC-75 che si sfideranno nel Golfo. Non saranno ancora pronti tuttavia per l'appuntamento di settembre. Dal 24 al 27 a Napoli ci sarà un secondo giro di regate preliminari. Potrebbe esserci stavolta anche il team statunitense, mentre è in forte dubbio la presenza degli australiani, ultimi ad aver ufficializzato l'iscrizione alla 38esima Coppa America.
5: Lo anticipavamo in apertura, è un viaggio nella storia del paese ma anche nella tecnologia per osservare i sismi che caratterizzano il nostro territorio, la mostra Terremoti d'Italia, Città della Scienza a Napoli. Allora vediamo il servizio di Francesca Coppola.
6: Il primo strumento, 132 d.C., siamo in Cina, è un sismoscopio, il sismoscopio di Zhangeng.
7: Sistema di monitoraggio empirico. Quando il sisma scuoteva la coppa, in origine di grandi dimensioni, il peso si abbatteva su un margine, una sfera cadeva dalla bocca di uno dei draghi, indicando l'epicentro nella direzione opposta. È il primo sismoscopio della storia e apre la mostra Terremoti d'Italia. L'esposizione, che ha fatto tappa in Campania, è un viaggio nella conoscenza sempre più evoluta di un fenomeno naturale potenzialmente catastrofico.
6: Oggi la situazione è di molto cambiata. Abbiamo strumenti più tecnologici. Qui, nella fattispecie, c'è mostrata quella che è la RAN, la rete accelerometrica nazionale del Dipartimento della Protezione Civile.
7: Magnitudo 7.1 a Reggio Calabria e Messina e nella Marsica abruzzese nei devastanti terremoti di inizio Novecento. Nell'80 la tragedia dell'Irpinia, 2700

0: 34 vittime, poi l'Umbria, l'Aquila, l'Emilia-Romagna. Testimonianze e immagini storiche in rassegna, ma non solo, organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile del Consiglio dei Ministri, Regione Campania, Ordine degli Ingegneri di Napoli, Università Federico II, l'esposizione sviluppa la consapevolezza del rischio sismico perché si possa reagire e provare a prevenire danni. Non a caso è stata ospitata a Città della Scienza, a Bagnoli, quartiere partenopeo, all'interno dell'area vulcanica attiva dei Campi Flegrei. Da sempre scossa da terremoti, meno energetici di quelli tettonici, eppure molto superficiali e continui per lunghi cicli, come la crisi in corso.
1: La sismicità che ha proprio origini diverse, quelli appenninici si sviluppano lungo faglie estensionali che possono avere lunghezza anche di molti chilometri, quindi l'energia accumulata si rilascia durante l'evento sismico è enormemente superiore rispetto invece ai terremoti vulcanici, che, come quelli per esempio dei Campi Flegrei, che si verificano in corrispondenza sì di faglie, di fratture, ma che hanno un'estensione notevolmente minore. In questi 20 anni abbiamo registrato più di 32.000 terremoti, l'ultimo anno più di 8.000, circa 8.600.
0: Il più acuto è stato quello del 13 marzo 2025, di intensità 4.6. Riprodotto in un simulatore della mostra, tangibile la differenza con il più acuto terremoto del capoluogo abruzzese, magnitudo 6.2.
2: Questo è il terremoto che colpì l'Aquila alle 3:32 di notte del 6 aprile 2009 e qui veramente si percepisse questo movimento, questo spostamento molto violento che hanno subito gli edifici.
0: Fortemente smorzata l'energia prodotta se si simula la stessa intensità del sisma assorbita da dispositivi di ingegneria civile simili a cuscinetti.
3: Questo fa provare praticamente quello che sarebbe successo se alla base dell'edificio ci fossero stati applicati isolatori sismici, che sarebbe proprio uno smorzamento dell'accelerazione sull'edificio, per cui terreno e edificio non sono in contatto.
0: Diventa tangibile che si possono salvare vite umane se si costruiscono o riqualificano edifici e infrastrutture con sistemi antisismici.
4: Questo è quello che noi chiamiamo friction pendulum. Si prova a intuire un po' il meccanismo, perché si capisce che c'è uno scorrimento tra superfici che assorbe una parte dell'energia del terremoto. L'altra famiglia di isolatori che si utilizzano è simulata da questo campione, che invece è un isolatore elastomerico. Si intravede questa parte scura che è una gomma, quindi in questo caso si sfrutta la gomma come materiale che consente di ammortizzare l'energia del terremoto. E poi ancora in questo dissipatore c'è un fluido che consente a questo dissipatore, come si vede dalla forma, di scorrere a cannocchiale e quindi in qualche modo di spostarsi e quindi assorbire una parte dell'energia.
0: Diffusi dalla ricostruzione in Abruzzo in avanti, isolatori e dissipatori si inseriscono tra le fondamenta e la base di edifici o infrastrutture.
4: Si vede bene come il taglio alla base fa aumentare lo spostamento, quindi l'edificio si sposta molto ma assorbe un'azione sismica molto più bassa e quindi non si danneggia. Quindi da qui viene un messaggio che è un messaggio positivo. Questa piattaforma ci simboleggia la capacità, le conoscenze, le tecnologie che esistono per rendere il nostro costruito meno vulnerabile e più resiliente.
5: Ritroviamo Vincenzo Capozzi per le previsioni meteo.
6: Sì, grazie Lara e ben ritrovati. Quest'ultima settimana di maggio sarà condizionata sulla nostra regione da un'area di alta pressione che sarà garanzia di condizioni meteorologiche generalmente buone associate ad aria più calda del normale. Diamo uno sguardo insieme alle immagini che giungono dallo spazio, le state vedendo già da qualche secondo, immagini che ci mostrano gli effetti dell'alta pressione sulla penisola italiana, alta pressione che abbraccia non solo il nostro territorio ma buona parte del continente europeo. europeo. È uno scenario questo destinato a rinnovarsi anche nei prossimi giorni. L'unico elemento in grado di perturbare questa condizione di instabilità risiede nei fenomeni di pioggia pomeridiani che potrebbero manifestarsi nelle zone interne nella seconda parte della settimana. Avremo modo di riparlarne, adesso entriamo insieme nei particolari di quanto ci attende nel corso della giornata di oggi, che un po' dappertutto proseguirà all'insegna di condizioni meteorologiche soleggiate. Segnaliamo solo la formazione di locali nubi pomeridiane che interesseranno soprattutto il basso Cilento senza causare fenomeni significativi. I venti nel corso delle prossime ore soffieranno dai quadranti settentrionali, lo faranno in genere con debole o moderata intensità, non mancheranno temporanei rinforzi nel corso del pomeriggio. Il mare, inizialmente quasi calmo, diventerà a tratti poco mosso nella seconda parte del giorno. Sul fronte delle temperature ci aspettiamo, come vediamo, valori fino a 30 gradi nelle città di Napoli e Caserta, anche a Benevento arriveremo su valori di questo tipo e dunque valori ben al di sopra di quelli tipici di questo periodo dell'anno. Diamo uno sguardo rapido anche all'evoluzione per la giornata di domani, che trascorrerà con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, al netto di qualche nube pomeridiana che interesserà per lo più le aree appenniniche. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali nell'entroterra, regime di brezza lungo le coste con intensità in genere debole o moderata, il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo variazioni di sostanziale rilievo, il termometro domani si spingerà fino a 32 gradi nella città di Benevento. È tutto, Lara, a te.
5: Grazie a Vincenzo Capozzi. Noi in chiusura diamo uno sguardo alla tangenziale di Napoli per una notizia di viabilità. C'è traffico molto intenso in direzione nei pressi di Capodichino. È tutto, buona giornata.
7: Bentrovati, buon inizio di settimana. Allora, tra pochi minuti comincia Agorà e cominceremo con le parole di Rubio. Nella notte italiana siamo vicini all'accordo con l'Iran, questa sarà la nostra apertura. E poi l'Ucraina, Putin ha bombardato pesantemente Kiev, pioggia di missili, pioggia di droni, c'è la condanna unanime dell'Europa, c'è la condanna di Palazzo Chigi. E poi le comunali che sono in corso, i seggi sono stati riaperti questa mattina, si voterà fino alle 15, in calo, in lieve calo l'affluenza rispetto alla tornata precedente. Gli ospiti di oggi, il direttore Dario Fabbri, Gabriella Colarusso, La Repubblica con noi in apertura, poi ci raggiungono Marco Revelli e Pietro Senaldi dalle 9, Giubilei, Caporale, Eleganza e Fazzalari con noi. Ci vediamo tra pochi minuti, comincia Agorà.
8: Cosa vale oro per te? Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar Oligo Maga Plus per te, con magnesio. Alimenta la tua energia. Solgar, find your gold.
9: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
10: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai. Per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
11: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
12: Non trovi i tuoi documenti e se per averli sempre con te bastasse un tap? Per pagare quella multa, ricordare una scadenza o ricevere comunicazioni. Per questo e molto altro, basta un tap. Ai servizi pubblici in un'unica app ci pensa io. Dalla scuola alla mobilità, dalle notifiche degli atti amministrativi al portafoglio digitale. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
14: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
15: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case più smart e sicure, dove il lavoro da remoto scorre senza problemi. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
17: Questo hotel è fantastico!
18: Già! Solo 310 euro a notte.
19: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
17: Devi usare Trivago!
19: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
17: Centinaia di siti!
19: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
18: Avrei dovuto usare Trivago.
17: Avresti dovuto usare Trivago.
20: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
21: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
22: Bontà o salute?
23: Bontà e salute.
24: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
25: Questo programma è presentato da
26: Tende da Sole Tempo Test.
27: Acqua oligominerale naturale Sorgesana,

0: Un bagliore raccecante infuoca il cielo di Kiev. È un raid pesantissimo quello russo, tra i missili impiegati anche l'Oreshnik, ipersonico, devastante.
1: C'è stata un'esplosione e io e lei siamo stati scaraventati dall'onda d'urto.
2: Il blocco dello stretto di Hormuz solo per la bolletta energetica all'Europa finora è costato oltre 40 miliardi di euro.
3: Il futuro sarà dunque fatto di rotte alternative, energie rinnovabili e senza dubbio indipendenza energetica.
4: Per il capo della Casa Bianca l'accordo con l'Iran è in gran parte definito, ma invita i suoi negoziatori alla calma.
5: Vi dico che potremmo ritirarci dal trattato di non proliferazione nucleare. Sapete cosa significa questo? Cosa vi accadrà se ci ritiriamo dal piano? Sicuramente noi e coloro che partecipano ai negoziati non faremo in alcun modo marcia indietro rispetto alla dignità e all'orgoglio del paese. Non avranno mai un'arma nucleare e tutto questo finirà presto. Finirà presto.
2: Decine di colpi esplosi mentre gli agenti di sicurezza pattugliavano la zona. Un uomo, Nasir Best, 21 anni, ha aperto il fuoco contro un posto di guardia per poi essere ucciso.
6: Back to our final broadcast, ladies and gentlemen.
7: Ben trovati, ultima immagine fatta con l'intelligenza artificiale, poi ne parleremo più tardi. Buongiorno, ben trovata Gabriella Colarusso, Gabriella
8: buongiorno,
7: Grazzi, direttore Dario Fabbri. Grazie, ben trovato anche a te. Allora, tutti i fatti condensati in copertina di questo weekend, ma cominciamo con quello che è successo nella notte. Trattative, Stati Uniti, Iran, sentiremo pure Trump di queste ultime ore che è un po' cauto, ma lo avete sentito, ha detto, insomma, alla fine tutto questo finirà. Le parole di Rubio, Tommaso Giuntella, buongiorno, che proprio buongiorno. Poche ore fa noi dormivamo, in America ovviamente erano svegli, e Rubio dice la firma di questo accordo potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.
9: Tommaso. Buongiorno, sì, Rubio che è in India quindi è più avanti di noi.

0: sta già parlando, ha parlato di nuovo, perché già ieri aveva detto che sarebbe potuto esserci un accordo oggi. Poi questa mattina ci ha ripensato, ma in parte, perché dice forse non oggi, forse sì, però noi siamo pronti a qualunque evenienza. Vediamo allora.
1: Siamo ancora in una fase di lavoro in corso, come dicevo. Pensavamo di poter avere qualche notizia già ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso a questo. Ci vuole un po' di tempo per avere una risposta. Abbiamo sul tavolo quella che considero una proposta abbastanza solida. La possibilità per loro di riaprire lo stretto, garantire la navigazione in cambio di un negoziato concreto, significativo e limitato nel tempo sulla questione nucleare. Speriamo di riuscire a portarla a termine. Ha molto sostegno nei paesi del Golfo, ha molto sostegno a livello globale. Ogni paese a cui l'abbiamo illustrata riconosce che non è solo molto ragionevole, ma è la cosa giusta da fare per il mondo. Come ha già detto il Presidente, non ha fretta. Non farà un cattivo accordo, non farà un accordo sbagliato. Vedremo cosa succede. Daremo alla diplomazia tutte le possibilità di avere successo prima di prendere in considerazione alternative. Quando si arriva a questo punto, bisogna aspettare un riscontro e il sistema iraniano richiede un po' più di tempo per rispondere. Sono quindi molto fiducioso e dovremmo esserlo tutti. O avremo un buon accordo oppure dovremo affrontare la questione in un altro modo. E preferiremo avere un buon accordo. Israele ha il diritto di difendersi, come ogni paese al mondo. Se Hezbollah lancia e dovesse lanciare missili, Israele ha tutto il diritto di rispondere e di prevenire quegli attacchi. È sempre stato chiaro.
2: Allora, la trattativa va avanti, avete sentito, gli iraniani hanno dei tempi diversi da noi, l'accordo potrebbe arrivare oggi, potrebbe arrivare domani, insomma in qualche modo arriverà più o meno sulla stessa linea Trump. I negoziati procedono, il tempo è dalla nostra parte, quando dice avremo firmato, vedrete dei numeri incredibili. Tommaso, sentiamo.
0: Eh sì, qualche ora prima Trump aveva parlato a un evento pubblico e parla proprio di questo. Torna sul nucleare, ma torna anche su un tema a lui caro, cioè gli effetti economici della chiusura di Hormuz. E allora vediamo che cosa dice. Promette grandi numeri.
3: Hanno chiesto perché. Ho risposto perché l'Iran avrà un'arma nucleare se non li fermiamo. E ho detto che dovremo farlo e li abbiamo fermati. Non avranno mai un'arma nucleare. Non avranno mai un'arma nucleare. E tutto questo finirà presto. Finirà presto. E vedrete numeri come non avete mai visto, sia al rialzo sia, naturalmente, anche in termini di riduzione dei costi.
2: Ecco, per chiudere il quadro, la ricostruzione delle posizioni, sentiamo anche l'Iran, per voce di Pezeshkian, che dice siamo pronti ai colloqui, stiamo lavorando. C'è un elemento destabilizzante che resta per noi Israele. Allora sentiamolo, Tommaso.
0: Eh sì, ieri ha parlato Pezeshkian, che il presidente è, diciamo, l'ala più riformista, più moderata. Infatti parla di apertura al colloquio, anche se lo fa sempre con toni fermi, rispetto invece ad altre voci come Rezaei e come quelli dei Pasdaran, che continuano a essere più duri. Due punti di vista diversi. Sentiamo quello di Pezeshkian.
3: Siamo pronti ai colloqui, così come avevamo sollevato questa questione durante il periodo del nostro leader supremo martirizzato. Ora siamo anche pronti a rassicurare il mondo che non stiamo cercando armi nucleari. Non stiamo cercando instabilità nella regione. La

0: a lui collegata oppure votare solo il candidato. Per gli aspiranti al Consiglio Comunale si possono esprimere fino a due preferenze. In questo caso dovrà essere garantita la parità di genere. Il voto dovrà riguardare candidati di diverso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Si vota anche in alcuni comuni delle regioni a statuto speciale, a partire dalla Sicilia, dove i capoluoghi coinvolti sono tre, Enna, Messina ed Agrigento. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, eventuale ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Date in cui in Sardegna si svolgerà il primo turno elettorale, con eventuale ballottaggio il 21 e il 22 di giugno.
1: E il TG3 seguirà con uno speciale amministrativo l'esito dello spoglio, con exit poll, proiezioni sui primi dati, ospiti e collegamenti dalle città al voto, in onda oggi su Rai 3 dalle 14.50 fino alle 17.00. Nuovo capitolo problematico per la flottiglia diretta a Gaza. C'era anche un convoglio in viaggio via terra. Alcuni attivisti sono stati fermati in Libia, tra questi anche due italiani, per cui è attesa l'udienza davanti a un giudice di Bengasi. Valeria Papitto.
2: Freedom, Laura Pociala from Poland.
3: Sono gli stessi attivisti della flottiglia di terra a lanciare l'allarme. Ci sono anche due italiani, parte del convoglio umanitario che a Gaza prova ad arrivare via Libia ed Egitto, tra i fermati a Sirte da miliziani libici affiliati al generale Haftar, trasferiti poi a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Secondo fonti informate potrebbero essere espulsi presto.
4: Ciao a tutti.
3: Circa 200 persone su 7 ambulanze e 10 camion determinate ad aprire un varco attraverso la Cirenaica per raggiungere la striscia. Nel pomeriggio di ieri i due connazionali, un pugliese e una piemontese, insieme ad altri 8 attivisti, tentano di avanzare per avviare una trattativa con i libici di Haftar in una zona neutrale del confine. A raccontare quei momenti è Sara Suriano, accampata con gli altri a 100 metri dal confine tra le due Libie.
5: Ribadiamo che il passaggio di un convoglio umanitario è tutelato dal diritto internazionale e nello specifico dalla Convenzione di Ginevra, pertanto ci aspettiamo anche un ritorno immediato dei nostri compagni e compagne.
3: Ma è il ministro degli esteri italiani a rassicurare i due attivisti italiani. Dovrebbero andare stamani davanti al giudice, quindi mi auguro che decidano di farli tornare presto in Italia.
1: Lavoro oggi pomeriggio al Ministero delle Imprese un tavolo sulla vertenza Electrolux. Negli stabilimenti del gruppo oggi uno sciopero di 8 ore. Chiara Merico è stata al presidio di Solaro in Brianza.
6: 8 ore di sciopero e presidio in fabbrica. Fin dal mattino presto a Solaro gli operai Electrolux si sono dati appuntamento davanti ai cancelli, mentre altri colleghi sono partiti per Roma in vista dell'incontro di oggi pomeriggio al Ministero delle Imprese. La richiesta dei sindacati al gruppo svedese di ritirare i licenziamenti annunciati in tutta Italia.
7: Ad oggi l'azienda, anche qua a Solaro, non si è ancora espressa su nulla, anzi ha aggiunto delle chiusure ulteriori a quelle già programmate, giustificando con un ulteriore calo dei volumi, e i lavoratori a questo punto sono molto ma molto più arrabbiati.
6: A Solaro non si conosce ancora il numero esatto degli esuberi, a rischio i 112 contratti a termine e probabilmente un altro centinaio di dipendenti che qui producono lavastoviglie di gamma alta.
8: Ci aspettiamo comunque un retrofront da parte di Electrolux perché 1.700 posti di lavoro, il 40% della forza di Electrolux, significherebbe comunque la chiusura progressiva di tutti gli stabilimenti. Chiediamo comunque anche alla Presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni, di prendere una posizione su questa vicenda perché c'è in discussione oggi la tenuta dell'intero Paese.
6: Alle 15 al via l'incontro a Roma.
1: Due giovani operai indiani sono stati investiti e uccisi da un furgone mentre andavano al lavoro prima dell'alba a Roncoferraro in provincia di Mantova. Erano in due su una bicicletta elettrica, erano quasi arrivati all'allevamento dove lavoravano, avevano 24 e 26 anni. A Milano, nel processo per l'omicidio dell'ex capo ultraner azzurro Vittorio Boiocchi, oggi l'interrogatorio degli imputati, quelli che poi ne avevano preso il posto a capo della Nord. Andiamo in diretta in tribunale con Maria Teresa Palamà.
9: Sì, sta per cominciare in ritardo quest'udienza in cui Andrea Beretta verrà appunto interrogato. Andrea Beretta, che era diventato poi collaboratore di giustizia dopo l'omicidio nel 2024 del socio del direttivo della Curva Antonio Bellocco, aveva confessato anche di essere stato il mandante dell'omicidio dell'ex

0: ex capo ultra Vittorio Boiocchi. Parlerà lui, verrà interrogato anche Marco Ferdico, anche lui in carcere, anche lui dentro il direttivo della Curva Nord. L'udienza di oggi, vi dobbiamo dare atto, parte in ritardo per un malfunzionamento sospetto nel sistema informatico nel carcere in Centro Italia in cui Andrea Beretta è detenuto in quanto collaboratore di giustizia. Sarebbero stati trovati dei cavi tranciati. Ora il detenuto, per potersi videocollegare, viene trasferito in un carcere vicino. È tutto per ora, a voi la linea.
1: Sempre di ultras violenti vi parliamo, con gli scontri di Torino nel derby, fischio d'inizio posticipato, pressioni della curva e un ferito grave. La cronaca è di Alviselosi.
2: Prima gli scontri, poi la richiesta del tifo organizzato al capitano bianconero Locatelli di non far giocare la partita. Il derby della Mole, Torino-Juventus, che inizia con un'ora di ritardo dopo che ultras, granate e bianconeri erano entrati in contatto alle 5 del pomeriggio in piazzale San Gabriele da Gorizia, accanto allo stadio olimpico. Le forze dell'ordine costrette a cariche di alleggerimento e lacrimogeni per disperdere i gruppi che si stavano scontrando. Quattro poliziotti rimangono feriti, ma è un ultras bianconero ad avere la peggio, Marco Basoccu, di 36 anni, membro dei Viking di Milano, che oggi gli dedicano un post sui social. Viene colpito alla testa e finisce in rianimazione, probabilmente a ferire Basoccu una bottiglia, anche se nei primi concitati momenti si era parlato di un lacrimogeno.
3: Nella regione frontotemporale destra, nel quale si è evinto una frattura cranica abbastanza consistente, quindi compatibile con un oggetto contundente ad alta energia. È stato fatto ieri un intervento in cui è stato rimosso l'opercolo d'osso per dare più spazio al cervello.
2: Troppo presto, però, per dichiararlo fuori pericolo.
3: Purtroppo i traumi cranici come di questo tipo fino a 72 ore possono avere delle sequele e quindi complicarsi in altri problemi che vanno monitorati, del motivo per cui lui è sedato, intubato. Ed è monitorato, appena fatto una targa di controllo che però, direi che dà un quadro assolutamente stabile.
1: Ultima giornata di Serie A con verdetti clamorosi. Il Milan sconfitto in casa si accontenta dell'Europa League. In Champions ci vanno la Roma e lo vedete un meraviglioso Como. Aurelio Capaldi.
4: Roma e Como in Champions League, Juventus e Milan in Europa League, Lecce salvo e Cremonese in Serie B. Il campionato emette i verdetti che mancavano, ma la vera sorpresa dell'ultima giornata è la clamorosa sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari già salvo. Un suicidio calcistico quello dei rossoneri, che in caso di successo sarebbero andati nell'Europa più ambita. Subito avanti con Selemakers, la squadra di Allegri paga le sue amnesie difensive subendo il pareggio di Borrelli e in avvio di ripresa il sorpasso di testa di Juan Rodriguez. Tanta delusione e molti fischi per un Milan che chiude malissimo. La Roma invece fa il suo dovere al Bentegodi contro un Hellas per nulla arrendevole. Senza reti la prima parte, poi Verona in 10 per l'espulsione di Valentini e rigore sbagliato da Malen. Subito dopo però l'olandese deposita in rete l'assist di Dybala. Il raddoppio lo firma in fondo al recupero Al-Sharawi dopo un'altra delizia dell'argentino. Cremonese in Serie B e dominata in casa dal Como, vittorioso per 4-1 e qualificato per la prossima Champions. Risultato strepitoso per Fabregas, mentre il derby di Torino comincia con un'ora di ritardo per brutti incidenti prima della gara. Una doppietta di Vlahovic porta avanti i bianconeri, poi raggiunti da Cassadei e Che Adams. Finisce 2-2. Højlund regala a Conte l'ultima vittoria sulla panchina del Napoli contro l'Udinese. Adesso il divorzio è ufficiale.
1: Si chiama Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato al leggendario difensore della Roma realizzato in occasione dei suoi 60 anni. Massimo Veneziani.
5: Pure Gradoni di Zeman ti mancano, avevi detto.
6: No, no.
7: Allenamenti di Zeman da dimenticare. Calcio e vita in Aldair Cuore Giallorosso al cinema. Un viaggio nel suo Brasile col campione a fare da guida allo scrittore Sandro Bonvissuto.
8: Devo fare un sacco di domande.
7: I primi calci, la famiglia, gli amici.
9: In questo campetto qua che ho iniziato a giocare a calcio, sembrava giusto. Fa conoscere tanta persona, quella da dove sono venuto, da quello che ho fatto fuori da calcio.
6: Chi è Aldair? Se c'è una cosa che abbiamo capito di lui è che parla poco.
7: Un film per scardinare i silenzi del calciatore e rivedere magie nei 13 anni con la Roma.
10: Lui era troppo avanti rispetto agli altri. Ti faceva delle cose che non pensavi che un difensore potesse fare.
5: L'obiettivo è stato quello di provare a portare una piccola parte di racconto cinematografico realistico all'interno della storia di un campione e all'interno di un'epopea sportiva.
7: Non ha nostalgia del calcio, ma...
9: Quello che mi manca di più è stato sempre spogliatoio. Spogliatoio è la cosa che... dove succede un po' di tutto, no? Quelli che diciamo, quelle le cose belle, le cose meno belle. E amicizie anche.
7: Aldair, la rivoluzione del silenzio di uno che parlava facendo i numeri col pallone.
1: Nuovo disco di Aiello, un ritorno all'R&B e al cantautorato. Martina Proietti.
11: Scorpione è il nome che ho dato al mio lato oscuro.
12: È un disco pieno di nuovi incontri e di nuova luce.
13: Arriva dopo 3 anni dal suo ultimo lavoro, Scorpione, è il nuovo disco di Aiello, 9 tracce che segnano un profondo cambiamento artistico, un ritorno alle origini R&B degli anni 90. In un mondo
12: di soldati. L'R&B è il genere musicale che ha accompagnato tutta la mia adolescenza e che devo dire non mi ha mai abbandonato. È il genere che io ascolto di più in assoluto anche nella mia quotidianità. E per la prima volta ho voluto farmi un regalo, fare un disco che assomigliasse totalmente alla musica che io ascolto quotidianamente.
13: Anticipato da successi come Sotto Sotto, questo ultimo album esplora nuove strade che si fondono al cantautorato italiano.
12: Aiello cerca una serenità piena, ritrovare, come credo che sia assolutamente in corso, un divertimento nel fare questo mestiere che è stato e che è tuttora il mio grande sogno.
13: Un diario di viaggio per guardare l'amore in modo diverso e cercare di ritrovare se stessi. Emozioni che porteranno il tour dei maggiori club italiani in partenza quest'autunno.
12: Manco dai palchi in termini di tour da troppo tempo, sono quasi 3 anni e quindi c'è assolutamente bisogno e voglia di ritornare a fare tutto quello che per me vuol dire un concerto. Tutto quello che una persona libera e piena di vita farebbe se ne avesse la possibilità. Forse non sei tu, forse non sei
1: tu. Vi abbiamo parlato dell'avvertenza Electrolux, oggi Fuori TG allarga lo sguardo sulle crisi del lavoro. Maria Rosaria.
14: Sì, Ari, è così. Noi oggi partiamo da Electrolux, di cui avete già dato conto voi, e ci chiediamo qual è la politica industriale del nostro paese e quante persone rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Tra pochissimo qui a Fuori TG.
1: Allora spazio al nostro approfondimento, il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: sarebbe il caso di mandare a casa tutto il gruppo dirigente dell'Electrolux Europa.
1: Le prospettive sono quelle di 1700 esuberi in Italia, la chiusura dello stabilimento di Cerreto, forti ridimensionamenti di tutte le fabbriche, un piano di desertificazione industriale presentato per l'ennesima volta da una multinazionale dell'elettrodomestico. È inaccettabile.
2: Abbiamo fatto una riunione dove abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, abbiamo raggiunto tutti i premi, per cui da passare in due settimane da questo risultato alla chiusura lo trovo proprio vergognoso.
3: Stando da sola con una figlia a carico, c'hai le spese, l'affitto, come tutti del resto, e il primo pensiero è stato come andiamo avanti.
4: Non siamo numeri, siamo persone con nomi, cognomi, famiglie, figli e tutto quello che ne viene, quindi non è possibile, dobbiamo lottare tutti insieme perché questo cambi e questo non succeda.
5: Io lavoro qui dal 99, sono a un passo dalla pensione, ma la cosa mi tocca in primo piano.
6: Preoccupati, preoccupati per lo stipendio, preoccupati per il mutuo, preoccupati per tutto.
7: Spegnere Porcia Electrolux non significa spegnere solamente una fabbrica, ma significa spegnere un indotto di quasi 8-10 mila persone.
8: Uniti e rimanendo qui giorno e notte per 8 mesi, se non erro, siamo riusciti a tenerci la fabbrica. Sono passati 12 anni, non so questa volta come sarà, come andrà a finire, comunque l'aria che tira qua non è molto felice, anzi.
9: Il nostro futuro in questo momento lo vedo come un futuro più incerto, ma di lotta. Non parliamo di una fabbrica decotta che non ha fatto utili o che non è in grado di sfornare prodotti che hanno un certo appeal sul mercato. Parliamo di una fabbrica sana che solo per motivi finanziari, ok, si decide di dismettere.
10: Che cosa sta succedendo? Intanto le firme della nostra copertina, che sono Barbara Cataldi e Sole Marrama, che l'hanno curata.

0: Le avete sentite le voci dei lavoratori dell'Electrolux che sono preoccupati, oggi scioperano per 8 ore, ne abbiamo sentito già nel corso di questa edizione del TG3, questo pomeriggio è previsto all'ora di pranzo, insomma subito dopo pranzo, un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma per parlare di prospettive, però le prospettive davvero sono amare, ne parliamo con i nostri ospiti di oggi che vi presento, sono entrambi in studio. Buongiorno e ben arrivato al segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma. Buongiorno. Buongiorno e bentornata Rosaria Amato, la nostra collega di Repubblica.
1: Buongiorno.
0: Allora, siamo collegati con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove c'è Barbara Cataldi, in collegamento con alcuni dei lavoratori di Electrolux. Cominciamo con te, Barbara.
2: Eh sì, perché il piano industriale di Electrolux è un piano lacrime e sangue, è stato presentato 2 settimane fa e da lì sono cominciate le mobilitazioni dei lavoratori, sono 4.500, più di 4.500 in tutta Italia. Oggi, lo dicevi tu, un altro giorno di sciopero di 8 ore, presidi di fronte a tutti gli stabilimenti, sono 5, ma un presidio rumoroso è atteso anche qui. Perché il ministro Urso qui al MIMIT, al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, perché il ministro Urso ha convocato un tavolo a cui parteciperanno i vertici della multinazionale svedese, i rappresentanti delle regioni coinvolte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Lombardia, e ovviamente i lavoratori e i sindacati che li rappresentano. Perché ve lo voglio ricordare, questo piano industriale prevede 1.700 tagli, il 45% della forza lavoro, e la chiusura di uno di questi stabilimenti, quello di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Lì ci sono 170 persone che perderanno il posto di lavoro, e proprio a loro voglio dare la parola, a uno di loro, Andrea, che è accanto a me, è uno di questi lavoratori, e a lui chiedo: ma il vostro stabilimento di Cerreto Desi era in perdita?
3: Assolutamente no. Stiamo facendo sacrifici da circa 15 anni, eravamo 850 operai, ne siamo rimasti 170. Quindi vi voglio fare capire la strategia di queste multinazionali che vengono in Italia a saccheggiare il lavoro e portarselo all'estero.
2: In particolare, cosa producete nel vostro stabilimento?
3: Noi produciamo cappe da cucina, avevamo contratti con General Electric e con altri marchi di design. E questo alto di gamma che si produceva a Cerreto via via è stato smantellato volutamente fino ad appiattire la qualità che si produce ora, e ovviamente ci vengono a dire che il prodotto che produciamo noi a Cerreto è più conveniente produrlo a Zabrze in Polonia. È normale.
2: Che cosa significa perdere il lavoro?
3: Significa che devo rimettere tutto in decisione, gli studi di mio figlio che va all'università, c'ho una bambina di 10 anni e non sappiamo come andrà a finire. Noi viviamo in una comunità montana dove altre possibilità di posti di lavoro non ci sono, quindi io chiedo espressamente al ministro Urso di darci una mano e farsi valere di fronte a questi qua che ci vengono a rubare il Made in Italy, che tra un po' non ci sarà più.
2: Ecco, il ministro Urso ha già annunciato che chiederà di ritirare questo piano industriale, lo sapremo dopo le 3 di questo pomeriggio. Intanto la linea a voi e poi la parola ad altri lavoratori.
0: Grazie Barbara, ci vediamo più avanti. Allora, Michele De Palma, ci sono tanti temi, perché abbiamo sentito parlare delle comunità montane, abbiamo sentito parlare della finanziarizzazione dell'industria, di una parte dell'industria, e poi nella copertina abbiamo sentito anche parlare del fatto che loro già l'avevano fatto 12 anni fa, questo tipo di protesta, però oggi è cambiato tutto. Che cosa è cambiato?
4: Ma io pochi giorni fa sono stato proprio lì a fare un'assemblea con le lavoratrici e lavoratori di Cerreto, e la prima cosa che voglio dire è che siamo vittime di un tradimento. Electrolux ha tradito gli accordi che erano stati stipulati, perché noi avevamo raggiunto un'intesa faticosissima per poter mettere in sicurezza gli impianti e i lavoratori e per rilanciare la produzione dell'elettrodomestico nel nostro paese. E invece ci viene presentato un piano in cui gli obiettivi che noi abbiamo raggiunto, che i lavoratori in Italia hanno raggiunto, non servono a nulla, perché loro hanno raggiunto un accordo con IDEA per gli Stati Uniti, e invece in Italia ci prospettano un piano che è un piano di dismissione di fatto dell'elettrodomestico del nostro paese, perché tagliare il 40% dei lavoratori

0: E tagliare la ricerca e sviluppo vuol dire dismettere la produzione dal nostro paese.
1: Ora poi ci torniamo a parlare di questo, perché abbiamo sentito il ministro già annunciato che lui lo respingerà, vedremo cosa succederà.
0: È quello che noi abbiamo chiesto al governo.
1: Al tavolo nel pomeriggio. Però intanto si vendono le lavastoviglie e le lavatrici, no Rosaria Amato?
2: Si vendono, non c'è alcun calo. Ecco, l'unico comparto in cui c'è un calo è quello delle cappe, però per il resto, anzi, i volumi crescono. E quello che diminuisce sono i valori, nel senso che le famiglie italiane che perdono in potere d'acquisto, ecco, l'ultimo rapporto Istat ha certificato una perdita dalla pandemia in poi dell'8,9%, i salari crescono ma non riescono a tenere il passo con l'inflazione. Soprattutto perché poi ci sono queste fiammate periodiche. C'è stata quella fra il 2021 e il 2022 per la guerra in Ucraina, adesso per la chiusura dello stretto di Hormuz, per cui le famiglie cercano di risparmiare e quindi si compra di più, ma si cerca di spendere di meno comprando cosa? Comprando prodotti di importazione asiatica, prevalentemente asiatica. Nel 2025 c'è stato il sorpasso, l'acquisto dei prodotti di importazione ha superato quello del Made in Italy.
1: Cioè, cinesi, lavastoviglie cinesi?
2: Sì. Prevalentemente cinesi, e infatti la questione non è soltanto italiana, è europea. I produttori vorrebbero una politica industriale che intervenga nei fattori che rendono più alto il costo dei nostri prodotti, che sono le materie prime e l'energia.
1: Su questi temi noi dobbiamo concentrarci, materie prime ed energia, ne parleremo nel corso di questa puntata. Però siccome è uscita appunto l'enciclica, la prima enciclica del nuovo Papa, che parla di intelligenza artificiale, parla di lavoro e che invoca a gran voce un lavoro che sia a misura di persone. Vediamo quante sono le persone che sono coinvolte nei tavoli di crisi, nel settore dell'industria, nel nostro paese. Le avete contate voi della CGIL? Vediamo il primo dei nostri cartelli, perché vogliamo ricordarci che stiamo parlando di lavoratori. Allora, qua ci sono tavoli aperti su 117 aziende per 140.320 dipendenti. E vediamo dipendenti di che tipo di aziende sono. Vediamo il secondo cartello. Le vertenze riguardano al 50% i metalmeccanici. Allora lei li rappresenta, no? I metalmeccanici. Sì. Ci dice che cosa c'è dentro questa parola metalmeccanici? Automobili?
0: Questa parola metalmeccanici c'è dall'elettrodomestico all'automobilistica, alla produzione. Guardi, intelligenza artificiale, perché quello che si dimentica è il fatto che i metalmeccanici non fanno soltanto i beni, come dire, tradizionali, ma generano i software che sono necessari alla gestione del futuro. Quindi il tema del 50% delle vertenze è per la parte manifatturiera, su cui il nostro paese e le imprese non hanno fatto gli investimenti che erano necessari per poter tenere sul mercato le produzioni del nostro paese. Noi abbiamo valutato che per la cassa integrazione che c'è oggi nel nostro paese sono a rischio più di 130.000 lavoratrici e lavoratori metalmeccanici.
1: Allora, per esempio Stellantis, no? Ci aspettiamo il piano Italia, adesso lo vedremo nel dettaglio, però qualcosa è stato annunciato già.
0: Guardi, faccio un'espressione meravigliata, perché gli annunci che sono stati fatti sono annunci, l'unico annuncio è l'ECAR sullo stabilimento di Pomigliano. Ma se lei guarda Cassino, dove hanno lavorato pochi giorni dall'inizio dell'anno, non c'è nulla. Gli effetti sono Termoli, stabilimento che produceva motori, su cui bisognava produrre, per esempio, le batterie, nulla. Penso al fatto che non c'è nulla per il marchio Alfa Romeo. Cioè, il punto è che questo piano, per questo abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio di convocare l'amministratore delegato di Stellantis e di avviare un confronto che permetta di poter garantire la pieno utilizzo e la piena occupazione dei lavoratori italiani. Perché l'amministratore delegato dice non si licenzia, certo, ma continuiamo a tenere da più di 10 anni, da 15 anni a questa parte, le persone in cassa integrazione. E nel frattempo sono andate via decine di migliaia di lavoratori dagli stabilimenti. L'unica svolta è investire nell'occupazione, nella ricerca e sviluppo.
1: Allora, ci sono anche altri settori, per esempio c'è il commercio. Oggi, tra l'altro, c'è anche la protesta dei lavoratori dei grandi magazzini, quelli che un tempo noi chiamavamo i grandi magazzini di Queen. A Roma c'è la chiusura di una sede. Perché nel commercio che cosa succede, Amato?
2: Nel commercio c'è una crisi dovuta al calo dei consumi, per cui le famiglie, sempre per via delle difficoltà economiche e dei salari che non crescono, tagliano oppure ricollocano i loro consumi, magari cercano prodotti che costano di meno. Ecco questa, adesso c'è Coin, l'anno scorso c'era stata la vertenza molto pesante di Carrefour alla fine.

0: abbandonato l'Italia e tra l'altro sono vertenze che si innestano in una situazione di lavoro povero, perché a differenza dei metalmeccanici che continuano ad avere un contratto solido in cui a fatica si recupera il potere d'acquisto, invece nel terziario non ci sono questi meccanismi di recupero, non solo, ma c'è una quota molto importante di part-time imposto che viene usato dalle aziende per regolare i flussi di lavoro. Quindi io ti assumo per fare 20 ore a settimana, poi quando me ne servono 30 o 35 tu le fai e rimani a mia disposizione, il che significa che non puoi cercarti un secondo lavoro per avere uno stipendio decente.
1: Involontario, soprattutto le donne sono quelle
0: le
1: che
0: donne
1: vengono
0: e
1: chiamate.
0: Giovani.
1: Le donne e i giovani.
0: Nel turismo i 2/3 degli under 35 hanno il part-time obbligato, cioè quasi sempre.
1: Diciamo,
0: obbligato.
1: Questa del part-time è una situazione che noi vi vogliamo rappresentare con un'intervista che ci ha colpito particolarmente perché riguarda l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'INPS, il call center delle lavoratrici donne part-time involontario. Barbara Cataldi.
2: Benvenuti in INPS, sono Francesca, come posso esserle utile? Questa è la mia postazione. Quindi c'è il computer aziendale, le cuffie, la chiavetta, la sedia e la scrivania dove noi supportiamo tutta l'utenza INPS.
3: Chi chiama per la pensione che non arriva, il sostegno al reddito, la malattia o la maternità sicuramente non lo sa. Le lavoratrici e i lavoratori del call center INPS, dipendenti di una partecipata pubblica al 100%, sono in smart working per il momento e, nella maggior parte dei casi, sono donne in part-time involontario, costrette a turni incompatibili con altri lavori.
2: 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana.
4: Che tipo di retribuzione riceve?
2: Quella di un 4 ore, quindi un 800 euro al mese.
3: I 3.000 dipendenti di INPS Servizi sono stati internalizzati da 4 anni e nel passaggio hanno subito il taglio dell'anzianità.
2: Quindi anche il nostro lavoratore full time nel passaggio ha perso una somma non indifferente, perché 20 anni di lavoro sono 20 anni di scatti di anzianità. C'è gente che non riesce più a pagare il mutuo nonostante il lavoro sia lo stesso e le ore siano le stesse essendo full time.
3: Spesso sono inquadrati a livelli più bassi di chi al telefono fa telemarketing.
5: Teniamo presente che part time nel pubblico impiego non esiste, se non volontario. Mentre nell'impiego privato c'è un uso ed abuso. I grafici, insomma, ci parlano di una distribuzione del part-time che è tutto a svantaggio delle donne e principalmente del Sud Italia. E nello specifico ce lo dice INPS, che al suo interno ha un call center che ha per lo più donne in part-time involontario.
2: Si pensa che rispondere all'utenza è prendere la chiamata, come parlare con qualcuno. In realtà ci vuole tanto, ci vuole la prima cosa empatia. La maggior parte sono persone con gravi problemi che non riescono a risolvere da soli. E molte di queste utenze sono soli, abbandonati, ci sono gli anziani, ci sono gli invalidi. A volte non sanno neanche spiegarti il problema che hanno. Uno era un signore che aveva perso la madre e il padre, era affetto da gravi patologie e aveva chiesto l'eutanasia. E ho parlato con lui, mi ha raccontato un po' la sua storia, non nego di aver pianto. E
4: come riesce a gestire il bilancio familiare?
2: Il bilancio familiare è terrificante, nel senso che è molto difficile. C'è il cibo, ci sono le utenze, c'è una bambina. E io ho anche un figlio grande che al momento non vive più con me all'estero ed è autonomo, e mi reputo fortunata perché altrimenti avrei avuto 2 da mantenere.
1: Allora guardate, vi propongo questo cartello che riassume la quantità di lavoratrici che chiedono, perché dico lavoratrici, perché sono sicuramente la netta maggioranza, no? Il part time è richiesto soprattutto dal 29,3% delle lavoratrici. Il 45,5% è un part-time involontario. Gli uomini, come vedete, i lavoratori sono solo 6,2%. Vi chiedo un commento a entrambi su questo dato e su quello che avete visto.
6: Ma innanzitutto mi permetta di dire che a questo dato va sommato un altro, che è il gender pay gap. Cioè le donne sono pagate anche meno degli uomini. Se lei li guarda dal call center all'Electrolux, sono le donne a pagare più di ogni altra cosa. Quindi è del tutto evidente che dal nostro punto di vista il tema è che la Presidenza del Consiglio debba occuparsi di un confronto con le organizzazioni sindacali per salvaguardare il lavoro nel nostro Paese.
1: Rosaria Amato.
0: Il part-time è anche un tipo di contratto che non permette, è a 20 ore settimanali e quindi non permette

0: neanche di mettere insieme i contributi per avere una pensione decente e per avere, se si perde il lavoro, per avere la NASPI. Infatti adesso, fra le proposte che verranno messe sul tavolo per il contratto, questa settimana al congresso lo lancerà la Will Tux al Lingotto di Torino, è quello di passare almeno da 20 a 25 ore settimanale per permettere a questi lavoratori di avere un welfare.
1: Stiamo parlando di 5 ore in più alla settimana. Barbara, torniamo a collegarci con te in diretta davanti al Ministero delle Imprese. A te.
2: Eccoli qui i numeri che hai mostrato in studio, in carne e ossa, accanto a me Roberto, Federica, una coppia che lavora nello stesso stabilimento e rischia di perdere il lavoro, entrambe. Che progetti potrebbero essere distrutti?
3: Noi avevamo in programma di prendere una casa più grande per stare insieme e adesso dobbiamo rivedere i nostri piani, perché ovviamente perdendo il lavoro entrambi non sarà più possibile.
2: Quindi una famiglia che potrebbe, diciamo, non realizzare ciò che vuole. E invece a Roberto chiederei, l'Electrolux, un'azienda che ha ricevuto finanziamenti pubblici, un'azienda che fino a poche settimane fa pareva assolutamente sana, perché sta smobilitando, secondo voi?
4: Ma guarda, nel 2023, l'ultimo piano industriale, sembrava che andava tutto bene, che andava tutto quanto con vele. Poi nell'anno questo corrente, i primi 3 mesi, abbiamo avuto un incremento di volumi che abbiamo fatto sacrifici per poterli realizzare. Abbiamo fatto tutto quello che l'azienda ci ha chiesto, in che 2 mesi fa ci hanno chiamato dicendo che andava tutto bene, che gli indicatori erano verdi, che prendevamo anche un bel premio a luglio. Poi durante qualche giorno quello che è successo, la partnership che ha fatto con i cinesi e lì è successo il patatrac.
2: Insomma, a livello industriale è tutto inspiegabile. Nelle prossime ore gli aggiornamenti nelle edizioni del TG3.
1: Che cosa succederà, De Palma? Grazie Barbara.
5: Succederà che oggi il governo deve condividere con noi ed Electrolux deve tornare indietro, deve ritirare il piano, perché guardi, i numeri sono chiari. Loro hanno fatto risultati e utili, loro non stanno perdendo. In Italia non si può accettare l'idea che un'azienda che sta facendo risultati possa chiudere e licenziare i lavoratori, nella va della dignità del nostro paese.
1: Diceva prima Rosaria Amato, una delle questioni sono le materie prime critiche, ma anche il costo dell'energia. E lo voglio ricordare qua in chiusura di puntata, perché noi domani ci confronteremo con il caso Spagna, dove la situazione è molto diversa. Siamo andati a vedere lì come funziona per cercare di capire che cosa ci possa ispirare. A domani, arrivederci.
6: Com'è cambiata la guerra? Com'è cambiata la pace? Ne parliamo tra poco con Gastone Breccia.
7: Ragazzi, bom bom.
8: Per il ciclo Il grande cinema d'autore.
9: Nella nostra scuola ci sono da tempo persone che rubano tutto quello che gli capita sotto mano. Chi è seduto qui?
10: Mio figlio non ruba. Mai.
11: Signora Kuhn, tutti gli indizi portano a lei.
12: Il video contravviene ai diritti della personalità, della signora Kuhn e dell'intero corpo docenti.
8: Candidato al premio Oscar come miglior film internazionale nel 2024. La Sala Professori. Venerdì 21:20. Rai 3.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
18: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
19: Nuovi bastoncini di Capitan Findus per le tue migliori creazioni. Solo 100% filetti di pesce in una nuova panatura dorata e ancora più croccante.
20: Perfetti!
21: Super croccanti!
20: Buonissimi!
19: Scopri i bastoncini Findus più croccanti di sempre. Approvati dal Capitano.
22: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, ma noi li conosciamo da quando non avevano ancora un nome. Come diversity and inclusion. Per noi avere rispetto per le persone. Oggi si dice recycle. Per noi è sostenere chi da

0: nuova vita alle cose. E anche social responsibility. Per noi è volere il bene della comunità. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
1: Wow, vitamina C, potassio, folato e fibre.
2: Ah, questo sì che vuol dire fare il pieno dei nutrienti.
1: Bella battuta, bro. Zespri.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Vieni alla Coop. Questa settimana il pomodoro ciliegino origine Coop in confezione da un chilo a solo 1,98 euro. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: Questo hotel è fantastico.
11: Già. Solo 310 euro a notte.
12: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
11: Devi usare Trivago.
12: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
11: Centinaia di siti.
12: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
11: Avrei dovuto usare Trivago.
13: Avresti dovuto usare Trivago.
14: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
15: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
16: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care for You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care for You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, buon inizio di settimana. Nel lancio proponevamo un paio di interrogativi: com'è cambiata la guerra, com'è cambiata la pace. Aggiungerei altre due questioni. Che cos'è la guerra ibrida? Che cos'è la pace ibrida? Che è poi il concetto sul quale ragiona molto uno dei massimi esperti di storia militare, cioè Gastone Breccia, che insegna all'Università di Pavia, in l'età della pace ibrida. Professor Breccia, benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a tutte e tutti quelli che ci stanno guardando. Invitiamo chiunque voglia fare domanda al professor Breccia a mandarci una mail a quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Guerra ibrida, pace ibrida, tra l'altro più tardi, tra qualche minuto, ci collegheremo con l'Università di Milano, dove c'è il professor Stefano Simonetta e c'è una delle studentesse che è riuscita a uscire da Gaza e a venire a studiare qui in Italia.

0: contesti di guerra, e cioè l'Ucraina e lo stretto di Hormuz. Cominciamo da queste immagini che ci arrivano dall'Ucraina.
1: Una devastazione causata dalla pioggia di missili e droni e dalle capacità distruttive dell'Oreshnik, il missile balistico ipersonico a medio raggio che può essere armato con testate nucleari o convenzionali e centrare obiettivi fino a 5.500 chilometri. Mosca lo ha utilizzato per la terza volta in Ucraina. Viaggia a 3 km al secondo e le sue testate, fino a 6, possono diventare quasi 40 submunizioni. La matematica della distruzione.
0: Professore, glielo chiedevo poco fa perché ogni tanto invitiamo Gastone Breccia anche a Radio Anch'io, siccome lui studia tutt'oggi attraverso i satelliti i movimenti sul terreno, a che punto siamo? E mi diceva 51 mesi di guerra.
2: 51 mesi di guerra ieri, il fronte è praticamente bloccato e i russi stanno utilizzando missili, droni, soprattutto per tentare di spezzare la volontà di resistenza degli ucraini, cosa che non mi sembra imminente, e soprattutto anche per attaccare le opinioni pubbliche europee che sostengono ancora l'Ucraina. Direi che il conflitto si giocherà su questo, se continuerà o no il sostegno necessario alla resistenza ucraina.
0: E questi missili, questo tipo di armi, cambiano qualcosa?
2: L'Oreshnik è un missile medio raggio che è progettato per testate nucleari, è un po' una forma di terrorismo, cioè dire noi abbiamo delle armi che se volessimo usarle con le testate nucleari potrebbero distruggere mezza Europa, però l'uso del nucleare è una, diciamo, un non sequitur dal punto di vista logico.
0: L'altro tema importante è ovviamente in queste ore, guardiamo un ritaglio dei tanti articoli di giornale di oggi preso da una dichiarazione che sottolinea la dichiarazione di Rubio, che come sapete il segretario di Stato, ministro degli esteri americano, accordo possibile già oggi o risolveremo in altro modo, garanzia Israele. Le carte sono molto coperte, professore.
2: Ma sì, la questione iraniana è veramente complessa perché la guerra è cominciata con, facendosi delle illusioni, come spesso iniziano le guerre, di risolvere rapidamente la questione iraniana decapitando il regime. Non è accaduto e adesso stiamo discutendo dell'apertura dello stretto di Hormuz, che sarebbe tornare alla situazione di prima della guerra. Quindi sarebbe una vittoria chiarissima per il regime iraniano se si tornasse dopo tutti questi sforzi alla situazione precedente la guerra. E resta il nodo del nucleare che ancora non è risolto.
0: Ma per gli americani sarebbe accettabile una cosa del genere?
2: Ma purtroppo per gli americani a questo punto deve essere accettabile, molte cose devono diventare accettabili perché anche loro hanno bisogno di uscirne da una guerra che è diventata impopolarissima all'interno degli Stati Uniti e devono certo uscire salvando la faccia, il che vuol dire riaprire Hormuz, ma insisto, era già aperto prima della guerra, e avere un accordo sul nucleare che possa essere spacciato come una mezza vittoria almeno.
0: A seconda di come si definisce la pace, si capisce che cosa accadrà negli anni successivi. Lo dico anche alla luce del saggio uscito poche settimane prima della pace, dell'età della pace ibrida, cioè A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace. Adesso vediamo le immagini, poi le ha messe assieme Livia Russo, di quattro trattati famosi.

0: Professore, la domanda è enorme, ma lei l'affronta di petto, diciamo, nel suo ultimo saggio. Quando funziona una pace e perché oggi dobbiamo parlare di paci ibride?
1: Una pace funziona quando c'è rispetto per il nemico, anche se lo si è sconfitto e se ci ha fatto soffrire molto per sconfiggerlo, quando c'è un'intesa nel creare una situazione nuova di equilibrio su cui basare una convivenza nuova. Purtroppo capita poco nella storia del mondo, ci sono pochi trattati di pace che possono rientrare in questa categoria, e oggi si deve parlare di pace ibrida perché, allora, la guerra ibrida è concepita per confondere il confine tra pace e guerra, per rendere tutto indistinto. E quindi come si fa a concludere una vera pace con un avversario che tu sai continuerà a danneggiarti in un modo nascosto, in un modo difficile da attribuire come responsabilità, in un modo difficile da contrastare? Quindi anche il trattato di pace diventa

0: diventa in fin dei conti appunto un qualcosa di ambiguo, e dobbiamo rassegnarci a vivere in un'età in cui i confini sono...
1: L'Iran da questo punto di vista fa scuola.
0: L'Iran da questo punto di vista fa scuola, certamente. C'era stata una guerra nel giugno scorso che era finita non si sa bene appunto con quali risultati. Adesso vedremo come si concluderà questa, ma ci sarà comunque la possibilità di continuare a colpire il nemico, ad esempio attraverso quelli che si chiamano i proxies, no? Quindi attraverso delle entità esterne al soggetto che conducono azioni ostili e che non rientrano nel trattato di pace. È impossibile farli rientrare in un trattato di pace, per cui la pace diventa qualcosa di sfuggente, diciamo così.
1: Alice.
2: Scrive Mirko da Carrara e dice: da persona fortemente ancorata a sinistra, credo che non si possa non dire come ciò a cui stiamo assistendo con la guerra in Ucraina altro non sia che una coerente continuazione di una politica imperialista che, partendo dall'impero zarista, si è portata avanti con l'URSS e con la Russia oggi. Cosa ne pensa il professor Breccia?
0: Sì, sono d'accordo e devo dire è una politica che ha una sua logica, prima di tutto strategica. Se si guarda...
1: Anche se il professore, come sa bene e come sostengono anche molti dei nostri telespettatori, in realtà molti sostengono che è un imperialismo di ritorno, cioè una reazione all'imperialismo NATO.
0: Sì, io resterei sulla guardiamo le cose da Mosca. Perché a un certo punto invadere l'Ucraina? Ci si era illusi che il paese fosse debole, l'esercito debole, e per la Russia c'è bisogno di controllare l'Ucraina per avere profondità strategica, per avere tutta la propria frontiera sud-occidentale sicura, perché altrimenti non c'è una barriera naturale per difendere quella parte del paese. Se uno guarda al passato, Carlo XII di Svezia è stato sconfitto a Poltava. In Ucraina, i tedeschi nell'invasione barbarossa sfondarono il fronte in Ucraina. Quindi è qualcosa che per la sicurezza della Russia è percepito come indispensabile. Ci deve essere quantomeno un governo amico. Quando il governo di Kiev ha pensato negli anni, appunto circa 10 anni fa, di spostarsi verso l'Unione Europea, questo è stato ritenuto inaccettabile. E prima c'è stata la presa della Crimea, la conquista della Crimea incruenta, il fomentare la guerra civile in Donbass. Tutti pensavano che ci si sarebbe fermati lì perché già l'Ucraina era stata indebolita, e invece Putin ha pensato di cogliere l'occasione credendo nella debolezza dell'Ucraina e dell'Europa, che non l'avrebbe difesa, e invece ha sbagliato i calcoli.
1: L'età della pace ibrida è figlia anche della crisi del sistema di regole del diritto internazionale, che nacque, come sapete, a San Francisco con dei nobilissimi intenti che però adesso dobbiamo analizzare.
3: San Francisco, 25 aprile 1945. Nelle loro borse i rappresentanti di 50 paesi convenuti nella città americana portavano le speranze dei popoli, i sogni dei filosofi. Due mesi dopo, il 26 giugno, nei giorni finali dell'immane conflitto, i delegati firmavano la Carta delle Nazioni Unite.
4: Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole.
1: Cosa è andato storto?
0: Beh, è andato storto il diritto di veto concesso alle potenze vincitrici, è andato storto il fatto che purtroppo non c'è mai stato un vero accordo per un governo mondiale. Eppure, con tutti i fallimenti, con tutta la situazione terribile in cui ci troviamo, io credo che non ci sia molta altra scelta se non arrivare prima o poi a una forma di governo che superi appunto le differenze fra le nazioni e fra i blocchi.
1: Che poi è l'idea ampiamente ricordata nel suo saggio di Immanuel Kant, e in realtà in questo libro vengono passate sotto esame un po' tutte le grandi filosofie politiche che hanno riflettuto sulla guerra, quando è giusta, quando è necessaria. L'aggettivo forse è realista, punto interrogativo, cinico, punto interrogativo, è il segretario fiorentino, e cioè Niccolò Machiavelli. Guardate questo filmato.
5: Niccolò Machiavelli, ex segretario della Repubblica Fiorentina, avvia la sua riflessione, che troverà forma nel Trattato dell'Arte della Guerra. Machiavelli osserva che uno Stato che affida la propria difesa ad armi straniere è destinato alla rovina. La vera forza di una nazione sta in un esercito di cittadini soldati che combattono per la patria e per la libertà. La guerra per Machiavelli non è un'eccezione, ma la condizione naturale della politica. Un principe che non conosce l'arte della guerra non può nemmeno regnare. In ogni caso, chi guida un esercito deve conoscere il nemico e il terreno, saper modificare i piani e mantenere il segreto sui propri movimenti con accortezza. La disciplina e la virtù valgono più dell'impeto, l'ordine più del numero e la conoscenza più della fortuna.
1: E qui potremmo discutere per ore, no, professore? Innanzitutto la guerra è naturale?
0: Ma la guerra di fatto non si è mai separata dalla storia delle società umane, quindi dobbiamo un po' rassegnarci al fatto di considerarla non solo una continuazione della politica, come diceva Clausewitz, cioè il fallimento della politica è qualcosa che nasce dall'opportunismo. Si inizia una guerra quando si pensa di poter trarre vantaggio dalla debolezza dell'avversario. Per questo Machiavelli ha ragione quando dice che bisogna essere forti per evitare di entrare in guerra molto spesso.
1: Però un pacifista le direbbe: gli esseri umani non sono fatti per fare la guerra porta distruzione, morte, sangue, dolore, perché gli esseri umani cambiano, in fondo l'incesto, diceva Freud, è diventato un tabù, perché non riusciamo a fare la stessa cosa con la guerra?
0: Ma perché gli esseri umani singolarmente, tranne casi patologici, è vero, amano la pace, ma lo si riscontra appunto anche in teatri di guerra, ovviamente. Purtroppo le società entrano in competizione fra loro per le risorse, entrano in competizione fra loro per esercitare l'egemonia su uno spazio che reputano essenziale al loro benessere e, insisto, quando percepiscono debolezza attorno a loro, se non riescono a ottenere quello che vogliono con strumenti politici, con la politica, con la convinzione, pensano di poterlo fare con la violenza e molto spesso è un errore tragico, l'abbiamo visto appunto in tempi recentissimi.
1: Prendiamo però di petto il tema centrale del saggio del professor Breccia, cioè la guerra ibrida. Che cos'è la guerra ibrida? Guardate queste immagini da presa diretta.
6: I droni hanno iniziato a presentarsi in tutta Europa. La loro presenza è il segnale più evidente che il conflitto è arrivato anche da noi, passando per il cielo. Danimarca, Belgio, Polonia, ma soprattutto Germania. Gli aeroporti tedeschi nel 2025 hanno denunciato un record di quasi 200 avvistamenti di droni che hanno messo in crisi il traffico aereo. A partire dal 2 ottobre, droni sono comparsi per più giorni anche sopra l'aeroporto di Monaco, che ha dovuto interrompere il traffico aereo. Più di 10.000 passeggeri sono rimasti bloccati, molti di loro hanno dormito in aeroporto e il danno economico è stimato tra i 6 e gli 8 milioni di euro. I droni hanno reso ancora più evidente un aspetto importante della guerra ibrida: è molto asimmetrica. Significa che chi attacca non deve spendere molti soldi, può causare grossi danni e chi si difende è in costante affanno, dovendo impiegare più risorse ed essendo sempre un passo dietro all'attaccante.
1: La definiamo un po'.
0: La definiamo, sì. La guerra ibrida è fatta da atti ostili concepiti per non scatenare una guerra vera e concepiti per la plausible deniability, cioè per poter essere negati in maniera plausibile. Uno può negare di averlo fatto in maniera plausibile. Questo cosa comporta? Che si danneggia il nemico e lo si mette nella condizione di non saper bene come reagire, appunto. Se vi ricordate, l'ammiraglio Cavo Dragone a novembre,
1: tra poco lo vedremo.
0: Ecco, disse delle cose importanti e suscitò delle reazioni, infatti, immediate.
1: E gli anni recenti sono pieni di episodi di guerra ibrida.
0: Ogni giorno ci sono centinaia di attacchi ibridi all'Italia, agli altri paesi dell'Europa, perché è come una goccia che scava il sasso. Prima o poi uno di questi attacchi va a segno, c'è il malfunzionamento di un sistema bancario o universitario o dei trasporti, e queste cose indeboliscono che cosa? Soprattutto le opinioni pubbliche dei paesi avversari e fanno venir meno la volontà di continuare a sostenere, per esempio, lo sforzo bellico dell'Ucraina o comunque continuare un'opposizione appunto efficace agli interessi di chi conduce la guerra ibrida.
1: Alice.
2: Scrive Massimo Secco: un esercito europeo è un'utopia?
0: Beh, al momento è un traguardo molto lontano, è un'utopia sì, ma alle volte le utopie hanno aperto la strada delle realizzazioni concrete, ci vorranno anni, credo che sia inevitabile arrivare a una qualche
1: anche
0: forma
1: se, di esercito europeo. Aggiungo due considerazioni: i tedeschi sono troppo più forti degli altri, i francesi col cavolo, scusate la corrività dell'espressione, che mettono a disposizione di tutti il nucleare. Sarebbe il presidente francese a decidere.
0: Sì, al momento la situazione è questa. I tedeschi si stanno rinforzando molto rapidamente perché percepiscono il pericolo imminente in una maniera molto diversa

0: da noi, ad esempio. Ci sono dei paesi, Germania, Polonia, paesi baltici, Scandinavia, che percepiscono il pericolo in maniera molto diversa da altri e quindi si stanno armando più in fretta.
1: E i francesi?
0: Ma i francesi hanno una tradizione di grandeur legata molto alla force de frappe, quindi alla deterrenza nucleare, che vogliono mantenere sotto il proprio controllo. Però credo che anche loro arriveranno a una qualche forma di collaborazione europea anche per quello che riguarda il nucleare.
1: Poco fa il professor Briccia ha citato l'ammiraglio Cavo Dragone, lo guardiamo, torniamo su quello che ha detto e che suscitò un ampio e criticato dibattito.
2: La NATO sta pensando a un attacco preventivo di tipo informatico contro la Russia per rispondere ai continui sabotaggi di Mosca. A rivelarlo al Financial Times è il presidente del Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica, Cavo Dragone. Potrebbe essere considerato un'azione difensiva, dice, anche se è più lontano dal nostro modo di pensare. Dall'invasione dell'Ucraina, i danneggiamenti alle infrastrutture civili, le intrusioni con i droni, le violazioni dello spazio aereo sono diventati sempre più frequenti in Europa, spesso riconducibili alla Russia. È la guerra ibrida che agli strumenti militari ne somma altri non convenzionali, ma l'obiettivo è lo stesso, destabilizzare il nemico. Stiamo studiando tutto, spiega Cavo Dragone. Sul fronte informatico finora abbiamo solo reagito. Essere più aggressivi e proattivi è qualcosa a cui stiamo pensando.
1: E ha suscitato un putiferio, no?
0: Sì, ha suscitato un putiferio perché ha detto una cosa molto vera. Noi, paesi democratici, siamo poco pronti a reagire, non fa parte del nostro DNA, diciamo così, perché ci sono tutti dei sistemi giustissimi di controllo sulle azioni ostili verso un nemico, una serie di autorizzazioni che vanno concesse, mentre nel campo della guerra ibrida, se ti attaccano uno spazio cibernetico oggi, tu dovresti essere pronto a contrattaccare un minuto dopo, e questo non fa parte appunto della nostra mentalità. Però non ha detto delle cose poi così strane, perché se siamo sotto attacco dobbiamo anche pensare non soltanto a difenderci, ma a far capire all'avversario che siamo in grado di danneggiarlo in maniera, diciamo così, simmetrica in questo ambito.
1: Avevamo detto all'inizio di questa puntata che ci saremmo collegati con Milano, con il professor Simonetta, con Sama Bulila. Prima volevamo farvi vedere anche qui le notizie riportate dai giornali, in questo caso una notizia riportata dai giornali di oggi. Flottiglia Herzog contro Ben-Gvir, vietato abusare degli arrestati, l'esercito israeliano, non siamo noi responsabili. Che sta succedendo lì, professore?
0: Ma questo caso della flottiglia è molto complesso. Il video di Ben-Gvir è veramente stato uno scandalo e tra l'altro ha creato un danno enorme a Israele, alla sua immagine, insomma, già danneggiata da tutta una serie di altre azioni. Quindi penso che veramente gli israeliani siano i primi ad essere adirati giustamente contro Ben-Gvir. Poi il resto è difficile valutare quanto siano stati effettivamente colpiti i membri della flottiglia, che danni siano stati fatti fisicamente a loro, questo lo diranno i giudici.
1: Stefano Simonetti è il prorettore dell'Università Statale di Milano, accanto a lui c'è Sama Bulila, che è una studentessa che per fortuna è riuscita ad uscire da Gaza insieme a tanti e diversi suoi colleghi e colleghe, grazie anche all'impegno di alcune università italiane, in primis la Statale di Milano. Professor Simonetta, buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi e grazie per ospitarci.
1: Si è chiusa positivamente allora questa vicenda, no? Perché a un certo punto studenti e studentesse non riuscivano a uscire, vero?
3: Sì, si è chiusa positivamente quasi per tutte e tutti, dopo una lunghissima attesa. Ragazzi come Sama hanno aspettato più di 6 mesi, ma nelle settimane scorse siamo riusciti ad andare a prendere l'ultimo gruppo molto numeroso di quasi 60 studenti, che porta l'Italia complessivamente ad un numero di studenti di borsisti molto alto arrivato fin qui. Quindi è una storia, a proposito di quante storie, questa è una storia a lieto fine, ma non è una storia del tutto finita, perché ci sono ancora ragazze e ragazzi che ancora aspettano, sia borsisti dell'università, un piccolo numero, che delle accademie e dei conservatori. La speranza, e sembra che sarà così, è che nel giro di pochi giorni possano arrivare anche loro, per poi ripartire con un nuovo anno accademico, con nuove borse, per avere altri ragazzi che possano esercitare il loro diritto allo studio universitario qui in Italia, non potendolo fare attualmente in Palestina.
1: Professore, studieranno in diverse università italiane, no? Sparse in tutto il territorio.
3: Sì, corretto. Noi in quest'ultimo gruppo sono arrivati ancora 10 studenti alla Statale di Milano, siamo arrivati a un totale di 31, ma tanti atenei, lo ricordavate, quasi 20, una ventina di atenei sono stati coinvolti anche in quest'ultima evacuazione, e da Trieste

0: queste fino a Catania e questi ragazzi sono stati accolti nei rispettivi atenei. Ovviamente l'anno accademico è quasi finito, quindi per ora si concentrano sull'imparare la lingua. Qualcuno, come vedrete, si è portato avanti e seguono le ultime lezioni di questo semestre per poi essere pronti dai primi di settembre ad essere a tutti gli effetti studenti delle nostre accademie.
1: Sama Burila, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sama, lei perché sa l'italiano così bene?
2: Buongiorno a tutti. Prima di tutto sono davvero grata per questo momento e molto felice di essere qui con voi oggi. Mi chiamo Sama Ahmed Abulela, sono palestinese di Rafah e studentessa di odontoiatria all'Università degli Studi di Milano. Sono arrivata a Milano da pochi giorni e lasciare Gaza per arrivare a Milano è stato un giorno lungo e molto faticoso, ma nonostante tutto, la libertà che stiamo vivendo oggi fa dimenticare tutta la stanchezza. Dopo più di 2 anni di guerra, paura, sfollamento e sofferenza, è difficile descrivere cosa significa sentirsi finalmente al sicuro. Sono stata una studentessa a Gaza e ho vissuto ogni giorno le difficoltà della vita nei campi. Non era solo mancanza di comfort, ma una lotta quotidiana per studiare e vivere in condizioni estremamente difficili. Le tende sono affollate e attaccate l'una all'altra e il rumore non si ferma mai e non esiste uno spazio davvero sicuro o tranquillo per concentrarsi. Spesso mancano anche le risorse più essenziali e le opportunità sembrano quasi irraggiungibili. Vivere così significava studiare con la paura sempre presente e con una grande incertezza sul futuro. Ma nonostante tutto, non ho mai smesso di studiare, tanto che ho iniziato anche a imparare la lingua italiana. Meno male, sono stata evacuata e ora posso vivere una vita più stabile, studiare in un ambiente adeguato e ricevere un'istruzione di alta qualità presso le migliori università d'Italia. Oggi mi sento come se mi fosse stata donata una nuova vita. Sto iniziando a ritrovare me stessa, la mia passione, la mia energia e il mio entusiasmo per una nuova esperienza. Spero che questo sia l'inizio della guarigione di tutto ciò che la guerra ha spezzato dentro di me. E naturalmente anche dentro i miei colleghi e colleghe. Siamo davvero entusiasti di studiare e vivere a Milano, di scoprire la sua cultura e la sua storia e di imparare la sua bellissima lingua. Ma purtroppo, allo stesso tempo, il mio pensiero non lascia mai Gaza. La presenza della mia famiglia lì mi rende costantemente preoccupata per loro, anche da lontano. Temo sempre che possa accadere loro qualcosa perché conosco bene la realtà e le difficoltà della vita lì. Per questo motivo lutterò con tutte le mie forze per aiutarli a uscire da Gaza, lontano dalla sofferenza, dalla distruzione e dalla morte che li circondano. A Gaza non c'è sicurezza, né stabilità, né una vera vita. Mi sono trovata davanti a una scelta difficile: restare con la mia famiglia senza un futuro oppure partire lontano per costruirne uno. Entrambe le opzioni erano dolorose, ma ho dovuto scegliere quella che potesse garantire un futuro migliore per me e per la mia famiglia. So che il viaggio sarà difficile e che le responsabilità sulle mie spalle sono aumentate, ma sono pronta a superare ogni difficoltà per rendere la mia famiglia e il mio paese orgogliosi di me. E non posso dimenticare nemmeno gli altri studenti di Gaza. Molti di loro sono ancora bloccati, ancora in
1: Sì,
2: condizioni estremamente difficili, ancora in attesa di evacuazione.
1: Sama, lo diceva poco fa il professor Simonetta, e infatti è un augurio che facciamo nostro, e poi grazie poi al lavoro, alla lena, all'impegno dei diversi professori e professoresse italiane, speriamo insomma di riuscire a portare più persone possibile a studiare qui da noi, ma che soprattutto migliori la situazione a Gaza, perché poi il nodo vero è quello. Stefano Simonetta e Sama Burila, grazie davvero per la vostra presenza stamane a Quante Storie, e chiudo lasciando veramente 30
0: Grazie
1: secondi
0: a
1: al
0: voi.
1: professor Breccia, perché noi abbiamo parlato tanto di Iran, di Ucraina, ma lì la situazione è peggio di tutte.
3: Sì, lì siamo di fronte a una situazione tremenda, l'esito di una guerra asimmetrica, che sono le guerre più terribili, perché da una parte c'è un esercito perfettamente organizzato, dall'altra dei miliziani che fanno dell'appoggio della popolazione la loro arma principale. Quindi la popolazione poi di conseguenza subisce delle sofferenze tremende proprio a causa degli attacchi che, per quanto possano essere mirati ai miliziani, finiscono per colpirla inevitabilmente.
1: Sì, tra l'altro bisognerà capire cosa succede in Iran e le ricadute sul
3: Certo, sulla situazione anche a Gaza, sulla situazione in generale dell'intero Medio Oriente. L'Iran è un po' il fulcro di tutta la crisi che è iniziata nel
1: Esatto.
3: 23.
1: Gastone Breccia ha scritto L'età della pace ibrida, le democrazie alla prova, pubblicato da Scolè, che è una collana poi di Morcelliana. Professore, grazie davvero.
3: Grazie a lei.
1: E ci vediamo presto.
3: A presto.
1: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
1: E con Quante Storie ci vediamo domani. Domani saranno con noi Luciano Canfora e Giovanni Orsina. A domani.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermarket 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento. Tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermarket 3.
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute.
9: Gelati Valsoia, tutti vegetali. Così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono Zero, zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
10: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
11: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
10: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Oggi, a passate presente, parliamo di un grandissimo scrittore, Mario Rigoni Stern, in cui c'è molta guerra, ma anche molta vita. Vediamo però, prima di parlarne, i momenti salienti della sua storia.
1: 17 gennaio 1943. A seguito della controffensiva russa, per il caporal maggiore Mario Rigoni Stern e i suoi compagni, inizia un'interminabile marcia verso casa. 1953. Dopo una lunga gestazione, la casa editrice di Torino Einaudi pubblica il romanzo d'esordio di Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve. 26 giugno 1981. Coimbra, in Portogallo, è la prima tappa di un lungo viaggio che Mario Rigoni Stern intraprende in giro per l'Europa. I suoi reportage vengono pubblicati sul quotidiano La Stampa.
0: 'Di Mario Rigoni Stern parliamo col professor Luciano Curreri, Eva Muci e Gregorio Staglianò. Professore, comincerei dall'uomo che lo ha scoperto, o comunque ha accettato i suoi libri, Elio Vittorini. E le spiego perché. Di Elio Vittorini noi ricordiamo sempre che è un grandissimo direttore del Politecnico, però bucò una serie di libri famosi, prima tra tutti Il Gattopardo. Stavolta, invece, almeno con Rigoni Stern, ha avuto ragione.
2: Sì, ha avuto ragione, anche se tendeva a presentarlo come una testimonianza. Il sottotitolo all'inizio era Ricordi della ritirata di Russia. E invece, come diceva tante volte, insomma, Ernesto Ferrero, bastava leggere l'inizio, l'incipit. L'incipit è bellissimo. Ho ancora nel naso l'odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Scambiare questa cosa per una testimonianza, tra virgolette, non dico banale, ma per una semplice testimonianza, è forse eccessivo.
0: Ha perfettamente ragione. Lei ha fatto un rilievo che condivido appieno e che ci porta nel primo capitolo, il ritorno a Baita, dove andiamo guidati da Carla Oppo.
3: L'altopiano di Asiago porta ancora le cicatrici di un conflitto terminato solo 3 anni prima, quando il 1 novembre 1921 nasce Mario Rigoni Stern. Come accade ai ragazzi di montagna, Mario cresce imparando presto che la neve può essere tanto una gioia quanto un avversario temibile. Quando non studia legge, frequenta Dante e Manzoni, ma anche Salgari e Jules Verne.

0: Stern, che hanno il pregio di riempire il mondo di avventure anziché di sermoni. Come molti giovani del suo tempo, cresce un po' nel mito della Grande Guerra e con un'idea romantica dell'alpinismo eroico. Nel settembre del 1938 presenta domanda per un corso da aspirante alpino rocciatore. Dopo un breve addestramento, insieme ad altri compagni, partecipa a un raid alpinistico, partendo dal fondo della Val Formazza. Una prova ai limiti fisici, una spietata selezione che solo in tre del suo gruppo riescono a superare. Ma il destino ha riservato per Mario qualcosa di ben più impegnativo e pericoloso.
1: Nel giugno del 1940, quando l'Italia entra in guerra a fianco della Germania, il caporal maggiore Mario Rigoni Stern si ritrova a combattere sul fronte alpino contro la Francia. La guerra mostra già il suo terribile volto e un conto salatissimo. 631 morti, di cui molti per congelamento. Quello stesso anno viene spedito con la divisione tridentina in Albania, dove è iniziata da poco l'aggressione dell'Italia alla Grecia. Nel febbraio del 1942 è in Russia. A Katowski prende parte a uno dei più feroci scontri sul fronte del Don. Nel dicembre del 1942 comincia la grande controffensiva russa. Il 17 gennaio successivo, il caposaldo italiano sul Don viene abbandonato. Da quel momento, per Mario e i suoi compagni, inizia un'interminabile marcia tra combattimenti, gelo e fame. Raggiunta l'Italia, dopo l'8 settembre 1943, al rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò, Rigoni Stern finisce nei campi di concentramento tedeschi, dove trascorre 20 mesi di dura prigionia. Nel maggio 1945, dopo molte peripezie, gravemente debilitato, finalmente rientra ad Asiago. Come molti altri reduci, sfinito nel corpo e nella mente, Mario fatica a reinserirsi nella vita, a ritrovare il senso e la forza per continuare, per rielaborare gli anni di sofferenza e di lutti.
2: La fine della guerra è stata quando ho aperto la porta di casa mia, ma forse neanche allora è finita, perché per un po' di tempo, dopo ritornato dalla prigionia, dalla Germania, per un po' di tempo non riuscivo a entrare in contatto con l'altra gente. Mi sembrava che la vita mia, si fosse persa tra la Russia e la Germania.
1: Ma insieme alla vita, Mario riporta a casa anche un fascio di fogli legato con lo spago che custodisce gelosamente nello zaino. Su quei fogli, nel gennaio del 1945, aveva iniziato a scrivere la prima bozza di quello che diventerà il sergente nella neve. Mario li legge all'amico scultore Giovanni Paganin, che lo convince a ricopiarli per farli avere a Elio Vittorini, consulente di Einaudi. Dopo un lungo lavoro di revisione, nel 1953 la casa editrice di Torino pubblica Il sergente nella neve. Non è un romanzo di eroismo bellico, ma il racconto della lotta per la sopravvivenza e del dovere morale, esistenziale e collettivo di tornare a casa, di tornare a baita. E soprattutto è il racconto di uomini che sono rimasti tali nonostante la loro discesa all'inferno.
3: Professor Curreri, io penso che Asiago, l'autopiano di Asiago, abbia forgiato degli italiani di tipo diverso, nel senso che loro subirono qualcosa di stravolgente durante la Prima Guerra Mondiale. Poi furono quelli richiamati per essere mandati, essendo uomini di montagna, a combattere in Russia, di qui le memorie del sergente della neve. E poi tornano ad Asiago come Rigoni Stern. È evidente che è una patria nella patria, Asiago.
4: Sì, assolutamente. Lui nasce ad Asiago il primo novembre del 1921. Quindi, come dire, nasce sulle ceneri della Grande Guerra. Certo. E di fatto, come dire, produce un tipo anche di visione eroica, per esempio dell'alpinismo, del rocciatore. Non è un caso che, mi sembra ancora sedicenne, neanche diciassettenne, riesca ad entrare in un corso che si svolge però in Valle d'Aosta di alpinisti rocciatori. Ed è poi da lì che verrà effettivamente inviato sia

0: sia sul fronte francese dopo il 10 giugno, sia su quello albanese e poi a partire dal 42 su quello in Russia.
1: E lì comincia a prendere quegli appunti di cui abbiamo visto nel filmato. Eva Mucci, lei ha letto e riletto Il sergente della neve, non le chiedo di raccontarmi la trama, ma di toccare la dimensione emotiva del sergente della neve.
2: Sì, c'è quel passaggio che anche si è sentito prima nell'intervista, quando lui dice: mi sembrava quasi che la mia vita si fosse persa da qualche parte tra la campagna, cioè tra la Russia e la Germania. E è un passaggio che ricorda anche da vicino altre narrazioni, altre costruzioni, come quella di Cesare Pavese nel suo La casa in collina, in cui proprio nella parte finale racconta della fatica di chi resta, dei morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero. Apre, se vogliamo, questo tipo di impostazione una narrazione, un racconto diverso, cioè svestiti un po' gli abiti dell'eroismo bellicista, rimane la tragedia di fronte alla quale uomini e donne devono riuscire a reagire. E questo porta con sé una riflessione che poi aprirà nuovi panorami anche dal punto di vista storiografico, cioè la narrazione, gli eventi, la ricostruzione degli eventi per come sono vissuti dai protagonisti, uno slancio emotivo introspettivo sulla guerra e sul conflitto, l'origine di quella che potremmo definire, diciamo, la microstoria o la storia orale o anche la più recente storia delle emozioni, forse.
0: Allora, per Egon Sterna, diciamo, parlare forse di eroismo bellicista è un po' troppo esagerato, nel senso che lui faceva bene il suo lavoro. In quel momento lì fare il soldato era il suo lavoro e lo faceva bene. Poi era giovane, no? Quindi è chiaro che offre anche in quegli anni una visione un po' allineata ingenuamente a quello che è l'unico pensiero in Italia, da un punto di vista politico e non solo. Il ritorno a casa non è un ritorno semplice. Perché? Perché lui ritorna comunque da prigioniero, da vinto. Lui avrebbe a un certo punto l'intenzione di scappare e raggiungere dei partigiani, ma viene intercettato e viene consegnato appunto ai camp, prima in Polonia, poi fino a una miniera in Austria. Quindi effettivamente quando lui ritorna capisce i partigiani che fanno festa. Però lui è un vinto e quindi, diciamo, è difficile rientrare nel ritmo naturale, tra virgolette, di quelli che hanno vinto e ritrovarsi subito a casa. Questo è un suo sentimento, diciamo, quindi un po' partagé.
1: Però, professore, prima di andare avanti, vorrei sapere da Gregorio Stagliano, ma che cos'ebbe di particolare il fronte orientale per produrre quel di più di sofferenza?
3: Basta leggere anche solo una volta Il sergente nella neve per capire che si trattò di una vera e propria discesa nell'inferno. Innanzitutto il fronte orientale era differente rispetto agli altri perché non c'erano linee di comunicazione, rifornimenti stabili, se così vogliamo. Poi consideriamo anche che l'esercito italiano arriva in Russia mal equipaggiato, con un vestiario insufficiente, con le armi che si inceppano addirittura al gelo. Rigoni Stern lo dice espressamente nelle sue pagine, dove il soldato perde ogni punto di riferimento. E poi consideriamo anche che il fronte orientale era costituito per sua natura geografica e morfologica da spazi immensi, villaggi isolati e temperature che scendevano a meno 30 o meno 40 gradi. Quindi non era solo la guerra tra un esercito e l'altro, ma era una guerra stessa contro i limiti stessi degli esseri umani, contro il freddo, contro il gelo, contro la resistenza fisica di ciascuno dei soldati compagni di Mario Rigoni Stern. E questa è la vera differenza, è questo che rende il Don forse una vera e propria discesa negli inferi, il fronte orientale insieme al Don, ovviamente, che la guerra si sposta da una dimensione esercito contro esercito ed è una guerra combattuta in primo luogo contro la resistenza umana e si riduce alla sopravvivenza passo dopo passo nella neve.
0: Allora, tutto vero, penso che si debba solo stare attenti a una cosa, se posso dirlo, cioè a non aggiungere con questo tipo di prospettiva quel surplus epico che Rigoni Stern proprio non volle aggiungere al Sergente nella neve. E mi spiego, non è una gara la guerra, e in guerra ci sono tanti inferni. Pensiamo solo a El Alamein, autunno 1942. Lì c'è il deserto, c'è il caldo, c'è la sete, c'è la mancanza di punti di riferimento. Ci sono ritirate anche mostruose lì, insomma, certe cinematografie più o meno recenti le ha anche mostrate. Ecco, diciamo che lui voleva al limite dimostrare in maniera più che esplicita quanto la

0: guerra possa essere davvero insensata. E questo possiamo ben dirlo noi a ogni latitudine. Ecco.
1: Ma è vero, però è vero anche perché mentre l'Alamein comunque ci fu una dimensione epica, lì ci fu solo quello di cui parlava adesso Stagliano, cioè sconfitta e gelo. Ma in lui fu poi fondamentale, come dicevamo all'inizio, il ritorno alla vita. Ed è questo che vediamo nel secondo capitolo, guidati da Carla Oppo.
2: Mario Rigoni Stern, come Primo Levi al ritorno da Auschwitz e come tanti altri superstiti della guerra, si volge alla scrittura anzitutto per scaricare il peso della sofferenza e liberarsi di quell'angoscia che tormenta chi non sa se sarà in grado di tornare alla vita di sempre, di farsi una famiglia e di lavorare. Nonostante la consapevolezza che alcune ferite non possono essere curate del tutto, la vita va avanti. Mario viene assunto al catasto, si sposa con Anna Maria Rigoni House e dalla loro unione nasceranno tre figli. In quegli anni collabora con diverse testate, pubblicando alcuni suoi racconti. Nel 1962 esce Il bosco degli Urogalli. Sono storie di montagna, di boschi e vita paesana, in cui emerge il dovere del lavoro, dell'impegno attivo nella ricostruzione fisica e sociale della comunità e la memoria della guerra. Attraverso il lavoro, Mario ritrova il suo posto nel mondo, si riconnette con la comunità e con la natura, per trasformare il ricordo del dolore in un impegno per la vita e per la pace.
3: A 40 anni, Mario Rigoni Stern è uno scrittore affermato. Potrebbe cambiare vita, lasciare il suo impiego e trasferirsi altrove, in una grande città, ma sceglie di rimanere sull'altipiano, in una casa che lui stesso costruisce sul limitare del bosco, in una delle contrade a nord di Asiago.
4: Tutti gli uomini sentono la necessità di un luogo dove andare, dove ogni forma e ogni spazio ha una funzione precisa. Un posto, insomma, dove si è in armonia e si sente di partecipare alla vita più che in ogni altro. A volte, presi come si è da oggetti e cose accessorie o inutili, non ci si rende conto dell'importanza di questo porto, che non si deve identificare come una base di arrivo o di sosta, ma di vita. La baita, intendo.
3: Il ritorno a Baita rappresenta la fine di un'odissea di sofferenze, una tregua che permette all'uomo di riappropriarsi del proprio ritmo naturale e della propria libertà. Ma le ferite della guerra sono difficili da rimarginare. Nell'ottobre del 1971 Rigoni Stern torna in Russia sulle tracce e nei luoghi della tragica ritirata del 1943. Da quel viaggio nascerà il libro Ritorno sul Don. L'opera è una storia del rispetto tra uomini e popoli. È un inno umanista alla pace, al riscatto degli oppressi, al dovere morale della fratellanza. L'umanità si ritrova negli incontri con l'altro, riconoscendo nella terra la propria casa comune, al di là di ogni ideologia e frontiera. Come il protagonista del romanzo Storia di Tönle del 1978, che incarna l'uomo libero che rifiuta le frontiere nazionaliste, le imposizioni della storia e preferisce identificarsi con il ritmo della natura.
5: Hai scritto, hai pensato di scrivere una storia di 100 anni fa,
6: ma forse per riprendere la storia nel suo vero aspetto. Le storie ufficiali non raccontano certe cose. E le storie degli uomini invece, della gente che ha vissuto in montagna in quel particolare momento, credo che non sono state ancora raccontate. Le storie dell'emigrazione, della sofferenza, del contrabbando e principalmente della guerra.
3: Rigoni Stern non è solo un testimone della guerra, come voleva Vittorini, ma un attore poliedrico e di grande forza etica, capace di parlare a diverse generazioni, di offrire quella pappa reale di memoria che nutre l'impegno civile e il rispetto per la terra.
1: Noto che nel filmato hanno ripreso quel tuo accenno polemico. Non è solo un testimone della guerra come voleva Vittorini, è un accanimento. Però ti chiedo una cortesia. Lasciami dare la parola a Gregorio Stagliano, perché vorrei chiedere come avvenne il suo ritorno al lavoro, a casa, alla vita normale?
7: Allora, innanzitutto bisogna considerare che l'Italia del

0: Dopoguerra è un paese distrutto, non solo nelle città, ma anche nei rapporti umani, economici, nelle certezze stesse. Milioni di italiani rientrano a casa dopo esperienze traumatiche, la Russia, lo sbandamento dell'8 settembre, i campi, eccetera. E Rigoni Stern è uno di questi. Milioni di italiani tornano a casa pensando che il reinserimento nella società sia quasi un fattore naturale, fisiologico, ma la realtà è ben diversa. Tantissimi italiani si ritrovano a chiedersi che posto ho io adesso nel mondo. E il lavoro, il reinserimento sociale attraverso il lavoro diventa un elemento di nuova vita, non solo in termini economici ma anche in termini sociali e simbolico. Nel caso di Rigoni Stern, come l'impiego al catasto diventa ordine dopo il caos, diventa quotidianità, diventa responsabilità. Ed è proprio qui il rientro, come avviene il rientro nel mondo del lavoro degli italiani, attraverso dei piccoli gesti, quelli dei reduci che con fatica ma con estrema determinazione e ostinazione hanno ricostruito passo dopo passo l'Italia del dopoguerra.
1: Allora, di nuovo tutto vero, bisogna però, almeno dal punto di vista di Mario Rigoni Stern, dire due cose. Il primo, lui sì, viene assunto al catasto, ma è un impiego proprio basso, no? È l'ultima ruota del carro. E per di più, il suo capo è un ex ufficiale della milizia fascista, un po' pedante, un po' rancoroso. E quando, per esempio, lui va a Viareggio a ritirare il premio Viareggio, in treno, in terza classe, questo capo gli toglie un giorno di lavoro e un giorno di ferie. Quindi, come dire, è una di quelle persone che si integra sicuramente di nuovo anche attraverso il lavoro, ma anche attraverso, come dire, lo capisce molto bene, i gesti degli altri. Faccio un esempio. Abbiamo parlato di Ritorno su Don. C'è un racconto che è dedicato a Primo Levi, che si intitola La scure. Molto bello. Lui va nei suoi boschi e purtroppo non riesce a sentire niente. Non riesce ancora a sentire il canto dei fringuelli, non riesce a sentire l'odore del sambuco, niente. A un certo punto sente però un rumore abbastanza forte e pensa che sia una mitragliatrice. Invece no, si dirige verso il rumore, è un boscaiolo. È la scura di questo boscaiolo, per l'appunto. Questo boscaiolo lo guarda, gli sorride e gli tende la borraccia con l'acqua. Ecco, questo gesto molto semplice, molto umile, lo fa rientrare alla vita. Ecco cosa ci fa rientrare alla vita. Gli altri. In una vita di pace, come dire, gli altri sono importantissimi per riuscire a capire quello che amiamo e il ritmo naturale equilibrato che è il nostro.
2: Però noto una cosa, professor Curreri, che per rientrare veramente alla vita, questi ex sofferenti, li accomuna tutti questo destino, non riuscire mai a rientrare nella vita normale e poi vivere una vita normale, punto e basta, dover avere come un appuntamento nel ritorno a lì dove hanno sofferto. Come mai?
1: Beh, allora, aver attraversato un'esperienza, come diceva Gregorio Stagliano prima, insomma, così terribile come quella della Russia, ma anche prima dell'Albania, non è, come dire, come fare una passeggiata di piacere.
2: Beh, certo, ma uno vuole allontanarsene se non è...
1: Questo sì, lo fa con il tempo, che lenisce alcune ferite, lo fa attraverso la scrittura, scrivendo per esempio i racconti fra la seconda metà degli anni 50 e i primissimi anni 60 che finiscono nel Bosco degli Uragalli del 1962. Però, a guardar bene, già alla fine del Sergente della Neve, lui si ritrova in un'isba. Quando gli uomini escono, molto probabilmente sono partigiani che vanno a combattere contro i tedeschi, lui resta da solo, con delle giovani donne che parlano a bassa voce, cantano e fanno dondolare il bambino quando questo, diciamo, piagnucola un pochettino. Lui si ferma un attimo, descrive tutto questo e dice: questa fu la prima medicina. Questa fu la medicina. Cioè, il ritorno alla vita è innanzitutto questo tipo di ambiente.
2: Splendido racconto che ci porta dritti nel terzo capitolo, dove noi vediamo Mario Rigoni Stern vivere in un'Europa senza frontiere. Lo vediamo guidati da Carla Oppo.
3: Per Mario Rigoni Stern il legame

0: profondo con l'altipiano dei sette comuni non è un limite, ma un termine di paragone per comprendere le altre realtà europee. Rappresenta la lente interpretativa e il motore stesso dei viaggi, che a partire dal 1981 intraprende in giro per l'Europa. Portogallo, Europa dell'Est, Polonia, Russia. Questi viaggi non sono una fuga dal suo mondo, ma Rigoni Stern li usa per instaurare un confronto con le regioni che attraversa. Il radicamento profondo nella terra e nella propria comunità gli permette di sviluppare un desiderio d'Europa autentico e fisico. Gli consente di dare corpo concreto alla sua visione di un continente unito non da burocrazie, ma da radici comuni. Un continente inteso come un insieme di regioni federate e meno costrette dalle maglie del sovranismo o dei regimi totalitari. Il suo sogno è quello di una terra varia, ma nel contempo uniforme, dove la diversità non è una barriera, ma un'occasione di confronto.
1: Nei primi anni Ottanta, lo scrittore Mario Rigoni Stern intraprende un viaggio attraverso un'Europa ancora frammentata dalle tensioni politiche della Guerra Fredda. Muovendosi dal Portogallo verso le nazioni orientali, l'autore evita i classici itinerari turistici per privilegiare il contatto diretto con la vita rurale e le tradizioni contadine. Il suo obiettivo è individuare una felicità autentica nelle piccole cose. Osserva come le radici comuni uniscano i popoli oltre i confini ideologici. Visita luoghi segnati dai suoi dolorosi trascorsi militari e trasforma la memoria della guerra in un'esplorazione pacifica guidata dalla conoscenza.
2: Sì, mi ricordo, ha sparato a me.
3: Questo
2: sono venuti fuori col mito da quella casa lì.
1: Questa esperienza diventa un tentativo profondo di riscattare il passato, sostituendo i traumi del conflitto con una rinnovata e serena curiosità verso il prossimo.
2: Aggressiva, bolsa aggressiva. Da, da. Questa è una gavetta italiana che serviva per mangime alle galline.
4: Quando siamo partiti sentivamo che un destino amaro ci aspettava. Giovanni diceva, Sergio Maggiù, vi arriverei in Abaita. E la baita era lontana, sempre più lontana. E molti amici sono rimasti nella strada per arrivare a Baita. Siamo partiti da qui il 16-17 gennaio del 1943. Sono ritornato per loro.
1: Da questo viaggio in giro per l'Europa nascono gli articoli apparsi sul quotidiano La Stampa tra il 1981 e il 1989 e poi raccolti in un volume dal titolo Il magico Kolobok e altri scritti. Il Kolobok è anche la guida fatata della tradizione e del folklore russo che induce l'eroe a seguirlo in territori sconosciuti. Il Kolobok rappresenta un'armonia perduta, un ideale di purezza e contatto con la terra. Negli ultimi 20 anni, Rigoni Stern insiste molto sull'armonia, la ciclicità delle stagioni come specchio della vita umana e critica il mondo frenetico e consumista cui oppone la saggezza della comunità montana e la libertà di pensiero. Si spegne il 16 giugno 2008 nella sua casa vicino al bosco. Finalmente è libero e può raggiungere i suoi compagni perduti nel gelido inverno del 1943.
5: Professor Correri, la critica letteraria, gran parte, perché si divide su Rigoni Stern, ma sostiene che il Rigoni Stern autentico sia questo ultimo, perché riprende i fili letterari di quello che lei ha detto e che voi tutti avete detto essere presente nel Sergente della Neve. Lì viene fuori il letterato a tutto tondo. Hanno ragione?
6: Beh, diciamo che a partire dagli anni 70 in particolare, ma già dagli anni 60, lo dicevamo prima con Il Bosco degli Urgalli, il tentativo di insomma andare al di là della guerra in un certo senso e ritrovare quella natura, quell'armonia, quell'equilibrio che erano già stati suoi da giovane in seno all'altipiano di Asiago è una delle costanti della produzione successiva. Però non si ferma lì. Giustamente il servizio citava no, questa raccolta stupenda di articoli fra l'81 e l'89 e si muovono alla scoperta dell'Europa, soprattutto nelle prime 80-90 pagine. Si parte dal Portogallo, Coimbra, quindi il Portogallo centrale, però è un Portogallo che all'inizio degli anni 80 sembra ancora un po' sognacchiare sulla scorta di quello che è stato il governo di Salazar, no? Insomma, fino più o meno 70-75, e si sta appena un po' riprendendo. E dall'altra parte c'è un'Europa che, come lei sa, è quella che vive quella specie di seconda guerra fredda dopo l'invasione russa dell'Afghanistan, per cui, come dire, andare in Polonia, eccetera, così, è un pochettino, come dire, difficile certe volte, nel senso che ci sono ancora i fili spinati.
5: Altro che se è difficile. Eva Mucci, ma com'è il rapporto di Rigoni Stern con la natura? Si traduce in una critica alla modernità?
3: Ne ha parlato molto una studiosa, Maria Elena Angelini Treve, che nel 95 ha scritto, ha analizzato la narrativa di Rigoni Stern attraverso il concetto cassoliano di sublimine, quindi quella zona grigia di preconsapevolezza, e lei ha evidenziato come tutti i protagonisti, gran parte dei protagonisti rigoniani, siano immersi in questo contesto, sia naturale, sia di guerra, spesso e volentieri, e quindi diventino essi stessi delle rappresentanze di una testimonianza, diciamo, etica contro la guerra. Ma anche per il suo stesso profilo biografico, Rigoni Stern, nel suo ritorno a casa, nel suo ritorno tra i boschi, vede anche un po' l'emersione, secondo me, di una certa retorica anti-industriale, antimoderna. Ricorda un po' da vicino, se vogliamo, la narrativa e la poesia del cambio secolo, quando la strada ferrata, la ferrovia vengono intese come delle produzioni demoniache che squarciano i bucolici panorami naturali. E nel suo Uomini, Boschi e Api del 1980 c'è un passaggio che rappresenta bene questo suo posizionamento, e scrive: mai come ora l'uomo che vive nei paesi industrializzati sente la mancanza di luoghi, di natura, quindi di montagne, laghi, fiumi, boschi, e viene da chiedersi se il mal di vivere, l'angoscia, la violenza non siano infine il prodotto della civiltà industriale che abbiamo contribuito a costruire.
6: Allora, sì, è tutto giusto quello che dice la nostra amica Eva Mucci. Ci sono in quegli anni, di inizio anni 60, degli altri autori italiani, penso a Italo Calvino, che si battono più o meno anche contro quello, diciamo, che lei stava dicendo, evidenziando in Mario Rigoni Stern. Cioè, per esempio, pensiamo alla speculazione edilizia. Sì. Un bellissimo racconto dell'inizio degli anni 60. Anche Rigoni Stern dice che appunto bisogna essere molto più rispettosi dell'ambiente, della natura, quindi costruire meno, fare in modo che queste costruzioni siano integrate e che non servano solo come seconde case ai turisti della domenica. E quindi diciamo che l'atteggiamento è un po' quello, ed è molto più diffuso di quello che si pensi, soprattutto tra fine anni 50 e inizio anni 60, che sono proprio gli anni del boom economico italiano.

0: Cioè, Rigoni Sterne resterà?
1: Beh, allora...
0: Glielo chiedo perché poi citerò un suo libro davvero allora, bellissimo.
1: Se vogliamo spingerci ancora oltre, appunto, Affinati, Paolini, potremmo pensare anche a Cognetti, insomma, le otto montagne, eccetera. Secondo me certe volte...
0: Ma io sono d'accordo con lei, lui è un apripista, cioè la parte letteraria, che è il senso di questa trasmissione, è stata più importante della parte di memoria, la sofferenza, il don e questa cosa qua. Visto che ci sono, allora lo cito, questo libro che lei ha scritto, Cent'anni di Mario Rigoni Sterne, intergenerazionali, consegna del testimone, tra saggio e racconto, e lei l'ha scritto insieme a Alex Bardascino, che merita di essere citato anche lui, merita e come. E a lei quindi devo chiedere solo altri due libri.
1: Allora, beh, visto che abbiamo...

0: tuo, ma
1: no, no,
0: quasi.
1: No, anzi, siamo, migliore del mio, migliore.
0: Siamo lì vicini. Io mi complimento con Luciano Curreri, che a suo modo anche lui è un erede di Mario Rigoni Stern, così come considero, dopo averli ascoltati, eredi di Mario Rigoni Stern, Carla Oppo, Eva Mucci e Gregorio Stagnanò, tutti eredi di questo grandissimo scrittore. Prendete nota dei libri che vi abbiamo consigliato e io, come sempre, inesorabilmente mi preparo alle conclusioni.
2: 100 anni di Mario Rigoni Stern. Intergenerazionali consegne del testimone tra saggio e racconto. Alex Bardascino, Luciano Curreri. Mimesis 2021. Storie dall'altipiano. Mario Rigoni Stern. Mondadori 2005. Mario Rigoni Stern, un ritratto. Giuseppe Mendicino. La Terza 2021.
0: Luciano Curreri ci ha spiegato come Mario Rigoni Stern fu a poco nei decenni successivi scoperto dagli altri scrittori italiani, ebbe degli imitatori, o se non vogliamo chiamarli imitatori, dei seguaci, ma anche da registi. Forse quello più talentuoso fu Ermanno Olmi, che lo volle con sé nel 1970 per un celeberrimo film che Rigoni Stern scrisse insieme a Tullio Chesi, cioè si chiamava I Recuperanti. Era una storia di coloro che vanno a recuperare gli ordigni bellici inesplosi o anche i reperti bellici nelle valli di montagna. Un film eccezionale, un film che è rimasto impresso nella memoria degli italiani, ed è una cosa in più, perché oltre ai romanzi di Rigoni Stern rimangono anche I Recuperanti.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Questa sera 21:15, Rai 3.
1: Più le merci, gli alimenti, i prodotti di lusso vengono da lontano, più è difficile scoprire la verità e chi ci guadagna davvero. Ecco perché servono le inchieste.
2: Indovina chi viene a cena. Domani alle 21:20 su Rai 3.
3: Sulla morte di Mussolini conosciamo tutta la verità. C'è chi sostiene che sul luogo dell'esecuzione tra i partigiani ci fossero alcuni agenti segreti inglesi. Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
0: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, prossimamente su Rai 3.
4: Acqua oligominerale naturale Sorgesana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, Sorgesana.
5: Vieni alla Coop! Questa settimana il pomodoro ciliegino origine Coop, in confezione da un chilo, a solo 1,98€. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
1: L'Unione Buddista Italiana, dell'8 per 1000, ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai, per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Settor all'ar, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
5: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
6: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
7: Questo hotel è fantastico!
8: Già! Solo 310 euro a notte.
9: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
7: Devi usare Trivago.
9: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
7: Centinaia di siti.
9: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
8: Avrei dovuto usare Trivago.
10: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
11: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

0: Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie.

0: Trafficavano in armi e droga tra l'Italia e la Croazia 23 misure cautelari eseguite dalla polizia tra Salerno e Zagabria nell'indagine, anche l'immigrazione clandestina. Rialziamo la testa, il monito del parroco della Sanità Don Luigi Calemme dopo l'incendio delle giostrine, proseguono le indagini, c'è chi ipotizza una regia occulta. Tra meno di un'ora stop al voto negli 88 comuni campani chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni, nel napoletano due persone denunciate per presunta corruzione elettorale. Dal 1 giugno in rete il portale Bagnoli Viva, un sito web dedicato alla rigenerazione urbana in corso nel quartiere e alla partecipazione attiva dei cittadini che potranno monitorare lo stato della bonifica. Calcio, archiviato il campionato, il Napoli saluta Conte, sonda i probabili sostituti, De Laurentiis valuta diversi profili. In Serie C la Salernitana pareggia alla Rechi e ora dovrà provare a vincere a Brescia per continuare a inseguire il sogno promozione.
1: Buon pomeriggio dal telegiornale regionale della Campania. Un maxi blitz della polizia italiana tra Salerno e Zagabria ha stroncato un fiorente traffico di droghe e armi tra l'Italia e la Croazia. Ci racconta tutto Daniele Meloni.
2: 19 misure di custodia cautelare in carcere, 4 arresti domiciliari e l'esito di una maxi operazione in diverse province italiane a Zagabria, capitale della Croazia, ai danni di un sodalizio criminale. Trafficavano stupefacenti, importavano armi da guerra e si finanziavano attraverso il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'associazione operava sui territori di Sarno e Scafati, ma operava anche in Sicilia, dove uno dei componenti fu fermato nel 2024 con 80 kg di hashish. Un altro, arrestato in flagranza di reato, è stato trovato in possesso di armi da fuoco, tra cui un Kalashnikov. Il capo dell'organizzazione stava in carcere, dove però ha continuato a comunicare e a dirigere l'attività del gruppo, indicando gli imprenditori da intimidire e a cui chiedere il pizzo. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Salerno su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia Salernitana. Il provvedimento è frutto di un'indagine degli uffici investigativi della Polizia di Stato, Sisco di Salerno e Servizio Centrale Operativo, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e dell'agenzia Eurojust, che ha costituito il raccordo con le autorità croate.
1: Vendevano banconote false in Italia e all'estero in cambio di pagamenti in criptovalute attraverso un noto social network. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di 12 persone che aveva il suo centro di un'organizzazione che aveva il suo centro operativo nei quartieri spagnoli di Napoli e che inviava soldi falsi in giro per il mondo garantendo l'anonimato agli acquirenti. Sono in tutto 61 i soggetti denunciati in stato di libertà per associazione per delinquere, falsificazione monetaria e autoriciclaggio. Si indaga a Napoli dopo l'incendio delle giostrine nel rione Sanità. C'è chi ipotizza una regia occulta dietro il rogo, che non sarebbe il primo di questo tipo. Il servizio di Francesca Ghidini.
3: Dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, dettagli preziosi per capire chi abbia dato fuoco alle giostrine. Le fiamme divampate in pieno giorno tra i palazzi e le strade del rione Sanità. Non ci lasciamo intimidire, assicura il parroco Luigi Calemme.
4: La percezione nostra è stata quella di una grande sofferenza. Uno spazio nel quale i bambini puntualmente giocavano, che diceva aggregazione tra di loro, ma anche aggregazione tra le famiglie, tempo che si dedicava ai bambini, quindi finalmente un po' lontani da tutte quelle dipendenze che potrebbero anche minare la loro infanzia. Dobbiamo rialzare la testa e ovviamente guardare ad un futuro che indispensabilmente deve essere possibile.
3: Cooperative, attività commerciali, chiese, monumenti aperti al pubblico, turisti da tutto il mondo a Rione Sanità. Dopo quasi 2 anni con l'assegnazione del nuovo bando del comune, il 28 maggio ripartono le attività nel bene confiscato di via Montesilvano, teatro, laboratorio, libri a disposizione di cittadini e visitatori. L'incendio delle giostrine è una ferita. Noi accendiamo la luce nel quartiere, spiegano le associazioni. La camorra invece preferisce il buio.
5: Quando c'è la luce loro tendono a ritornare nell'ombra. Il fatto che un luogo di gioco sia stato rovinato è veramente proprio devastante, perché io credo che la bellezza vada riqualificata, non vada distrutta.
1: Sono considerate gravissime le condizioni di un 26enne originario del Bangladesh colpito ieri sera da una trave mentre stava revisionando una giostra a Lioni, in provincia di Avellino. Il giovane è stato trasportato in eleambulanza all'ospedale Moscati, nel capoluogo irpino di Avellino, appunto nel capoluogo irpino dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Tra meno di un'ora la chiusura delle urne nei comuni chiamati al voto in Campania, poi via allo spoglio. Facciamo il punto con Andrea Caruso.
6: C'è tempo fino alle 15 per poter esprimere il voto negli 88 comuni della Campania, tra cui i capoluoghi Avellino e Salerno, chiamati a rinnovare i sindaci e consigli comunali. Poi comincerà lo spoglio. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato dovesse raggiungere il 50% più uno delle preferenze, si andrà a ballottaggio tra i due più votati il 7 e 8 giugno. Sono 1.100.000 gli elettori campani coinvolti da questa tornata di amministrative. Alle 23 di ieri l'affluenza si è attestata al 52%. Dato in sostanza in linea con quello del precedente appuntamento elettorale. In alcuni piccoli centri, dove era presente una sola lista, qualche candidato ha potuto già festeggiare non appena si è avuta la conferma del superamento del quorum. Calitri, Guardia dei Lombardi, San Mango sul Calore in Irpinia, Reino nel Sannio, in provincia di Salerno a Casalvelino, Sicignano degli Alburni e Sassano. I presidi delle forze dell'ordine nei seggi sorvegliano la regolarità del voto. A Mugnano di Napoli un 49enne è stato denunciato per corruzione elettorale. I carabinieri hanno trovato nel sottosella del suo scooter 11 tessere elettorali e volantini che riproducevano un facsimile della scheda con preferenza già espressa. I militari lo avevano notato all'esterno del seggio mentre consegnava una tessera elettorale ad un cittadino prima di andar via a bordo del motorino.
1: A Bagnoli è presentato un nuovo portale che favorirà il dialogo tra cittadinanza e istituzioni. Ce ne parla Margherita Rosciano.
7: Attraverso una infrastruttura digitale innovativa avremo una community digitale nella quale i cittadini potranno partecipare al dibattito pubblico sui grandi progetti di rigenerazione urbana di Bagnoli.
8: Bagnoli si sta trasformando e si può partecipare al cambiamento. Per questo è nato bagnoliviva.it, il nuovo portale che sarà in rete dal 1 giugno e che dal 15 settembre, registrandosi con SPID, permetterà di partecipare al forum e di monitorare la bonifica. La piattaforma è uno strumento di memoria e identità, di aggregazione di persone, condivisione di valori e sentimenti. A

0: commentato l'assessore alla partecipazione e all'immagine della città Carlo Puga. La direzione è quella della Smart City, ha sottolineato l'assessore alla transizione digitale Valerio Di Pietro, l'interfaccia diretta con il cittadino usando strumenti digitali. Il portale è stato realizzato da un team di esperti.
1: Vuole avvicinare i cittadini, i vari stakeholder a tutto quello che si sta svolgendo all'interno del sito di interesse nazionale.
2: È una piattaforma di dati, date informazioni sul monitoraggio dell'avanzamento dei cantieri, sul monitoraggio ambientale e poi il cuore della piattaforma è questo strumento di partecipazione.
0: Intanto nel quartiere a Città della Scienza e vicino al Pontile Nord i due laboratori mobili dell'ARPAC hanno registrato un solo superamento minimo per il PM10, assente la dispersione di fibre di amianto.
3: Sono 22 i siti visitabili in Campania nella giornata promossa dall'Associazione di Mole Storiche Italiane. Tra questi c'è l'ex convento dei Cappuccini nel quartiere napoletano di Chiaia. Scopriamolo insieme con Giovanni Messina.
4: L'antico coro in legno del complesso conventuale dei frati minori cappuccini al Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Uno dei beni aperti eccezionalmente al pubblico in questa giornata voluta dall'Associazione di More Storiche Italiane. Un convento che risale?
5: Risale al 1577 per volontà della famiglia Davalos. E qui invece ci troviamo nel coro che è di epoca successiva, della metà dell'Ottocento, coro che affaccia sull'abside della chiesa.
4: Questa chiesa cosa custodisce?
6: Ma di particolare custodisce, a parte una bellissima statua della Madonna sull'altare principale, poi di particolare custodisce la tomba del Beato Geremia. Beato Geremia è l'unico beato della Chiesa Cattolica della Romania, poiché la Romania è a maggioranza ortodossa.
4: E poi c'è il presepe storico.
7: La particolarità di questo presepe è che quelli davanti, i pastori, sono un po' più grandi. Quelli invece che vediamo alla fine, per dare una visione prospettica del presepe tutto nella sua interezza, sono leggermente più piccoli.
4: Dalla chiesa passiamo alla biblioteca.
5: Sì, dove c'erano tanti manoscritti importanti, testi sacri, che i monaci, quando sono andati via, hanno portato con sé.
4: E questa pala d'altare a che periodo risale?
5: Il periodo è quello di Giotto. È evidente l'adorazione della croce da parte di San Francesco che bacia le stimmate, i fori dei piedi di Gesù, e anche la sproporzione delle dimensioni danno l'idea del divino rispetto all'umano.
3: Festa a San Sebastiano al Vesuvio per l'arrivo di una reliquia del santo che dà il nome alla città. L'emozione dei fedeli nel servizio di Piero Vitiello.
8: È la prima volta penso che succede questo e quindi noi siamo stati richiamati tutta la comunità.
9: Siamo molto emozionati, devo dire la verità, è stato un grande privilegio.
10: Ci tengo tanto a San Sebastiano, per noi è un grande santo.
11: Viva San Sebastiano!
12: Per la prima volta una reliquia del martire cristiano San Sebastiano è approdata nel santuario e nel paese alle falde del Vesuvio che ne portano il nome. Incastonati in un busto ligneo, nel 2024 è stato oggetto di una ricognizione nella Basilica di San Sebastiano fuori le mura a Roma, dove è custodita.
13: Il medico legale ci diceva che questo osso è parte di una giuntura delle ossa di San Sebastiano, probabilmente il gomito oppure la rotula.
14: Questa reliquia, che è l'unica riconosciuta con bolla papale, e per noi è un momento di grazia, non di trionfo, perché è un territorio molto bello, a faccia è un po' un balcone su Napoli, ma in questo balcone ci sono anche tante difficoltà.
12: Accolta da una messa celebrata in ricordo di Santo Romano, ucciso a pochi metri dalla chiesa un anno e mezzo fa, la reliquia resterà a San Sebastiano al Vesuvio fino al 31 maggio. Santuario sempre aperto grazie a volontari e forze di polizia.
15: Ci sarà un'alternanza di turni, H24, precisamente 4 turni, quindi i fedeli potranno stare tranquilli perché ci saremo noi che appunto ci alterniamo per garantire l'ordine pubblico.
3: Donare il 5 per 1000 per preservare il patrimonio culturale della nostra regione è una proposta che arriva dai commercialisti di Salerno e Vallo della Lucania. Il servizio è di Andrea Siano.
16: Preservare il passato con un gesto concreto nel presente, i commercialisti di Salerno e Vallo della Lucania faranno capire a imprenditori e cittadini quanto può essere importante donare il loro 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi ai parchi archeologici di Paestum e Velia.
17: L'idea è nata appunto da una sinergia con i parchi archeologici di Paestum e Velia, unitamente all'ordine dei consulenti del lavoro e all'ordine dei commercialisti di Vallo della Lucania.
18: Considerato che noi siamo al fianco delle aziende e dei contribuenti ogni giorno,

0: e quindi possiamo far capire loro l'utilizzo che può essere fatto del 5 per 1000.
1: Un modo concreto per sostenere le attività dei parchi, migliorando i servizi per chi li visita, promuovendo i progetti di ricerca e scavo pronti a regalare nuove meraviglie, valorizzando chi ci lavora.
2: E anche per implementare un ulteriore obiettivo al quale noi consulente lavoro teniamo particolarmente, che è quello dell'innalzamento della qualità dei rapporti di lavoro.
1: Il 5 per 1000 ai parchi archeologici di Paestum e Velia ha l'obiettivo di costruire una comunità di persone che hanno a cuore il futuro del patrimonio dell'antichità, tanto da poter toccarlo con mano.
3: Abbiamo poi anche intenzione di organizzare ogni anno una sorta di giornata del donatore, in modo da poter raccontare a questa comunità che stiamo costruendo e consolidando che cosa effettivamente abbiamo realizzato con il loro preziosissimo contributo.
4: Trasporto e sociale, la Scugnizio Cup, torneo di calcio a 5 in un luogo dal grande fascino, Vittorio Marotta.
5: Fuochi d'artificio e torce, lo Scugnizio liberato si colora di rosso intenso, è il segnale per il via della 7ª edizione della Scugnizio Cup. Incastrato nelle viuzze dei quartieri del centro storico di Napoli, il cortile dell'ex carcere minorile Filangieri è parte attiva di quello che è più di un torneo di calcio.
6: Ragazzini per strada ormai non ce ne sono più, noi veniamo da un'età, da una generazione al quale giocavamo proprio per strada, e quindi riportarlo nei nostri vicoletti, in questa struttura, è motivo di orgoglio.
5: Il pubblico attaccato al campo, un'atmosfera a metà tra i playground americani e il calcio di strada brasiliano.
7: Il pubblico sta proprio vicino a me, quasi a bordo campo, è difficile mantenere tutti, però non è mai successo niente, è un pubblico che si diverte e come mi diverto pure io a fare questi tornei.
5: Nato come torneo tra quartieri, ora le squadre hanno i nomi delle più forti formazioni internazionali. Sul campo si mischiano amatori e professionisti.
8: Cambia tutto, ci sono dei giocatori forti a calcio che a volte fanno fatica qua, e invece ci sono giocatori che giocano qua i tornei forti, giocano bene, poi magari un campionato ufficiale non vanno bene.
9: Io ho cresciuto in questi campetti, in questi tornei, è un qualcosa di meraviglioso, anche perché dà speranza a tanti giovani, giovani di divertirsi, perché il calcio vero è quello di strada.
4: Ieri l'ultima di campionato, oggi l'addio ad Antonio Conte con un post sui social della squadra del Calcio Napoli che recita: abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister. Vediamo il servizio di Fabrizio Cappella.
10: Noi fortunatamente, l'ho detto prima, abbiamo una squadra forte. Abbiamo una squadra forte con tanti rientri che probabilmente per un tipo di gioco contiano avevano dei limiti, per un tipo di altro allenatore con un altro tipo di gioco potrebbe andare benissimo. Sono stato chiaro?
11: È uno dei tanti passaggi della conferenza stampa che ha chiuso ieri la stagione del Napoli, dopo l'addio di Conte, ribadito pubblicamente, De Laurentiis da oggi guarda al futuro. E se è vero che il risultato deludente del Milan potrebbe aprire le porte a un sondaggio con Allegri, è altrettanto vero che le parole del presidente lasciano intendere un cambio di rotta anche dal punto di vista tattico. Un gioco diverso da quello contiano, sottolinea il numero 1 azzurro, e questo rafforzerebbe la pista italiano che predilige il 4-2-3-1 e non escluderebbe neppure Grosso, affezionato al 4-3-3. Al di là delle parole di facciata, diventa difficile credere che De Laurentiis abbia davvero aspettato fino a questa mattina per muoversi in questo senso. Il casting è già partito dopo la telefonata di Conte un mese fa, ma da oggi entra nel vivo. Di sicuro, visto il saluto tributato al tecnico dal Maradona, chiunque sarà il prescelto si accollerà un'eredità pesantissima.
4: In Serie C termina 1-1 alla Rechi l'andata delle semifinali playoff tra Salernitana e Union Brescia. Ora ai Granata resta solo un risultato, la vittoria, per superare il turno. Alessandro Di Liegro.
12: Rammarico alla Rechi per la Salernitana che vede sfumare una vittoria preziosissima nei tempi di recupero. La gara di andata della semifinale playoff con l'Union Brescia termina 1-1. Gli uomini di Mister Cosmi si dovranno giocare il passaggio del turno mercoledì in Lombardia. Partono meglio gli ospiti che si presentano più volte pericolosamente davanti a Donnarumma, la prima al quinto quando Crespi, uomo della partita, segna, ma l'arbitro annulla per un tocco di mano. Un quarto d'ora dopo la stessa punta bianca-azzurra si incunea in area e da posizione defilata colpisce la traversa traversa. Qui la Salernitana ha i primi segnali di risveglio. Al 33esimo ha un'occasione d'oro. Cabianca sfonda sulla destra, serve all'Escano un pallone che chiede solo di essere ribadito in rete, ma la punta argentina arriva un soffio tardi. Nel secondo tempo la svolta. Passano 9 minuti e De Boer entra in area dal lato mancino, si accentra e lascia partire un destro vincente, palla sul palo e gol. Salernitana in vantaggio. La replica bresciana non si fa attendere, ma 4 minuti dopo la rete di Mercati è annullata per un altro fallo di mano. Il forcing ospite continua, la gara si accende agonisticamente. Al minuto 91 è ancora Crespi che, la terza rovesciata nella sua gara, indovina l'angolo giusto per battere Donnarumma. Tutto rimandato a mercoledì. In caso di ulteriore parità ci saranno supplementari e rigori.
4: America's Cup nelle regate preliminari di Cagliari, trionfo di Luna Rossa. Il servizio di Paolo Mastino.
13: Vittoria e bagno di folla per il team senior di Luna Rossa, un successo arrivato alla fine di un match race combattuto nel Golfo di Cagliari contro i defender di Team New Zealand. Al timone della barca azzurra la star neozelandese Peter Barling e il pluricampione olimpico Ruggero Tita. Sfortunata la squadra Youth and Women, pronta a rifarsi nelle prossime regate preliminari dal 24 al 27 settembre a Napoli.
14: Se guardiamo, diciamo, tutto il disegno in grande, bicchiere mezzo pieno, e se guardiamo la giornata di oggi direi bicchiere vuoto. Ovviamente è passato poco tempo, abbiamo ancora bisogno di analizzare un attimo la giornata, di renderci un attimo conto di quello che abbiamo fatto, gli errori che abbiamo commesso, però tutto sommato l'esperienza a Cagliari è stata stupenda, le condizioni meteomarine perfette, il tifo assurdo.
13: A Napoli vedremo in acqua ancora i velocissimi AC40, foil, barche volanti, virate rapide, una versione più piccola dei giganti da 22 metri che solcheranno il Golfo nel 2027 per l'America's Cup vera e propria.
15: Queste sono le barche che ci permettono di fare delle manovre ancora più aggressive. Ovviamente con gli AC75, avendo dei foil più votati alla velocità e un po' meno alle manovre, purtroppo la cosa sarà un pochino ridotta, ma cercheremo di spingere al massimo i nostri nuovi foil in modo che siano estremamente versatili per entrambe le situazioni.
13: Cagliari, la città della calma, ideale per l'allenamento. Napoli e il suo golfo per fare la differenza con l'energia di una città e di un popolo.
4: Una disciplina che raccoglie sempre più appassionati anche in Campania. Parliamo della danza aerea. Le immagini che state vedendo sono relative allo spettacolo portato in scena al Teatro Acacia di Napoli da parte degli allievi dell'Associazione Sportiva Accademia Aerea Partenopea, che hanno eseguito le coreografie firmate da Grazia Russo e Francesco Paolo Gasparro. A Castelvolturno, per conoscere meglio questa disciplina, dal 7 al 10 luglio si terrà la Aerial Beach Party. Era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con il TG alle 19.35, ma alle 18.25 su questa rete ci sarà uno speciale elezioni con i primi dati sulle amministrative, una diretta preceduta sul nostro sito web da un aggiornamento costante, già la chiusura delle urne, e una diretta in streaming che partirà alle 16.55. È tutto dalla TGR Campania, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
16: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
17: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano periodo caratterizzato da annuvolamenti poco compatti in un contesto generalmente asciutto. Sull'Appennino campano bel tempo con prevalenza di sole e qualche nube alta e sottile in transito dalla sera. Sul Salernitano isolati piovaschi nelle ore pomeridiane lasceranno poi spazio a un deciso miglioramento su tutto il settore. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali, saranno deboli con locali rinforzi, mare poco mosso.

0: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
1: Equilibrio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
3: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico.

0: abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
3: Megan, anche tu qui.
4: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
3: Quindi benvenuta in Iliad.
5: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
6: Come Iliad, c'è solo Iliad.
7: Dentro un prodotto Monge non c'è solo cibo o nutrimento. C'è una storia di impegno e sentimento. Facciamo tutto con il cuore. Qualità, passione e tanto amore. Una carezza, un abbraccio, un amore sincero. E questa è l'unica ricetta che gli piace davvero. Umido o crocchetta? L'importante è che sia Monge e dagli retta. Per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sector Allarme. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice. Per vivere in serenità.
9: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
10: Bontà o salute?
11: Bontà e salute.
12: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.

0: Seggi aperti fino alle 15 per le amministrative in oltre 700 comuni, 18 i capoluoghi tra cui Venezia, Reggio Calabria e Salerno. Lo speciale del TG3 dalle 14.50. Negoziati USA-Iran per il segretario di Stato Rubio, un accordo potrebbe arrivare già oggi, altrimenti, dice, risolveremo in altro modo. Teheran frena e accusa Israele di boicottaggio dell'intesa. Prima enciclica di Papa Leone, per la prima volta partecipa alla presentazione. Intelligenza artificiale va disarmata, restiamo umani, nessun algoritmo rende accettabili le guerre. 8 ultra juventini arrestati dopo i disordini scoppiati in occasione del derby di Torino. 6 gli agenti contusi, sempre grave il tifoso bianconero ferito. È un commercialista 36enne. Fenomeno Zero Calcare, il fumettista romano, presenta la sua nuova serie TV Due Spicci e convoca i fan al Circo Massimo. Arrivano in migliaia per giocare a biliardino e ai videogame anni 80. Buongiorno, bentornati al TG3. 6,5 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne in questo weekend in oltre 700 comuni dal nord al sud per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. I seggi chiuderanno fra poco alle 15. Allora andiamo in diretta dal nostro Jacopo Matano per capire a che punto è l'affluenza.
1: L'affluenza media, Giusy, il dato è quello di ieri sera alle 23, segna un calo di 4 punti rispetto alla precedente tornata, 46,3%, va detto che da questo dato sono escluse due regioni, la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia, e sono molte le sfide interessanti nonostante tra i comuni coinvolti, che sono oltre 700, lo dicevi, ci siano solamente 18 capoluoghi, di cui un solo capoluogo di regione è Venezia. Oltre alla città lagunare i riflettori sono accesi sulle altre sfide, cui il centrodestra tenta di riconfermarsi come Agrigento, Crotone, Avellino e strappare capoluoghi importanti come Reggio Calabria, e poi quelli in cui invece è il centrosinistra a puntare a riconferme come Salerno e Prato e riconquistare feudi storici come accade nei comuni della Toscana. Sarà difficile dare una lettura nazionale di questo voto, alcune partite sono sicuramente un test per il centrodestra unito e per il campo largo, in altre invece è l'alleanza che stringono a livello nazionale. Non è stato possibile replicarla.

0: appunto sul territorio. Nonostante non siano elezioni nazionali, però sarà di fatto un test anche per il governo, perché è l'ultimo voto prima delle prossime elezioni politiche. Le urne chiuderanno alle 15, i comuni interessati dal ballottaggio torneranno al voto il 7 e l'8 giugno. Linea a te.
1: E vi aggiorneremo sui risultati di queste elezioni amministrative nel corso di uno speciale TG3 che andrà in onda subito dopo di noi con ospiti e collegamenti. Stati Uniti e Iran sarebbero a un passo dall'accordo, anche se Teheran frena progressi su molte questioni, ma la firma non è imminente. Facciamo il punto con Lucia Goracci.
2: L'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo, oppure non ci sarà per il presidente statunitense Trump su Truth. I segnali che si sia addirittura d'arrivo però sono insistenti. Fonti pakistane all'agenzia turca Anadolu lo danno entro il fine settimana. La schiera dei cargo bloccati a Hormuz, come un esercito triste e smobilitato, conferma che non c'è più molto tempo. Cosa sarà dentro il memorandum di intenti e cosa nei negoziati successivi? Il portavoce del Ministero degli Esteri, Bahai, risponde che i dettagli della questione nucleare non saranno discussi in questa fase. A Teheran preme di più lo sblocco dei beni congelati all'estero. Sembra che gli Stati Uniti avessero già accettato di liberarne la gran parte, ma ci stiano ripensando. Il governatore della banca centrale iraniana, Hemati, vola intanto in Qatar, dove ha trattenuta una buona parte di questi asset che, insieme con le sanzioni statunitensi sul petrolio, l'Iran ha fretta di vedere sbloccati. Tende i muscoli la Repubblica Islamica, ma ha contato che i danni subiti dai bombardamenti ammontano a 270 miliardi di dollari. Un ritorno a una situazione prebellica, aggravata dagli effetti della guerra, potrebbe riportare in piazza gli iraniani, e stavolta non più in difesa della bandiera. Daremo ogni opzione alla diplomazia, assicura il segretario di Stato americano Rubio, e poi assist al premier Netanyahu, poco gradito a Teheran. In Libano Israele avrà sempre, quindi anche dopo l'accordo, il diritto di difendersi.
1: E dall'Iran ribadiscono ci sono ancora diverse questioni da definire. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta dal corrispondente da Istanbul, Sergio Paini. Sergio.
3: Sì, anche il presidente iraniano Pezeshkian, che è considerato il volto più dialogante del regime degli Ayatollah Khamenei, dice non cederemo alle pressioni, alle richieste esagerate, eccessive da parte degli Stati Uniti. I progressi sono stati fatti, ma l'accordo non è imminente, precisa poi il portavoce del Ministero degli Esteri e della delegazione iraniana Bahai. Abbiamo trovato dei punti di intesa su molte questioni, riconosce, ma questo non significa che siamo pronti alla firma e al momento non abbiamo in programma di inviare una nostra delegazione a Islamabad, in Pakistan. Poi l'accusa, Israele sta facendo di tutto, ancora una volta, per far fallire i negoziati. D'altronde non è un mistero che il premier israeliano Netanyahu, per usare le parole del quotidiano Haaretz, tema una capitolazione americana. I mediatori pakistani però non demordono, anzi stanno intensificando i contatti. Il premier Sharif dice che siamo sulla buona strada, si è recato a Pechino per ringraziare Xi Jinping per il sostegno cinese alla pace. Se davvero si arriverà a un'intesa, si ipotizza per il 5 di giugno un nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, appunto sempre a Islamabad.
1: C'è preoccupazione fra gli attivisti della flottiglia diretta a Gaza via terra per la sorte dei 10 fermati in Libia e portati a Bengasi. Tra loro ci sono anche 2 italiani. Valeria Papitto.
4: Aspettano davanti al tribunale di Bengasi di sapere quale sia il loro destino. Sono i 10 attivisti della flottiglia di terra fermati a Sirte ieri dai miliziani libici del generale Haftar, tra loro anche 2 italiani. Tutti trasferiti poi nel capoluogo della Cirenaica e trattati come clandestini. Immigrazione illegale, il reato contestato perché sprovvisti di permesso di sicurezza per passare attraverso la zona controllata proprio da Haftar nell'est del paese. Potrebbero essere espulsi presto.
5: Dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa.
6: Ciao a tutti.
4: Centinaia di persone su ambulanze e camion per provare ad aprire un varco e raggiungere la striscia. Tra loro i nostri 2 connazionali, un pugliese e una piemontese.
7: Ribadiamo che il passaggio di un convoglio umanitario è tutelato dal diritto internazionale e nello specifico dalla Convenzione di Ginevra. Pertanto ci aspettiamo anche un ritorno immediato dei nostri compagni e compagne.
4: Alcuni sono tornati in Italia dopo le violenze degli israeliani alla flottiglia di mare. Tra loro cresce la preoccupazione.
8: C'è tutto il convoglio che è fermo, perché lì quella delegazione era, aveva lo scopo di proprio trattare il passaggio dell'intero convoglio per la libertà.

0: orientale, poi arrivare in Egitto, arrivare a Rafah. Chiaramente è come se si fosse un attimo congelato tutto.
1: Il massiccio attacco russo su Kiev con droni e missili. Si temono nuovi bombardamenti, ma oggi i raid ucraini fanno vittime nelle regioni russe di confine. Allora andiamo sul terreno con la nostra inviata Emma Farnè.
2: E neanche un'ora fa si è conclusa la visita del ministro degli esteri ucraino Sibia qui sui luoghi più colpiti dall'attacco di due notti fa. 4 le vittime, 87 i feriti, alcuni in condizioni molto gravi. Sibia, il ministro degli esteri ucraino, ha detto: ci aspettiamo che Mosca torni a colpirci di nuovo con missili Ariestik. Intanto oggi la visita della leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tsikhanouskaya a Kiev, ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky, mentre la Russia non ha cessato di colpire questo paese. Solo nella regione di Kharkiv ci sono almeno 2 vittime e ci sono feriti sia nella regione di Pavlograd e in quella di Dnipro, mentre l'Ucraina ha colpito di nuovo il territorio russo, 2 le vittime nella regione di Bryansk e quella di Belgorod. Da Kiev con Alessandro Cifariello, a voi.
1: Disarmiamo l'intelligenza artificiale, il messaggio del Papa contenuto nella sua enciclica presentata stamani in Vaticano, che torna anche sulla inaccettabilità di qualsiasi guerra. Vania De Luca.
3: Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La firma il 15 maggio, come 135 anni fa la Rerum Novarum di Leone XIII, quando la Chiesa sceglieva di occuparsi di rivoluzione industriale e di questioni operaia. Oggi la frontiera della questione sociale è l'intelligenza artificiale, che sta modificando tanti aspetti della vita: istruzione, famiglia, lavoro, ambiente, comunicazione, perfino il modo di fare la guerra, che una cultura della potenza, scrive Prevost, vorrebbe normalizzare, favorendo il riarmo, riducendo il dramma dei popoli a variabile secondaria rispetto a interessi strategici.
4: Restare umani.
3: Restiamo umani, il nodo dell'enciclica presentata stamattina in Vaticano. Immorale e inaccettabile eliminare o sottomettere una nazione. Bene la legittima difesa, ma va superato il principio della guerra giusta o come strumento di politica internazionale. I sistemi artificiali possono imitare e simulare l'uomo, ma sono privi di coscienza. Nessun algoritmo può rendere una guerra moralmente accettabile. Serve un codice etico condiviso.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
3: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, ribadisce il Papa, che tra i relatori ringrazia Christopher Rolla, ingegnere californiano tra i fondatori di Anthropic, l'azienda che sull'uso bellico dell'intelligenza artificiale ha avuto un duro scontro con l'amministrazione Trump.
1: I mercati finanziari sembrano ottimisti sulle prospettive del conflitto nel Golfo. Le borse sono in rialzo mentre scendono le quotazioni del greggio. Il punto con Mina Polizzi.
6: Il primo effetto delle notizie di un'eventuale intesa tra Iran e Stati Uniti sono i forti ribassi dei prezzi degli energetici. Prezzo del petrolio Brent in calo sui $95 al barile, 6 in meno rispetto a venerdì. Resta comunque molto più alto rispetto al periodo pre-guerra, quando un barile costava $69. E anche le borse reagiscono positivamente, quelle europee guadagnano tutte oltre l'1%. Ma gli analisti avvertono, anche se lo stretto di Hormuz riaprisse a breve, ci vorrebbero mesi prima di tornare alla normalità nella navigazione. Per la produzione di gas e petrolio, poi, tempi decisamente più lunghi, perché molti degli impianti sono stati distrutti o danneggiati. Nel nostro paese, intanto, ai distributori i prezzi continuano a salire. La benzina è a 1,97 euro al litro, il gasolio 2,05 euro. All'Italia, che continua a chiedere una deroga sul patto di stabilità, risponde la presidente della BCE, Christine Lagarde. È bene che tutti i governi lavorino insieme, dice. Abbiamo delle regole, è bene attenersi a quelle.
1: E veniamo all'avvertenza Electrolux. Con 1700 esuberi annunciati dalla multinazionale, arriva oggi sui tavoli del governo. I lavoratori dei vari stabilimenti sono in presidio davanti al Ministero delle Imprese, ed è lì che andiamo in diretta dal nostro inviato Marco Malvestio. Marco.
7: Sì, sono arrivati circa in 200 da vari stabilimenti italiani proprio per seguire qui da vicino l'incontro previsto tra pochi minuti alle 15 tra rappresentanti del governo, rappresentanti dell'azienda e sindacati. Chiaramente sono preoccupati perché c'è un piano di esuberi che parla di 1700 licenziamenti in 5 diversi siti produttivi, pari al 40% e oltre della forza.

0: forza lavoro. Con la chiusura tra l'altro dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche, dove si producono cappe aspiranti per cucina. Presente qui anche sindaci, rappresentanti delle regioni, a testimonianza di quanto sia forte la mobilitazione dei territori e degli enti locali. Allora sentiamo le voci dell'impianto di Cerreto Desi che abbiamo raccolto poco fa, poi la linea può tornare allo studio.
1: Io ho 58 anni, capisci che è difficile ritrovare un altro posto di lavoro dopo 31 anni che sto lì dentro, in quella fabbrica, trovarmi da un giorno all'altro senza stipendio non credo che sia facile.
2: E è molto molto difficile fare i conti anche con le spese a fine mese, con i figli che comunque vanno mantenuti e con tutto il resto. È veramente complicato. Nel marchigiano ormai non c'è più niente, è tutto finito, non c'è nessuna prospettiva per il futuro.
3: La fabbrica non deve chiudere. Noi non vogliamo fare compassione a nessuno, vogliamo solamente lavorare. Io, nonostante che ho 57 anni e lavoro lì da 24 anni, voglio continuare a lavorare a Cerreto.
4: All'alba due giovani operai indiani sono stati investiti e uccisi da un furgone mentre andavano al lavoro in bici. È successo a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Il racconto è di Elisa D'Alto.
5: Al lavoro erano quasi arrivati, ancora qualche pedalata e avrebbero varcato come ogni mattina l'ingresso di questo allevamento a Roncoferraro vicino Mantova, un lunedì non diverso dagli altri. Nel tratto finale però improvvisamente un furgone è piombato su di loro e li ha investiti. Sono morti così due giovanissimi lavoratori indiani, avevano solo 24 e 26 anni. Le foto dei soccorritori mostrano il furgone ribaltato in un dirupo a bordo strada, sull'asfalto quel che resta di una bicicletta deformata, i corpi coperti con un telo dai sanitari che hanno potuto solo riscontrare il decesso. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Stamattina alle 5.30 non c'erano testimoni. L'unico che può raccontare come sia andata è il conducente, un uomo di 68 anni, ora ricoverato in ospedale. I carabinieri stanno risalendo all'identità delle vittime, due dei tanti lavoratori stranieri che gravitano intorno a queste campagne. Di loro si sa solo che erano assunti regolarmente, in tasca non avevano documenti, ma conservavano però il contratto di lavoro.
4: Gli scontri ieri a Torino prima del derby, il bilancio 8 bianconeri arrestati, 11 DASPO, 6 agenti contusi, gravemente ferito un ultra della Juve. La procura indaga per lesioni gravi. Seguiamo il servizio di Alvise Losi.
6: Fuori dallo stadio nel pomeriggio di ieri cariche e lacrimogeni, dentro la minaccia del tifo organizzato di invadere il campo se non fosse stato rinviato il derby Torino-Juventus, poi solo ritardato di un'ora. Il motivo? Uno dei tifosi bianconeri del gruppo Ultras dei Viking di Milano è finito in ospedale per un colpo alla testa e operato d'urgenza al cervello.
7: C'è un problema evidente di ordine pubblico e poca capacità di gestire l'ordine pubblico di fronte a uno stadio che non è il Maracanã.
6: Pierluigi Basoccu, il padre di Marco, il tifoso bianconero di 36 anni, ferito gravemente, è stato però rassicurato dai medici. Il figlio non è ancora fuori pericolo, ma quantomeno è stabile.
8: Nella regione frontotemporale destra, nel quale si è evinto una frattura cranica abbastanza consistente, quindi compatibile con un oggetto contundente.
6: Racconta di quei concitati momenti il padre di Basoccu e della versione datagli da alcuni amici del figlio. A colpirlo sarebbe stato un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine ad altezza Duomo.
7: Ho parlato anche con quello che gli era a fianco, che ha sentito una gran botta e ha visto mio figlio cadere a testa prima, così con un paletto, e poi ha preso una pozza di sangue per terra.
6: Non un lacrimogeno, ma un oggetto contundente, secondo la questura di Torino, forse una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Le immagini delle camere di sorveglianza della zona analizzate in queste ore per capire cosa sia successo. Sul caso indaga la procura, che ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime. 8 gli ultras arrestati finora, 11 DASPO emessi dal questore, 6 gli agenti rimasti contusi.
4: Una serata piena di colpi di scena, quella del calcio giocato. Il sogno del Como è diventato realtà. La squadra di Fabregas travolge la Cremonese e vola in Champions, un'impresa che resterà nella storia. Massimo Veneziani.
9: Forse qualcuno ci aveva scommesso a inizio stagione, sta di fatto che il miracolo è compiuto. Tutti a guardare il Milan sprofondare contro il Cagliari, fischio finale, sorpasso in classifica. Il Como è in Champions.

0: È proprio il suo isolamento a rendere oggi questa parte dell'isola così autentica. Non è un caso che la sontuosa Nicosia, la città di San Nicolò, la città dei 24 baroni in provincia di Enna, un misto di glorioso passato, arte e ruralità, sia adagiata sui declivi di quattro rupi in questo territorio e ne esprima la sua più intima essenza. Alla protostoria appartengono i primi insediamenti umani in grotte naturali, ma Nicosia nasce in epoca bizantina e nei secoli è luogo incontrastato di innumerevoli dominazioni, prima fra tutte quella arabo-normanna. Castello munitissimo e fra i più pregevoli, così ne parla Al-Idrisi, il geografo del re normanno Ruggero, che nell'undicesimo secolo la cinge d'assedio e la ripopola con una colonia di Lombardi, che conviveranno con i Greci e i Saraceni già presenti. L'ascesa della città non si ferma. Nel XIII secolo Federico II di Svevia nomina Nicosia Civitas Demaniale. Nel 1816, sotto i Borboni, diventa sede vescovile e la chiesa di San Nicolò viene elevata a cattedrale. Esplorando la sua storia gloriosa, non stupisce dunque che Nicosia sia stata nel passato crocevia di molteplici popoli, di stili architettonici e culture diversi. Qui la bellezza artistica è testimoniata dalle facciate delle chiese, come la Basilica di Santa Maria Maggiore, esempio di maestosa arte barocca che domina la città dall'alto. Ma anche dagli interni della chiesa di San Vincenzo Ferreri, mirabilmente affrescati dal grande pittore fiammingo Guglielmo Borremans, che agli inizi del Settecento, su commissione, realizza qui una delle sue opere cromaticamente più sorprendenti, La gloria di San Vincenzo e dell'Ordine Domenicano. Sono però i palazzi baronali, una volta avamposti potenti dell'aristocrazia siciliana, come Palazzo Salomone, che attraverso gli oggetti, i libri, gli arredi, restituiscono oggi una vita e un mondo svaniti per sempre. Qui il passato riaffiora con nostalgia, ma anche con un sentimento di immutata e persistente bellezza. C'è chi questo territorio lo conosce bene da sempre, come Filippo Onesta. È lui la radice originaria di un'antica tradizione familiare che si trasmette di padre in figlio.
1: Nel paese dove è nata una persona, c'ha gli amici, c'ha il suo stare, ecco. Poi Nicosia, noi grazie a Dio siamo conosciuti di tutti, praticamente, e ci troviamo abbastanza bene, praticamente, va. A me mi chiamano tutti Filippino, Filippino, e vabbè.

0: la mia attività è iniziata da bambino, si può dire. Aveva appena 6 anni, già si incominciava ad andare a pascolare le mucche, praticamente, ecco, perché erano quei tempi. Non c'era altra alternativa, praticamente. E poi, crescendo, si facevano altri lavori che era necessario a farli, praticamente. Erano dei tempi pesanti.
1: Filippo, che è stato nel suo passato un agricoltore coraggioso, oggi si dedica soprattutto alla cura dell'orto e alla famiglia.
0: E questo è il lavoro che uno può fare, perché ormai le forze incominciano a diminuire quando si arriva a una certa età. Non sempre a 20 anni una persona. Ecco. Le radici per me sono importanti, i figli crescendo, quando una famiglia è sana, diciamo.

prendono dei genitori praticamente, e contemporaneamente si vanno affezionando pure a quello che ha fatto il padre praticamente. Probabilmente sono l'unica persona con i figli nella mia vicinanza, che l'altro ce l'hanno tutti fuori. Maria Pia a Catania, a 100 km, Maurizio vive tutti i giorni qua, perché si sono trovate bene, grazie a Dio, ecco.

0: Ed è proprio Maurizio Onesta ad aver raccolto l'eredità del padre Filippo. Oggi è lui che si prende cura dell'azienda e dei suoi animali. I cavalli poi sono un altro suo grande amore che ama condividere con la figlia Chiara.
1: Va ora in onda lo speciale Elezioni Comunali 2026.

0: Buonasera, bentrovati. Inizia su Rai 3 lo speciale elezioni a cura della TGR Campania. Questa è la parte televisiva di una diretta che è iniziata in realtà alle 16.55 via streaming sul nostro sito internet, dove è in corso una maratona, un live blog che vi accompagnerà fino all'acquisizione dei risultati definitivi per l'intera giornata. Tornata amministrative che qui in Campania interessa 88 comuni, dovevano essere 90, ma Rienzo, provincia di Caserta, e Pagani, in provincia di Salerno, sono stati commissariati per infiltrazioni malavitose, dunque se ne riparlerà fra 18 mesi. 26 di questi 88 comuni che andavano al voto hanno abitanti superiori ai 15.000, dunque nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse superare la soglia del 50% si andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Qui con me Carlo Solimene, che sarà, oltre che la nostra voce, anche i nostri occhi sui dati che aggiorneremo in tempo reale. Buonasera Carlo.
1: Buonasera a te, Andrea.
0: E per tutti i commenti che riguardano i dati e soprattutto una prima analisi sulla questa tornata che stiamo vivendo, il direttore Marco De Marco, che
2: buonasera a tutti.
0: La scuola di giornalismo dell'Università Solorzola.
2: Grazie.
0: Ben in casa. Io comincerei subito da elementi che riguardano da vicino i due grandi centri, i due capoluoghi di provincia chiamati alle urne, Salerno e Avellino. Da dove partiamo, Carlo?
1: Un passaggio rapidissimo lo facciamo sull'affluenza, che è stata del 67,85% in Campania, in arretramento solo di un punto rispetto alle precedenti amministrative. Ma andiamo a vedere quelli che sono invece i dati, come dicevi, delle due capoluoghi di provincia al voto in Campania in questa tornata, ovvero Salerno e Avellino. Abbiamo a disposizione, per quanto riguarda Salerno, una delle sfide più attese, perché vedeva il ritorno sulla scena di Vincenzo De Luca. Ha votato il 63,43%, poco più rispetto a quelli che hanno votato appunto nella precedente tornata, e vediamo subito se ci sono i cartelli riguardanti o le proiezioni o i dati reali dello spoglio che in questo momento stanno arrivando praticamente nelle nostre redazioni in tempo reale. Ecco, abbiamo il cartello riguardante la proiezione che copre il campione del 24%, curata, ricordiamo, dal consorzio Opinio Italia per la RAI. Ebbene, Vincenzo De Luca sarebbe ben oltre il fatidico 58%, il 50% sarebbe al 58%, e davanti a Gerardo Maria Marenghi, e poi c'è Francesco Nocita. Questi però sono i dati reali, li vediamo. Due sezioni scrutinate su 151, in questo caso De Luca è dato sotto il 50%, 47,73, ma sono ovviamente troppe poche sezioni per essere considerate attendibili, sono probabilmente più attendibili le proiezioni. Vediamo qui i candidati minori che hanno raccolto invece minori voti: Domenico Ventura, Alessandro Turchi, Pio Antonio De Felice e Isabetta Barone. Per quanto riguarda i dati delle proiezioni RAI, c'è un De Luca saldamente in testa davanti al candidato del centro-destra Gerardo Maria Marenghi e davanti all'altro candidato del campo largo, la Nocita.
0: D'altronde era questa anche l'indicazione della vigilia, almeno all'interno delle singole coalizioni degli schieramenti. Questo era quello che ci si attendeva, De Luca fra il 55 e il 60%, e quella proiezione, ecco, ci dà la conferma di quel dato. Io andrei subito a Salerno da Rino Genovese, che è in diretta dal Palazzo di Città, innanzitutto per capire che aria tira. Oramai siamo ben oltre la chiusura dei seggi, che lo ricordiamo, si sono chiusi alle 15. Rino, qual è la situazione?
3: La situazione è che forse tra poco potrebbe arrivare Vincenzo De Luca. Ricordiamo che Vincenzo De Luca non si espone mai quando non è sicuro, quindi questa presenza potrebbe rendere di fatto quasi ufficiale la sua vittoria, perché

0: Ribadisco, lo avete già detto da studio, al momento noi parliamo sempre di proiezioni e di dati che ci arrivano dai comitati. Le sezioni che sono state rese note dal Comune attualmente sono solamente 2 su 151, quindi sono assolutamente ininfluenti rispetto ad una visione complessiva. Però le proiezioni e i dati aggregati ormai ci lasciano dire che possiamo sbilanciarci nell'affermare che De Luca vince nettamente al primo turno questa competizione elettorale e si appresta dunque ad esercitare per la 5ª volta il suo mandato di sindaco. Ricordiamo che la prima volta fu 33 anni fa ed ha vinto con il suo modello storico, il modello civico. La sintesi politica di questa competizione potrebbe essere: De Luca vince contro il stravince contro il centrodestra, che si attesterebbe sul 15-20%, guidato da Marenghi, e contro anche il campo largo che aveva scelto la Nocita, anche se non c'è la presenza del Partito Democratico, il simbolo del Partito Democratico che è stato negato a tutti. Ma il civismo di De Luca ha convinto ancora una volta i salernitani, ha convinto il suo voler riproporre una continuità amministrativa. Ha chiesto null'altro in questa campagna elettorale di poter continuare a proseguire nel suo lavoro che ha lasciato per 10 anni per essere governatore della regione Campania, durante i quali è stato sostituito dal suo delfino Vincenzo Napoli, che si è dimesso un anno prima della scadenza del mandato proprio per permettere a De Luca di ricandidarsi. I grandi temi sui quali si è incentrata la campagna elettorale di De Luca sono stati soprattutto la riproposizione, il continuo delle sue grandi opere pubbliche, il waterfront, un tema molto sentito a Salerno, quello del porto, la sicurezza della città. Il tema sicurezza è stato un cavallo di battaglia di De Luca, come il turismo. De Luca ha riproposto se stesso e ha riproposto un modello politico, quello civico, e un modello amministrativo. E nel 5º mandato che eserciterà, ha detto De Luca, voglio portare a termine le grandi opere che sono state già avviate, soprattutto con un'attenzione importante alla manutenzione, alla quotidianità della città. Una campagna elettorale molto sobria, minimalista da un punto di vista grafico, ma ricca di contenuti, sempre sul tema della continuità amministrativa. Il campo largo perde avendo scelto di appoggiare la Nocita con i simboli del Movimento 5 Stelle, di AVS e di Salerno Progressista, ma forse non perde una visione politica. Vince un uomo, De Luca, con il suo grande carattere, il suo grande carisma, capace matematicamente di recuperare, intercettare tantissimi voti di centrodestra, perché il centrodestra, le politiche, le regionali, si è espresso sempre su altre percentuali che però rispetto a De Luca, rispetto al voto amministrativo, non si sono riconfermate. E per il momento dal Salone del Gonfalone è tutto.
1: Bene, allora grazie Rino. Mentre il collega genovese parlava, abbiamo visto la terza proiezione con un campione coperto al 38%, a cominciare dalle liste, ed è su questo che chiamerei il direttore De Marco, mentre chiedo alla regia di farcele vedere. Ecco qua, direttore De Marco, le prime liste, ovviamente una proiezione, sono tutte liste di espressione deluchiana, potremmo dire, più sì, che di partito. Progressisti per Salerno, con la lista storica, a testa alta, che è quella di diretta emanazione dell'ex presidente la regione, Salerno per i giovani, e poi c'è la lista socialista. Quindi la trazione è fortemente deluchiana da questo punto di vista per quel che riguarda i voti, quindi potremmo dire che ancora una volta il civismo e la personalità forte, il progetto da essa espresso, vince ad esempio sul campo largo o sul tentativo anche dello stesso centrodestra di andare in coalizione unita e compatta per proporre un'alternativa.
2: Sì, non sono ancora dati ufficiali, ma queste proiezioni legittimano questa conclusione. È una straordinaria vittoria di De Luca ed è una straordinaria sconfitta del PD. Non è una contraddizione, ma le due realtà sono realtà assolutamente contrastanti. De Luca era il cacicco capo per quanto riguarda la nuova dirigenza del PD, oggi se lo ritrovano ancora più forti di prima al Comune. Il PD non ha avuto la forza di presentarsi con le proprie liste e quindi trasferisce all'esterno da Salerno, perché la Salerno è una bolla in certo senso, ma

0: trasferisce una contraddizione insanabile.
1: Diciamo il che questo è un dato storico, l'assenza dei simboli di partito con De Luca.
0: Sì, è un dato storico, nel senso che sì, però è la prima volta che la trattativa tra PD e De Luca è una trattativa padre-figlio. E tutto questo rovescia sul PD una contraddizione che è al limite della commedia all'italiana. Perché padre e figlio che si dividono sulla scena pubblica, che si contendono il simbolo del PD, è una cosa che a un osservatore straniero fa ridere.
1: E allora poi ci torniamo. Andiamo subito da Annalisa Angelone, sempre a Salerno, perché va ora da sé, è interessante capire anche come l'hanno presa gli altri competitor.
2: Sì, con il ritorno dirompente di Vincenzo De Luca da protagonista sulla scena politica salernitana devono fare i conti il centrosinistra e il centrodestra e diventa importante in questo contesto arrivare secondi. Lo è per il centrosinistra per capire quanto la componente che non ha voluto appoggiare Vincenzo De Luca può contribuire alla crescita della coalizione in vista delle politiche del 2027. Lo è per il centrodestra per la stessa ragione. I dati sono ancora parziali, quindi questa sfida nella sfida rimane aperta. I principali competitors che sono Marenghi e la Nocita difendono il loro radicamento nel territorio, replicano a De Luca che aveva parlato dei suoi avversari come di turisti svedesi, no, ci siamo anche noi e costruiamo. Per quanto riguarda Gerardo Maria Marenghi, avvocato, 45 anni, docente di diritto amministrativo Università di Salerno, siamo andati nel suo comitato elettorale nella sede di Fratelli d'Italia, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni in attesa di risultati ancora più certi. Mentre Franco Massimo Lanocita, espressione, come dicevamo prima, di quella componente del centrosinistra che non ha appoggiato De Luca e quindi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Una Civica, ha detto la sua, fin dal primo momento a caldo, ha detto che la vittoria di De Luca è netta, ma non può qualificarsi come trionfo. E sentiamo appunto l'intervista raccolta poco fa a Franco Massimo Lanocita.
3: Abbiamo una bella responsabilità all'opposizione che faremo in maniera netta, intransigente, certamente costruttiva e propositiva, ma non, finalmente si potrà dire che al Comune di Salerno c'è l'opposizione.
2: Anche dei banchi dell'opposizione, quali saranno i vostri temi forti per il futuro di Salerno?
3: I temi forti sono innanzitutto stop al consumo del suolo, stop alla speculazione edilizia che c'è stata fino ad oggi, stop al cemento, alla colata di cemento sul porto commerciale.
2: Gli altri candidati che hanno partecipato a questa competizione: Armando Zambrano, ex presidente degli ingegneri di Salerno, alla testa di una coalizione centrista, e poi Mimmo Ventura per Dimensione Bandecchi, Alessandro Turchi per una Salerno migliore, l'unica candidata Elisabetta Barone con Semplice Salerno e poi per Potere al Popolo Pio Antonio De Felice. E da Salerno per ora è tutto.
1: Grazie Annalisa. Da Salerno ad Avellino, che era la seconda città capoluogo chiamata alle urne, Carlo, come sta andando?
4: Sì, anche in questo caso abbiamo dati molto parziali, non abbiamo le proiezioni per quanto riguarda Avellino, ma abbiamo i dati reali, sono state scrutinate al momento 2 sezioni su 72 totali, vediamo se è pronto il cartello. Ecco, allora abbiamo Nello Pizza, che è il candidato del Campolargo, al 46,17%, l'ex sindaco Gianluca Festa al 34,69%, l'ex sindaca Laura Nargi al 19,14%, dati, come abbiamo detto, ancora da prendere con le molle, anche perché magari i comitati elettorali ne sanno in questo momento qualcosa più di noi.
1: Storicamente i comitati con i rappresentanti di lista dei singoli candidati sono sempre più avanti del dato ufficiale, che va ovviamente raccolto, trasferito e comunicato per le vie ufficiali. Noi infatti andiamo proprio ad Avellino, dove abbiamo il nostro Massimo Calenda. Ecco Massimo, questa partita a tre è una partita politicamente spuria, diciamo, anche perché i candidati hanno una matrice politica, ecco, abbastanza singolare.
5: Sì, perché tutti e tre vengono dal centro-sinistra, però devo dirvi che i comitati elettorali che noi stiamo sentendo, che abbiamo sentito in queste ore, ci confermano il dato delle poche sezioni che voi avete, cioè sul 40% dei votanti, questo è più o meno il dato che hanno i comitati, diciamo lira più lira meno, è in testa il centro-sinistra con Nello Pizza, con il 52-53%, segue Festa e poi la Nargi. Il divario tra il secondo e Pizza è, diciamo, 52-53-25-26. Questo potrebbe essere, ovviamente, ripeto, è un dato non ufficiale, ufficioso, che arriva per via indiretta tramite i comitati con i loro rappresentanti di lista, quindi non c'è nessuna ufficialità, ma questo è il trend che si respira ad Avellino, il che vorrebbe dire, se fosse così, ripeto, se fosse così, che Avellino avrebbe chiusa la partita al primo turno con un sindaco del centro-sinistra, che quindi vince ad Avellino, con tutte le implicazioni del caso, se volete anche nazionali, perché qui la Schlein, come dicevo nel collegamento che abbiamo fatto nello streaming di prima, ha chiuso la campagna elettorale con tutti gli esponenti del centro-sinistra, perché Pizza è espressione del centro-sinistra in un'accezione più ampia, secondo uno schema che è caro ai vertici nazionali dei partiti di centrosinistra, il cosiddetto campo largo per intenderci. Il centrodestra qui è arrivato diviso e quindi se così dovesse essere, se il dato dovesse essere confermato, il centrosinistra vince in uno dei due capoluoghi di regione che contendevano in queste ore il voto. Ovviamente è una storia totalmente diversa, come voi avete detto sinora in studio, da quella di Salerno. Qui il Consiglio Comunale è stato sciolto nelle ultime due consiliature in maniera traumatica e adesso si troverebbe quindi a governare Pizza con un quadro politico totalmente diverso dalla sindaca Nargi, che pure era candidata. Se per ora è tutto, poi se ci dovessero essere novità vi richiamo.
1: Grazie, grazie Massimo Calenda. E allora direttore De Marco, scaldi i motori, fra un po' la chiamo anche su questo. Però prima Carlo, vediamo cosa sta accadendo nella grande area metropolitana che invece è attorno a Napoli.
4: Assolutamente.
1: C'erano comuni importanti.
4: Abbiamo i dati di due comuni molto importanti che sono Porti Circolano, che peraltro due comuni andati al voto perché i sindaci siano dimessi per candidarsi alle regionali, quindi due comuni chiamati alle urne in maniera anticipata. Andiamo a vedere questi dati, a partire dovrebbe essere il primo cartello su Portici. Eccolo qui, vedete che stando alle sezioni scrutinate 2 su 63 è in ampio vantaggio Claudio Teodonino con il 60,88%, poi Fernando Farroni che ha il 35,26%, Giovanni Ciaramella 2,75% e Ione Abatangelo con l'1,1%. Proseguiamo andando a vedere il cartello invece dedicato a Ercolano, in questo caso è in vantaggio con una sezione su 46 scrutinate, Antonietta Garzia col 70,26%, Pietro Sabbarese con il 18,95%, Luigi Fiengo con il 5,83% e poi ci sono ancora Luciano Schifone con il 4,08% e Nicola Abete con lo 0,87%. Lo ripetiamo Andrea, dati parziali.
1: Dati parziali, molto parziali, che possono essere indicativi a seconda di dove si trovano le cosiddette sezioni campione, però al momento sono ovviamente parziali. Andiamo, credo, a Ercolano, esatto, dove c'è il nostro Ettore De Lorenzo. Abbiamo appena visto, Ettore, un dato che dicevamo essere parziale, ma è chiaro che lì magari avranno qualcosa in più.
6: Eh sì, come vedi qui al comitato di Antonietta Garzia, la candidata del PD e del Campolargo qui a Ercolano, è in pieno lavoro, stanno raccogliendo i dati e sono dati ovviamente un po' diversi da quelli che avete dato voi, ovvero i dati ufficiali che si trovano naturalmente sul sito del Ministero, perché qui sono tutti in contatto con i comitati elettorali nelle varie sezioni e arrivano anche dati disaggregati e si conferma un po' quello che è il trend prendendo un vantaggio notevole da parte della candidata del PD, Antonietta Garzia. Sugli altri siamo intorno al 65-70%, poco fa sono passati anche esponenti del partito autorevole, è passata l'assessore Teresa Armato, assessore al comune di Napoli, e poi Giorgio Zinno, l'ex sindaco di San Giorgio, naturalmente per porre i primi auguri e le congratulazioni, anche se ovviamente si fanno sempre tanti scongiuri finché non c'è un dato più consolidato. Noi siamo con Antonio

0: Antonietta Garzia, insomma, si può cominciare a sorridere, insomma, immagino.
1: Sì, si può cominciare a sorridere, i dati ci confortano, viaggiamo intorno al 70%, quindi una coalizione coesa che ha lavorato bene. Siamo al lavoro perché siamo diciamo, in fieri, sono 10 più o meno le sezioni che abbiamo, lo spoglio che abbiamo qui.
0: 12.
1: Ah, 12 con l'esattezza, su 47, però siamo convinti che il dato rimarrà più o meno questo consolidato e che quindi bene al campo largo, bene alla leadership femminista che abbiamo rivendicato con forza.
0: Dove ci sarà continuità, dove eventualmente discontinuità con la precedente amministrazione?
1: Abbiamo lavorato nel solco e lavoreremo nel solco della continuità. Chiaramente rispetto alla discontinuità e proprio rispetto alla leadership femminista, il dato di oggi, quello relativo all'astensionismo, mi dice che avevamo ragione rispetto al fatto che una donna al governo della città servirà sicuramente a riagganciare quel dialogo con i cittadini e quindi restituire maggiore fiducia alle istituzioni, capovolgendo le priorità, prima le persone e i loro bisogni.
0: E da Ercolano per adesso è tutto, lo spoglio naturalmente e il comitato va avanti nell'elaborazione dei dati, per adesso è tutto, la linea è allo studio, a voi.
2: Vediamo anche come sta procedendo, grazie Ettore. Vediamo come sta procedendo anche negli altri comuni,
3: Sì,
2: Carlo.
3: abbiamo altri tre comuni della cinta urbana di Napoli, piuttosto importanti, a partire da Melito di Napoli, vediamo in onda il cartello, Pellecchia in vantaggio con il 48,36%, poi Chiantese il 27,46%, Barretta il 24,18%, due sezioni su 38%. Abbiamo Mugnano di Napoli, Schiattarella 76,91%, Romagnuolo 12,96%, Ruggero 6,97%, Vallefoco 3,16%, due sezioni. Comune di Afragola, infine due candidati, Gennaro Giustino al 59,62%, Alessandra Rosa al 40%, in questo caso 10 sezioni su 54%.
2: E qui c'è una tendenza forte, consolidata, lo dicevamo anche nella nostra precedente diretta streaming sul web. Andiamo subito alla Afragola con Nello Di Costanzo. Nello, allora si può dire che il primo turno darà il sindaco alla Fragola.
4: Sì, Gennaro Giustino, espressione del Campo Largo, sarà il prossimo sindaco di Afragola. Succede ad Antonio Pannone che governava con il centrodestra. Netta la vittoria di Giustino, 60%, la Eiroso si è fermata intorno al 40%. Ha votato circa il 70% degli aventi diritti, un dato insensibile aumento rispetto alle scorse amministrative. Gennaro Giustino, commercialista, consigliere comunale uscente del centro sinistra, ha quindi battuto Alessandra E. Rosa, espressione del centrodestra, dirigente della pubblica amministrazione. Giustino dovrà affrontare, cercare di risolvere tanti problemi, ad iniziare dalla stazione dell'alta velocità, che ancora dopo tanti anni una cattedrale nel deserto, e poi c'è la questione della metropolitana che collegherà proprio Afragola con il capoluogo partenopeo. C'è il problema della criminalità, sia spicciola che organizzata, che qui ad Afragola è molto sentita. Noi abbiamo intervistato pochi minuti fa il neo sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, ascoltiamolo, poi ritorniamo qui in diretta. Netta vittoria del centro-sinistra, da domani si inizia a lavorare.
5: Assolutamente, dopo 10 anni la comunità ha avvertito l'esigenza di voltare pagina. Il vento del cambiamento stava nell'aria già da qualche giorno, l'abbiamo saputo incarnare, l'abbiamo saputo canalizzare e oggi il Campo Largo si assume la responsabilità di portare Afragola fuori dal pantano.
4: Qual è la prima cosa che farà?
5: La rimodulazione della macrostruttura, perché per fare un buon programma c'è bisogno di una squadra di burocrati all'altezza. E una delle prime cose che faremo è la riforma della macchina comunale.
4: La stazione dell'alta velocità?
5: La stazione dell'alta velocità, una priorità. Faremo diventare le periferie centro di Afragola. Immaginiamo già uno sviluppo dell'intorno TAV concordato con una conferenza dei servizi con Città Metropolitana e con Regione Campania.
4: Afragola è uno dei comuni più popolosi dell'Interland a nord di Napoli. A pochi chilometri da qui c'è un'altra popolosa cittadina, in questo caso provincia di Caserta, che è Marcianise, che come Acerra, come Giugliano, come Castelvolturno è un po' una città simbolo di Terra dei Fuochi, un problema lì molto sentito. Ebbene, Maria Luigia Iodice, medico, espressione del centro-sinistra Campo Largo, ex consigliere regionale della Campania, esponente di punta di Italia Viva, Casa Riformista, è il nuovo sindaco della cittadina casertana. Con il dato è netto, ha superato il 60%, mentre invece il candidato del centrodestra, il giornalista Antonello Velardi, si è fermato al 40, ed è tutto, linea a voi.
2: Grazie Anello. Direttore De Marco, dunque abbiamo visto nettamente, diciamo, una prevalenza, possiamo dire, del centrosinistra o del cosiddetto campo largo, con l'eccezione anomalia di Salerno, di cui abbiamo già parlato. Cominciamo da Avellino, come la vede?
6: Beh, Avellino la vedo complicata, perché le sezioni sono molto poche, quelle scrutinate, non ci sono negli exit poll nelle indicazioni. E, insomma, lì la questione è tutta riconducibile a una crisi dentro la sinistra, perché sono tutti candidati che hanno espressione o attuale o storicamente del PD. Poi si sono divisi, ora si misurano. Se il candidato del centro-sinistra ufficiale non supera il primo turno, è molto probabile che dagli altri due possa avere una brutta sorpresa. Non lo auguro a nessuno.
2: Difficilmente equalizzabile, diciamo.
6: Sì. No, io penso che, visto come sono le cose da vedere, c'è un equilibrio molto instabile. O il centro-sinistra vince subito, oppure dopo sarà molto complicato cercare di averla la meglio sulle opposizioni.
2: Quindi... Ecco, ma questa tornata, questo tipo di elezioni, quindi le comunali, che sono diverse anche dalle regionali, se vogliamo, e dalle elezioni più macroscopiche, dove l'impatto politico è più forte, cosa ci dicono anche il rapporto in relazione a Napoli 2027?
6: Beh, allora ci dicono che a Napoli il risultato era abbastanza scontato, cioè che il centro-sinistra fosse più forte
2: nell'area metropolitana.
6: Però si aggiunge un particolare molto importante, secondo me, che è Afragola, perché Afragola è uno di quei comuni che era saldamente nelle mani del centrodestra. Pensiamo che il vice sindaco, la vice sindaca di Afragola era Pina Castiello, che è un sottosegretario del governo Meloni. Quindi, se anche lì, dove ha amministrato fino a qualche mese fa un sottosegretario del governo di centrodestra, non si riesce a mantenere la posizione, è un segno del cedimento che sta prendendo tutto il centrodestra, sia nell'area napoletana sia più in generale.
2: Ed è uno spunto su cui riflettere anche in vista delle prossime politiche, non solo in vista delle comunali. Carlo, abbiamo nuovi aggiornamenti.
3: Abbiamo altri due centri tra i più importanti, da quelli al voto in Campania. Uno è in provincia di Napoli, si tratta di Santa Anastasia, vediamo il cartello con i risultati. Quando sono state scrutinate 4 sezioni su 29, abbiamo Mariano Caserta al 61,17%, poi Carmine Esposito al 35,76%, Alessandro Pace al 3,07%. Ci spostiamo poi in provincia di Avellino per Ariano Irpino, in questo caso è Mario Nicola Vittorio Ferrante, che è al 57,22%, poi Roberto Cardinale al 34,38%, Carmine Grasso all'8,40%. Ricordiamo però una sezione su 25, troppo presto, insomma, per fare ipotesi su una vittoria al primo turno. No.
2: Allora, ricordiamo, Carlo, che stiamo seguendo in live streaming, anche con live blog, tutta questa tornata elettorale. I dati, è chiaro, arrivano più a rilento, ma vi aggiorneremo compiutamente attraverso il nostro sito internet e anche con le prossime edizioni del telegiornale. Ci sono anche dei sindaci già eletti, quelli che avevano solo il quorum.
3: Sì, avevamo 8 comuni in Campania in cui i sindaci correvano contro se stessi, ovvero contro il quorum, per perché non avevano avversari e dovevano sperare che andasse a votare almeno il 50% più uno dell'elettorato. Si tratta in provincia di Avellino di Attilio Maria Galgano, che ha vinto a Calitri, Francesco Antonio Siconolfi, che ha vinto a Guardia Lombardi, Teodoro Boccuzzi, che ha vinto a San Mango sul Calore, Salernitano Silvia Pisapia, che ha vinto a Casalvelino, Nicola Pellegrino, che ha vinto a Sassano, Giacomo Orco, che ha vinto a Sicignano degli Alburni, in provincia di Caserta Gennaro Marcuccio, Castel Campagnano, e in provincia di Benevento Antonio Calzone e Reino. Ma avete visto anche sul nostro sito, insomma, il costante aggiornamento anche di queste notizie curiose.
2: Quindi, per qualsiasi curiosità, andate sul sito della TGR Campania e ovviamente potrete togliervi tutti gli sfizi. Al

0: Solo 30 secondi, direttore. L'anomalia De Luca, 33 anni, quasi 34, a questo punto ne ha 5 davanti, e a fare più che per cronisti, per storici.
1: Per storici e per sociologi della politica. Bisogna capire il nesso strettissimo che lega Salerno a questo personaggio, che è un personaggio assolutamente unico nel panorama italiano, perché si è fatto grande, diciamo, dal punto di vista numerico e del consenso, stando sempre nella sua Salerno, spostandosi al massimo alla regione Campania.
0: Grazie a Marco De Marco, direttore della Scuola di Giornalismo del Suor Orsola Benincasa. Grazie anche a tutti quanti voi, grazie a Carlo Solimine ovviamente, che è stato un ottimo partner in questa diretta elettorale. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Vi ricordo, oltre alla nostra diretta streaming e al nostro live blog sul sito della TGR

0: Il cacio, di cui Giacomo era tanto ghiotto d'aver immaginato che ne fossero fatti i boschi di Cuccagna, è elogiato in un suo componimento scritto a 13 anni. Questa è la forza del territorio: proteggere e tramandare i tesori del patrimonio artistico, così come quelli agroalimentari, come il lavoro di copista che fece Paolina Leopardi per poter editare le opere di suo fratello Giacomo, o quello di divulgatrice della contessa Anna.
1: Mia nonna Anna è stata la più importante custode della memoria leopardiana. È stata la prima a mettere in mano la biblioteca dopo Monaldo e Giacomo, perché si è rimessa a studiare tutta la catalogazione.
0: Seminare per chi viene dopo. La contessa Anna aveva capito l'importanza di rendere fruibile tanta ricchezza alle future generazioni.
2: Questo programma è stato presentato da
3: Tende da Sole Tempo Test.
2: Acqua oligominerale naturale sorge sana.
4: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills. Albatros, venerdì 5 giugno 21:20. Rai 3.
5: Pubblicità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi? E se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
5: Pubblicità.
7: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col bollatte alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
8: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
9: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme tutti, IVA inclusa.
11: Vediamo quanto sei preparato.
12: Ciao!
11: Luca?
13: Sì?
11: Alto? Castano? Riccio?
14: Ho proprio l'offerta che fa per voi tre.
15: Sono due?
14: No. Aspettano un bambino.
12: Boh. Già, qui ti aiutiamo a occhi chiusi. Portaci le bollette e controlliamo le tue spese. E se passi a Wintre Luce Gas, blocchi le condizioni per 2 anni.
15: Sei maschio, Rosario, eh?
12: È femmina.
15: Fiorella!
16: Per voi, questo è altro.
17: Wintre semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
18: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili, telemedicina a domicilio e strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: primo turno il forzista Canizzaro a Reggio Calabria, a Salerno trionfa De Luca, affluenza in calo di 5 punti. Meloni, una vittoria al primo turno nel capoluogo veneto sarebbe un miracolo. Il PD, buoni risultati in Toscana e Campania, la partita è ancora aperta. Iran, USA, trattative a oltranza, Trump, l'accordo sarà grandioso, non ci sarà, Teheran può saltare tutto, colloqui incentrati su riapertura di Hormuz e uranio arricchito. Flottiglia, i due italiani fermati in Libia trasferiti a Bengasi, presto potrebbero essere espulsi, accusati di ingresso illegale, il ministro Tajani spero tornino presto a casa. 8 ultras juventini arrestati dopo gli scontri prima del derby di Torino, il tifoso bianconero è ancora grave in ospedale, investigatori al lavoro sui video delle telecamere di sorveglianza. Dopo la mancata qualificazione in Champions, azzerati i vertici del Milan, esonerato il CT Allegri, l'annuncio del club via anche Furlani, dare Moncada. Buonasera dal TG3. Ci sono dunque le elezioni amministrative in primo piano con i 18 capoluoghi, compreso uno di regione Venezia, chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Nel capoluogo Veneto è in vantaggio il centrodestra, così come Reggio Calabria avanti e il centrosinistra a Prato. Complessivamente in calo di quasi 5 punti rispetto alle ultime amministrative, l'affluenza che si attesta al 60%. Allora andiamo da chi Chiara Garzilli per le ultime proiezioni. Chiara.
1: Eh sì, Tatiana, siamo in grado di mostrarvi le ultime proiezioni elaborate dal consorzio Opinio Italia per la RAI. Ricordiamo che il campione è ancora, è ancora ridotto, non ha una copertura totale, si aggira tra il 30 e il 48% all'incirca. Allora partiamo proprio da Venezia. Lo dicevi, l'unico capoluogo di regione chiamato al voto, in testa il candidato del centrodestra, Simone Venturini, con il 51,5%, ampio il distacco rispetto al candidato sostenuto dal campo largo Andrea Martella al 38,5%. Ancora più ampio il distacco rispetto all'altro candidato Michele Boldrini, il civico, al 3,7%. Andiamo avanti con le grafiche e passiamo ad un altro comune, il comune di Messina. Eccolo qui, lo vediamo insieme. Qui in testa ampiamente Federico Basile, sindaco, già sindaco della città, al 55,6% di Sud Chiama Nord. Segue invece con un ampio distacco Marcello Scurria del centrodestra al 27,8% e poi Antonella Russo al 14%, candidata del centrosinistra. Andiamo avanti con il prossimo comune, che è quello di Reggio Calabria. Qui è ampio il vantaggio del candidato di centrodestra Francesco Cannizzaro al 68,2% secondo quest'ultima proiezione disponibile, rispetto al candidato invece del centrosinistra Domenico Battaglia al 22,3%. Vediamo anche la percentuale dell'altro candidato, del civico Edoardo Lamberti Castronuovo, al 4,1%. Andiamo avanti con il prossimo comune, che è quello di Prato. Qui nettamente avanti invece il centrosinistra con Matteo Biffoni al 56,1%, mentre Gianluca Banchelli del centrodestra è fermo al 28,2%. Vediamo anche le percentuali di Claudio Belgiorno al 7,4%. Siamo ora al comune di Salerno. Qui si è parlato appunto di trionfo di Vincenzo De Luca. Secondo questa proiezione sarebbe al 57,7% il già sindaco di Salerno, netto il distacco rispetto al candidato del centrodestra Gerardo Maria Marenghi al 15,6%, mentre il candidato di 5 Stelle AVS La Nocita sarebbe al 14,1%. E infine vediamo il comune di Arezzo. Qui in testa è il centrodestra, secondo questa proiezione Marcello Comanducci con il 45,4% dei voti, segue invece il centrosinistra con Vincenzo Ceccarelli al 33,2% e poi il candidato sostenuto da Azione Italia Viva Marco Donati al 18,1%. Lo ricordiamo, lo abbiamo detto, sono dati ancora parziali, la copertura del campione è al di sotto comunque del 50%, ma intanto vediamo una prima analisi del voto, un primo bilancio sui principali comuni coinvolti in questa tornata elettorale nel servizio di Serena Mautone.
2: E all'insegna della continuità, l'indicazione che arriva dall'unico capoluogo di regione al voto, a Venezia, i casi Biennale e Fenice non mandano in crisi

0: l'amministrazione uscente e dopo 11 anni di Brugnaro il centrodestra è ancora avanti. Non così nel resto dei capoluoghi al voto. Del dato di partenza, 8 città guida centrosinistra, 5 centrodestra e 5 indipendenti, molto sembra destinato a cambiare. In Toscana l'iniziale 3-1 del centrodestra potrebbe ribaltarsi. La vittoria a Valanga Tigiani alle ultime regionali lascia il segno a Prato, dove Biffoni è in testa. Altra la partita di Arezzo, il centrodestra in vantaggio con Comanducci. Pistoia invece potrebbe passare al centrosinistra grazie alla vittoria di Capecchi. Dato certo, l'affluenza che si ferma poco sopra il 60%, in calo di quasi 5 punti. Gli altri, le vittorie al primo turno di Reggio Calabria, Messina e Salerno. Nettissimo il risultato in Calabria, dove il forzista Cannizzaro strappa la città al PD, ricalcando nelle percentuali la vittoria di Occhiuto. Chiaro anche il risultato dall'altra parte dello stretto. Nelle due città lo scontro in campagna elettorale è stato polarizzato dal dibattito sul ponte. A Messina, verso la vittoria, Basile, candidato di Sud, chiama Nord favorevole alla realizzazione dell'opera, mentre a Salerno De Luca non delude. La vittoria che sembra scontata è per un quinto mandato che a 33 anni di distanza dal primo non ha precedenti.
1: Questo dunque è il quadro di queste amministrative. Andiamo a Montecitorio da Jacopo Matano per le prime reazioni politiche. Jacopo.
2: È stata una giornata di reazioni caute, Tatiana, soprattutto per la dimensione di questo voto, che chiaramente era un voto locale, però poi nel corso delle ore sono arrivate le prime dichiarazioni. Non ha commentato ancora la Presidente del Consiglio, ma ci aspettiamo che lo farà esprimendo soddisfazione, soprattutto chiaramente per Venezia e per Reggio Calabria. A inizio pomeriggio, come sentiremo dal servizio, c'è stato un suo SMS inviato ad un suo dirigente, poi raccontato da questo dirigente, in cui ha parlato Meloni del miracolo Venezia. Suo partito dicono se queste amministrative erano un test per la maggioranza del governo, questo test è stato superato. Delusione serpeggia nel campo largo, soprattutto per Venezia e la Batosta Reggio Calabria. I 5 Stelle dicono no a valutazione nazionale, attenzione al segnale che è tornato ad arrivare dall'astensione. I Dem si dicono soddisfatti per i numeri in Toscana, si guarda comunque con fiducia ai ballottaggi. Da più parti si dice l'alleanza progressista, il campo largo, diciamo comunque si voglia chiamarlo, è solido. Vediamo il servizio. Il centrodestra può tornare a sorridere. Il test era locale, ma la slavina del referendum non si è riproposta. La riconferma al primo turno di Venezia, un miracolo mondiale, il commento della Premier con i suoi. Reggio Calabria poi va a destra da subito con grandi numeri, così Fratelli d'Italia.
3: La Meloni è finita, il centrodestra è in crisi. Settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano e i loro sogni si infrangono con la realtà dei fatti.
2: Il partito della Premier prende spunto dalle comunali per rilanciare sulla riforma elettorale, scegliere il Premier così come si sceglie il sindaco. Soddisfatta Forza Italia per un risultato che allontana anche i sospetti di Ponti verso il centro-sinistra e consente, guardando soprattutto alla Calabria, di mettere il punto nella coalizione. Nel campo largo resti a parlare. Delusione soprattutto per Venezia, dove i leader avevano messo la faccia. Si guarda le terre rosse, Prato e la riconquista di Pistoia. Quanto a Salerno, sfida a parte. La partita per le politiche è aperta, assicurano i Dem.
4: Ci sono risultati incoraggianti che arrivano dalla Toscana, che arrivano dalla Campania, che arrivano dalla Puglia. Altri che forse ci attendevamo un po' diversi, però insomma il risultato complessivo credo che confermi che il centro-sinistra è in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: Campo largo non a rischio, dicono i renziani, rischia invece la maggioranza, incapace di dare risposte al paese. Riflettori su Calenda, sostegno a destra, a Reggio Calabria, possibile ago della bilancia al ballottaggio per Arezzo.
1: Venezia, dicevamo, la sfida più attesa, in crescita il vantaggio del centrodestra. Andiamo dall'inviata, Valentina Antonello.
5: Sì, buonasera da Mestre, stiamo aspettando, lo vedete alle nostre spalle i cronisti assiepati, l'arrivo di Simone Venturini. Se i dati saranno confermati, insomma, il centrodestra si avvia alla vittoria a Venezia, si tiene un feudo raccogliendo così il testimone dall'uscente Luigi Brugnaro. Distante per adesso Andrea Martella, il frontrunner del centrosinistra formato larghissimo, che dovrebbe rilasciare dichiarazioni a minuti. Quel che possiamo dire è che a trascinare il centrodestra, quando ad essere state scrutinate sono meno della metà delle sezioni al voto, è stata senza ombra di dubbio la lista di Simone Venturini, che ha raccolto molto più consensi di quanto non abbiano fatto i singoli partiti della sua coalizione. Il voto di Venezia in qualche modo capovolge gli equilibri interni al centrodestra usciti dalle precedenti regionali, con i meloniani che sopravanzano nettamente la Lega, una Lega che crolla sotto il 5% in

0: affanno anche Forza Italia. Sul fronte opposto il Partito Democratico si conferma non solo prima forza di opposizione ma anche primo partito a Venezia. E due flash molto rapidi, il primo riguarda il risultato della lista guidata da Luigi Corò, considerato il candidato vicino a Vannacci, che non raggiunge l'1%, di poco sopra invece la lista di Roberto Agirmo, vicina al medico Novak Zmurski, che nelle regionali dell'autunno scorso aveva nella regione raggranellato il 5% dei consensi. Per il momento è tutto, a voi.
1: E se Venezia va al centrodestra, in Toscana è il centrosinistra ad essere avanti, a partire dalla riconferma di Prato. Allora proprio lì andiamo dall'inviato Jacopo Cecconi, davanti ad un comitato elettorale molto affollato. A te, Jacopo.
2: Sì, è il comitato di Matteo Biffoni che è arrivato poco fa fra gli applausi dei suoi sostenitori. In Toscana il centro-sinistra conquista due città, Prato e Pistoia, e va al ballottaggio ad Arezzo. Tutti i risultati non certo scontati, perché qui a Prato Biffoni era stato sindaco per 10 anni, 2 anni fa era stata eletta Ilaria Bugetti sempre per il centro-sinistra, ma ha dovuto dimettersi per problemi legati alla corruzione, e Biffoni è tornato da consigliere regionale a candidarsi e adesso è accreditato del 55%. Anche a Pistoia, dove governava il centrodestra, Capecchi del centrosinistra è avanti con il 55%. Ad Arezzo tutto si giocherà nel ballottaggio. Ma sentiamo le prime parole di Biffoni, parole d'ordine sociale e abitare.
3: C'è un tema di carattere sociale, c'è un tema di sfruttamento del lavoro, c'è un tema di sicurezza in città, sono cambiate le condizioni e sono cambiate anche le regole di ingaggio. Su questo noi bisogna riproporre una serie di temi e sono nuovi. Qui era una città che aveva una capacità di generare ricchezza pazzesca, che adesso è un po' più complicato.
1: Altra sfida su cui è stata alta l'attenzione in queste settimane è Salerno, dove lo sentivamo trionfa Vincenzo De Luca dopo una campagna giocata anche sullo show. Allora sentiamo l'inviato Matteo Valerio.
4: È il risultato più scontato nei grandi capoluoghi e conta poco l'estenuante lentezza delle operazioni di spoglio. Vincenzo De Luca è per la quinta volta sindaco di Salerno. La partita non è mai neanche iniziata in una città dove gli altri 7 candidati hanno rinunciato anche ad aprire i comitati elettorali e ad affiggere manifesti. La stampa trascorre il pomeriggio nella sede del comune, dove i vecchi dipendenti mostrano il santino e trepidano per il ritorno del re di Salerno. O meglio il principe, dice qualcuno, visto che dopo averne fatto la casa delle archistar promette di trasformare la città nella montagna Carlo d'Italia. Non c'è solo il Principato di Monaco però nella sua visionaria prospettiva.
5: Provate a immaginarla questa città, una successione di alberghi, di residence, di piscine. Questa davvero deve diventare a Monte Carlo dell'Italia, vedrete che ce la faremo. Poi il ripascimento del litorale, Barcellona, il porto olimpico di Barcellona, le palme sulla spiaggia, ho detto essere una specie di Copacabana.
4: Promesse fatte in campagna elettorale, quando senza esitazioni né pudori già parlava da primo cittadino. Oggi, come allora, rifugge la stampa, lasciando i giornalisti in attesa e a bocca asciutta di dichiarazioni. Il sindaco sceriffo, così lo ricordano in tanti fuori dai confini delle costiere amalfitane e cilentana, e agli slogan su ordine e sicurezza lui non rinuncia neanche stavolta.
5: Né droga né coltelli, dopodiché divertitevi.
4: 500 euro di multa per chi abbandonava la spazzatura in strada, impose l'ultima volta da sindaco, oggi non raddoppia, quadruplica.
5: Se qualcuno butta busta di spazzatura, lo dico prima, ci saranno multe di 2.000 euro, gli faremo togliere il vizio, non esiste.
1: Così dunque Vincenzo De Luca. Veniamo ora alla pagina degli esteri, che si apre con i difficili negoziati in corso tra Washington e Teheran. Il presidente USA Trump promette l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Laura Pepe.
6: I negoziati con Teheran stanno procedendo bene, lo scrive Donald Trump in un lungo post su Truth. Sarà un grande accordo per tutti oppure non ci sarà nessun accordo e si tornerà a combattere più intensamente. Nessuno vuole questo, sottolinea Trump, che soprattutto però collega le trattative con l'Iran all'ingresso di altri paesi arabi e della regione negli accordi di Abramo che normalizzano i rapporti con Israele. Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti dovrebbero aderire tutti contemporaneamente, sostiene il presidente, e aggiunge che i leader arabi si sentirebbero onorati di accogliere anche l'Iran tra i firmatari. Poi Trump partecipa alla cerimonia del Memorial Day al cimitero di Arlington, dove depone una

0: corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto e tiene un discorso in cui ricorda anche i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, contro il principale sponsor del terrorismo, dice Trump, che mai avrà l'arma nucleare. Ma ora facciamo il punto sulle trattative tra Stati Uniti e Iran con il servizio di Lucia Goracci.
1: Come se non bastasse Hormuz o il ventennale problema del nucleare iraniano, l'uranio arricchito, le sanzioni da rimuovere, gli asset da scongelare, come se l'economia mondiale non fosse già in angosciosa attesa, Trump ora rovescia sul piatto il patto di Abramo. O un grande accordo o nessuno, dice il presidente americano. Che provi a rassicurare il suo partito Israele, poco cambia, i tempi si allungano. Prima lo Stato palestinese, poi forse Abramo, fa sapere l'Arabia Saudita, nel pieno del pellegrinaggio per l'Hajj. A Doha arrivano lo speaker del Parlamento iraniano Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Il Qatar detiene una buona porzione dei miliardi di dollari di asset iraniani di cui Teheran chiede lo sblocco subito. Nessuna firma è imminente, dice anche il ministero degli esteri di Teheran, che ostenta fermezza. Ma i danni subiti dai recenti bombardamenti sono così profondi che i conti sempre più in rosso potrebbero riportare in piazza gli iraniani e stavolta non in difesa della bandiera. Daremo alla diplomazia tutte le chance, assicura il segretario di Stato americano Rubio. Teheran torna nei suoi parchi e spera che sia la musica alla fine, non il suono di nuove bombe, a rimanere nell'aria.
2: Ancora nessuna notizia dei 10 attivisti della flottiglia diretti a Gaza via terra, fermati in Libia e portati a Bengasi, tra loro due italiani. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
3: Il mio nome è Leonardo Alberizia, vengo dall'Italia. Se state guardando questo video, sono stata arrestata nel tragitto verso Gaza.
4: Non dà notizie da ieri mattina Leonarda, irrintracciabile, da quando con gli altri volontari della Global Sumud flottiglia di terra stava cercando di entrare nella Libia orientale, controllata dal generale Haftar.
3: Faccio parte di un convoglio umanitario, non violento, che attraversa il Nord Africa fino al confine di Rafah per consegnare aiuti, rompere l'assedio ed esprimere solidarietà al popolo di Gaza.
4: 10 in tutto gli attivisti bloccati nella zona di Sirte e portati a Bengasi. Lì oggi erano in attesa di un'udienza con l'accusa di essere entrati clandestinamente nella Libia orientale. Fermato anche un altro italiano, Domenico Centrone.
5: Se la comunicazione con me venisse interrotta, vi prego di fare pressione sul nostro governo, sui media e sulle piazze, affinché si pongano dalla parte della giustizia e dell'umanità.
4: Sono civili disarmati, impegnati in una missione umanitaria. La loro detenzione è priva di fondamento, fa sapere la flottiglia in un appello ai governi dei paesi coinvolti. La Farnesina è impegnata per aiutare i connazionali che dovrebbero essere espulsi il prima possibile.
6: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. La situazione libica non è semplice.
2: E anche di guerra parla Papa Leone nella sua prima enciclica presentata oggi in Vaticano sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Vania De Luca.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed.
8: L'intelligenza artificiale va disarmata per non essere strumento di morte, dice Papa Leone al termine della presentazione in Vaticano di Magnifica Humanitas, enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'ha firmata il 15 maggio, 135 anni dopo la Rerum Novarum di un altro Leone, il XIII, pilastro della dottrina sociale della Chiesa che a fine Ottocento coglieva le sfide della rivoluzione industriale e della questione operaia. Oggi la frontiera è tecnologia avanzata e controllo dei dati, con l'intelligenza artificiale che sta modificando tanti aspetti della vita, istruzione, famiglia, lavoro, ambiente, comunicazione, perfino il modo di fare la guerra, che una cultura della potenza, scrive Prevost, vorrebbe normalizzare, favorendo il riarmo, riducendo il dramma dei popoli a variabile secondaria di interessi strategici. Preoccupante la riabilitazione della guerra come strumento di politica internazionale.
9: Restare umani.
8: Restiamo umani, chiede l'enciclica. Tra i relatori, l'ingegnere californiano cofondatore di Anthropic, l'azienda che sull'uso bellico dell'intelligenza artificiale si è scontrata con l'amministrazione Trump. Serve un codice etico condiviso, incoraggia Leone. I sistemi artificiali possono imitare e simulare l'uomo, ma non hanno coscienza.
2: L'economia con i mercati finanziari che sembrano ottimisti sulle prospettive del conflitto nel Golfo. Sentiamo Rebecca Samonà.
9: Si scommette sulle trattative fra Stati Uniti e Iran nelle borse di tutto il mondo che, con l'eccezione delle piazze di New York e Londra oggi chiuse, si collocano tutte in territorio positivo. Bene, Milano fa segnare un più 1,5% e il record storico del valore complessivo dei titoli quotati sul FTSE MIB, una reazione alla discesa netta del prezzo del Brent, oggi sui $95 al barile, 6 in meno rispetto a venerdì, ma sempre quasi $30 sopra i livelli pre-guerra. Comprensibile l'entusiasmo dei mercati legato alle prospettive di una riapertura dello stretto di Hormuz in tempi brevi, ma, avvertono gli analisti, anche se le rotte di navigazione si sbloccassero oggi, ci vorrebbero comunque mesi per tornare alla normalità. Per non parlare dei tempi decisamente più lunghi necessari al ripristino della produzione di gas e petrolio messa in crisi dai danni agli impianti causati dalla guerra. Nel nostro paese intanto al distributore la benzina costa 1,97 euro al litro, il gasolio 2,05 euro. Sul fronte delle deroghe al patto di stabilità chieste dall'Italia, la presidente della BCE dichiara: è bene che tutti i governi lavorino insieme, abbiamo delle regole, è bene attenersi a quelle.
2: L'avvertenza Electrolux, oggi primo incontro convocato dal governo. Sentiamo Marco Malvestio.
10: Quel piano va rigettato, non si può discutere minimamente quel piano, perché quello non è un piano industriale, è un piano finanziario e i piani finanziari non guardano le persone, guardano l'interesse.
11: Electrolux non torna sui propri passi e anzi, davanti al governo e ai sindacati, dettaglia gli esuberi stabilimento per stabilimento. A Susegana, Forlì, Porcia, Solaro, il personale verrà dimezzato quasi. Confermata la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. In totale un taglio di 1.719 posti di lavoro. Una doccia fredda per tutti, in particolare per quei 200 lavoratori arrivati a Roma per seguire l'incontro da vicino.
12: Ho due figli e quindi la vedo dura. Figli che studiano, quindi pagare università così non è possibile. Roviniamo anche il futuro dei nostri giovani.
13: La produzione c'era, i standard eravamo tutti sopra, quindi due settimane prima della notizia ci hanno fatti complimenti, ci hanno detto il premio era sano, il premio produzione sano. Siamo rimasti spesati.
11: Il ministro Urso ha chiesto all'azienda di ritirare il piano prima del 15 giugno, data della prossima convocazione al Ministero delle Imprese. I sindacati, da parte loro, non intendono discutere il piano.
10: E noi, come abbiamo detto, non negoziamo con la pistola puntata alla testa! Loro devono ritirare il piano!
2: Erano giovanissimi gli operai di nazionalità indiana investiti e uccisi all'alba da un furgone mentre andavano al lavoro in bici. È successo a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Sentiamo Elisa D'Alto.
8: Dall'acqua del fossato affiora un sellino. Su quella bici questa mattina andavano in due ragazzi indiani, 24 e 26 anni, ancora qualche pedalata e avrebbero raggiunto questo allevamento dove lavoravano entrambi. Non ci sono mai arrivati, un impatto improvviso li ha travolti. Il furgone che li ha investiti è finito a sua volta nel fossato per cause ancora da chiarire. È successo poco dopo le 5 a Roncoferraro, provincia di Mantova. In strada non c'era ancora nessuno. Il conducente, un uomo di 68 anni, è ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Sarà lui a spiegare come sono andate le cose. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per i due ragazzi non c'era più niente da fare. Dallo stabilimento si affaccia lungo la strada un altro lavoratore, indiano anche lui. Li conosceva, dice in italiano stentato, erano amici. In tasca non avevano documenti, solo il contratto di assunzione, ripiegato con cura all'alba di quello che doveva essere un giorno di lavoro come tanti.
2: Veniamo al caso Garlasco. I legali di Andrea Sempio hanno depositato in procura a Pavia le consulenze e una memoria a difesa del loro assistito. Sentiamo Iari Pilati.
14: I 20 giorni che seguono la chiusura delle indagini scadranno questa settimana e Andrea Sempio ormai esclude di chiedere l'interrogatorio. In compenso, oggi pomeriggio, i suoi legali hanno depositato le consulenze che delineano la sua linea di difesa. Una riguarda le impronte di scarpe trovate sulla scena del delitto. Stando alle sentenze, erano di Alberto Stasi. Ora i nuovi PM le attribuiscono a Sempio.
15: Noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza.
14: Una delle carte giocate dalla difesa, ce ne sono altre. Una consulenza genetica cerca di escludere che il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi sia da contatto diretto. La perizia terza, disposta dal giudice, concludeva che è riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio. Stando all'accusa, sarebbe arrivato sulle unghie perché Chiara si è difesa da un'aggressione, una novità radicale rispetto alle sentenze. Con una consulenza sulle tracce di sangue sulla scena, poi, i legali di Sempio contestano la nuova ricostruzione della dinamica del delitto. Infine, c'è la questione dei soliloqui in auto.
15: Essi non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e non hanno dunque nessuna natura confessoria.
14: Da venerdì, con la scadenza dei termini, la palla tornerà in mano alla Procura di Pavia, intenzionata a chiedere il rinvio a giudizio di Sempio, senza attendere l'istanza di revisione di Stasi.
2: L'inchiesta sulla tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi a Galarate sono iniziate le prime autopsie. Sentiamo l'inviata Diana Fichera.
16: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività comunque connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese, quindi sicuramente non era lì come un comune turista facendo escursionismo, in questo caso immersioni a scopo puramente ricreativo.
17: Per la famiglia Monica Montefalcone era alle Maldive per conto dell'Università di Genova. Sarà la Procura di Roma a chiarire se l'esplorazione della grotta di Devanakandu rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no. Una cosa però la chiarisce: la cancellazione dal sito dell'Università dei profili di Montefalcone e della ricercatrice Muriel Odennino, che ha fatto indignare i familiari, è dovuta solo a ragioni burocratiche. Oggi a Galarate le prime due autopsie sui sub morti nella grotta sommersa. Il capo barca Gianluca Benedetti e il neolaureato Federico Gualtieri. Prima l'affidamento degli incarichi da parte della PM di Busto Arsizio.
18: La famiglia, oltre ad avere il dolore che sta provando, vorrebbe anche capire cosa è accaduto al figlio.
19: Ma i genitori sapevano che costantemente Federico lavorava con l'università.
17: Viene fuori uno studio del 2025 firmato dalla docente con altri ricercatori dell'università genovese in cui si parla di una spedizione con raccolta di campioni a 80 metri di profondità. Tanti elementi da chiarire. Alla famiglia rimane il grande affetto degli studenti di Monica.
20: La professoressa era chiamata un amore di prof dagli studenti, quindi era veramente un personaggio di cui sentiremo la mancanza.
2: A Milano è stato attivato in via precauzionale il monitoraggio sanitario per due cooperanti rientrati dall'Uganda con sintomi febbrili. Non è ancora certo se si tratti di Ebola. Il servizio di Francesca Sancin.
21: Sulla base dei risultati di laboratorio ovviamente sapremo se questi due pazienti possono essere rimandati a casa perché non hanno l'Ebola, oppure se dobbiamo adottare tutte quelle che sono le misure condivise con il Ministero della Sanità.
22: Sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano in attesa di chiarire coi test di laboratorio se si tratti di Ebola. Il protocollo sanitario è stato attivato, ma il rischio in Italia resta molto basso, scrive il Ministero in una nota. Niente allarmismi, insomma, dopo la notizia di due sospetti casi di Ebola in Italia. Una giovane donna, 33 anni, con sintomi potenzialmente riconducibili al virus, febbre, disturbi gastrointestinali oltre a una lieve forma neurologica, e un uomo di 31 con una sintomatologia più leggera. Entrambi i cooperanti erano rientrati da poco dall'Uganda, dove hanno operato insieme ad altri 5 colleghi in una zona vicino al Congo, dove l'Ebola segna già 500 casi sospetti, la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui 130 mortali dall'inizio della nuova epidemia 2 settimane fa.
21: Nel caso in cui fosse positivo, scatteranno tutte le misure di isolamento, più quelli che sono gli interventi con tutti i contatti che loro hanno avuto da quando sono arrivati in Italia.
22: I due cooperanti sono stati prelevati dalle loro abitazioni, rispettivamente a Bulgaro Grasso e Lucrate Caccivio, nel Comasco. Familiari e contatti più stretti sono in isolamento fiduciario.
2: Sono stabili ma ancora gravi le condizioni dell'ultrajuventino ferito ieri a Torino negli scontri avvenuti prima del derby. Sentiamo Riccardo Porcu.
23: Questo è lo sguardo del calcio italiano, smarrito. Pochi istanti prima il capitano della Juve, Locatelli, era andato così sotto la curva a parlare con gli ultras intimiditi. Un una scena già vista. Dalla finale di Coppa Italia giocata nonostante gli spari a Ciro Esposito al derby della capitale sospeso 22 anni fa. Stavolta serve più di un'ora per iniziare l'ultima partita del campionato, mentre gli ultras di Juve e Torino escono dall'Olimpico, diretti in ospedale. Qui dove da ieri è ricoverato in gravi condizioni Marco Basoccu, 36 anni, commercialista. Un trauma cranico serio, in condizioni

0: instabili dopo l'operazione, ma ancora in prognosi riservata. Resta da capire cosa possa averlo colpito. Una bottiglia o una pietra, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine. Una versione a cui non credono gli amici che hanno visto sparare lacrimogene ad altezza d'uomo e nemmeno suo padre.
1: Una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica e non ti frantuma letteralmente la calotta cranica, ecco.
0: Saranno le indagini a ricostruire responsabilità e dinamica. La procura indaga per lesioni gravissime. Basoku era sceso con altri tifosi dal pullman dei Viking, il gruppo bianconero con sede a Milano, città dove vive anche il 36enne. Gli scontri nell'area a ridosso dello stadio. 8 gli ultras bianconeri arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. 11 DASP e 6 agenti feriti.
2: Occupiamoci ora di calcio, perché Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. L'esonero comunicato dal club dopo la mancata qualificazione in Champions, via anche amministratore delegato, direttore sportivo e direttore tecnico. Sentiamo Paolo Piras.
3: Al 97esimo di Milan-Cagliari 1-2, Massimiliano Allegri si infilava tra i fischi nello spogliatoio del San Siro con la probabile consapevolezza che non lo avrebbe più percorso in senso opposto verso il campo.
4: Io dico solamente una cosa, che se la squadra è arrivata quinta e siamo arrivati quinti, va bene, ci meritiamo questa classifica.
3: A pagare l'uscita dalla zona Champions non è solo Allegri. Il comunicato della proprietà americana del Milan spazza via tutta la catena di comando. Amministratore, direttore sportivo, allenatore, direttore tecnico. Via tutti. L'asciutto comunicato parla di fallimento inequivocabile e conclusione immediata. E sì che ad Allegri, l'allenatore del cortomuso, della vittoria purché di misura, della sequenza di successi con la Juve, bastava appunto un ultimo risultato utile, una vittoria contro un Cagliari già salvo e dato in disarmo, trasformatosi per l'occasione in armata invincibile davanti ai rossoneri sbiaditi, stupiti da se stessi. Il padrone del Milan, Gerry Cardinale, era sugli spalti per festeggiare e si è preso la sua parte di fischi. Il Milan, con la Juventus nella Coppa degli Sconfitti, l'Europa League, ricomincerà da capo. Girano i nomi di Conte, che ha salutato Napoli, di Ibrahimovic, unico dirigente superstite a capo del settore tecnico. Allegri paga un crollo verticale nel finale dopo aver persino respirato aria di scudetto all'andata. Troppo corto stavolta il muso del suo Milan per tagliare l'ultimo traguardo.
2: E allora torniamo alle elezioni amministrative con cui abbiamo aperto, che hanno coinvolto 18 capoluoghi, compreso uno di regione. Andiamo da Chiara Garzilli per fare un po' il quadro della situazione.
5: Eh sì, i numeri sono ancora parziali, ma sicuramente possiamo vedere delle tendenze che si stanno stabilizzando. Partiamo subito da Venezia, l'unico capoluogo di regione. Qui si va verso una riconferma del centrodestra con Simone Venturini, che supererebbe, secondo questa proiezione ancora parziale, il 50%, e secondo i dati del Viminale il suo vantaggio rispetto al candidato del centrosinistra sarebbe tra l'altro anche più consistente. Andiamo a vedere adesso il prossimo cartello, quello su Messina. Anche qui è ampio il vantaggio del sindaco, del precedente sindaco Federico Basile di Sud Chiama Nord, oltre il 55% rispetto a Scurria del centrodestra. Andiamo a vedere il prossimo cartello, che è quello relativo a Reggio Calabria, e qui sicuramente la tendenza è netta. L'ampio vantaggio del centrodestra con Cannizzaro, oltre il 68%, rispetto invece allo sfidante del centrosinistra Battaglia, intorno al 22%. Vediamo il prossimo comune, che è quello di Prato. Anche qui si profilerebbe, secondo questa proiezione, una elezione al primo turno con Biffoni del centrosinistra, oltre, quasi che sfiora il 56%. Anche in questo caso, secondo i dati del Viminale, il vantaggio rispetto al candidato del centrodestra Banchelli sarebbe anche più ampio. E abbiamo ancora il cartello di Salerno, anche qui De Luca che sfiora il 58%, il candidato sostenuto, diciamo, non con il simbolo del PD, ma insomma già sindaco più volte di Salerno. Vediamo il prossimo cartello, che è quello di Arezzo, e qui centrodestra in vantaggio con Marcello Comanducci che sfiora il 45%. Questi per ora i dati. C'è la soddisfazione della maggioranza con la Presidente del Consiglio Meloni, che pochi minuti fa sui social ha commentato anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra è rimandato a domani, mentre il PD fa sapere la partita delle politiche è ancora aperta. A te, Tatiana.
2: Grazie a Chiara Garzilli. Gli ulteriori aggiornamenti a mezzanotte con Linea Notte. La linea invece ora va ai colleghi delle sedi regionali. Grazie, arrivederci.

0: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
2: E se ti dico Jeffer?
3: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
2: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
3: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme tutti, IVA inclusa.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Invisibile immediatamente e adatta per ogni skincare routine. Aven Ultra Fluid, protezione solare dermatologica, dal finish invisibile. La sua texture leggera come l'acqua si assorbe in un secondo. Il suo filtro ultra ampio protegge anche dalla luce blu ad alta energia. Ultra Fluid, dai Laboratoire Dermatologique Avène.
10: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà, anche per gatti.
11: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gavis con bruciore indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gavis con bruciore indigestione.

0: Elezioni a Salerno, si va verso il trionfo di Vincenzo De Luca. Per l'ex governatore si tratta della quinta volta sulla poltrona di sindaco, l'ultima era stata nel 2015. Spogli in corso anche ad Avellino, dove si potrebbe evitare il ballottaggio. Nello Pizza in vantaggio nei confronti di Gianluca Festa e Laura Nargi. Scrutini a rilento anche negli altri comuni. Buona l'affluenza in Campania al 67,85%, in linea con le precedenti elezioni. Sospetto voto di scambio a Pompei, 3 persone denunciate, sequestrati i telefoni con le foto della scheda elettorale, la procura apre un fascicolo. Dopo l'addio di Conte resta da definire il futuro allenatore del Napoli, prende di nuovo quota l'ipotesi Allegri. Nel casting anche Italiano e Grosso, intanto il sindaco Manfredi replica De Laurentiis. Stadio nuovo, aspettiamo da tempo un progetto concreto. Buonasera, edizione quasi interamente dedicata alle elezioni comunali. Urne chiuse alle 15, il dato definitivo dell'affluenza in Campania è del 67,85%, di poco inferiore al 68,91% delle precedenti tornate elettorali, ma più alto di quello nazionale, 60,06%. A Salerno ha votato il 63,43% degli aventi diritto, ad Avellino il 69,83%, e proprio dai due comuni capoluogo parte il nostro approfondimento in studio in compagnia di Carlo Solimene. Buonasera Carlo.
1: Buonasera Pieve, buonasera ai nostri ascoltatori. Lo ha detto nei titoli, Vincenzo De Luca si avvia a diventare per la quinta volta il sindaco di Salerno. I dati che noi abbiamo sono quelli raccolti dal consorzio Opinio Italia per la RAI, una proiezione sul 49% del campione. De Luca è al 57,2%, ben oltre quindi il 50%. Gerardo Maria Marenghi del centrodestra e Franco Massimo Lanocita del centrosinistra ex De Luchiano sono appaiati al 14,9%. Si profila invece una lunga serata di spoglio ad Avellino, perché Nello Pizza, il candidato del Campolargo, sarebbe al 50,36%, quindi poco sopra il 50%, con 7 sezioni su 72 scrutinate, e poi ci sarebbe Gianluca Festa al 27,65% e Laura Nargi, l'altra ex sindaca, al 21,99%. Quindi situazione, Pievo, quanto mai incerta.
0: Iniziamo anche a collegarci con i nostri inviati. Da Salerno c'è Rino Genovese per il ritorno dopo oltre 11 anni di Vincenzo De Luca sulla poltrona di sindaco.
2: Eh sì, dopo 10 anni di governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca si prepara al suo quinto mandato come sindaco di Salerno. La prima volta fu eletto 33 anni fa, nettissima la vittoria al primo turno, ben oltre il 57%, nonostante la presenza di 8 candidati a sindaco e 21 liste, nonostante la divisione del campo largo. A vincere è stato un modello politico. De Luca ha riproposto la sua storica formazione di liste civiche, erano 7 le liste a sostenerlo, tra cui a testa alta la lista che ha presentato anche alle elezioni regionali. Nonostante questo, nonostante il Partito Democratico abbia rifiutato il simbolo a tutti i candidati e Massimo Lanocita, il candidato del campo largo, fosse appoggiato da Movimento 5 Stelle, AVS e Salerno Progressista, De Luca ha vinto contro il campo largo e questa è la sintesi politica, contro il centrodestra. Ha vinto un modello politico, ha vinto un modello amministrativo. De Luca ha fatto una campagna elettorale assolutamente sobria, minimalista, chiedendo il voto ai cittadini perché gli consentissero di continuare una continuità amministrativa, i grandi progetti, le grandi opere che aveva avviato, in parte erano state portate avanti da Enzo Napoli, il sindaco che si è dimesso con un anno di anticipo proprio per permettere a De Luca di candidarsi. Ma vediamo anche che cosa hanno fatto gli altri candidati a sindaco contro De Luca e lo ascoltiamo con il collegamento di Annalisa Angelone.
3: Sì, dal lungomare di Salerno, uno dei luoghi chiave della Monte Carlo d'Italia a cui De Luca pensa per la sua città. Mentre i dati sono parziali, si gioca la partita politica per il secondo posto tra i due principali sfidanti che sono Gerardo Maria Marenghi, 45 anni, docente di diritto amministrativo, candidato di centrodestra sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Prima Salerno, che è la civica della Lega, e noi moderati. E Franco Massimo Lanocita, avvocato, ex consigliere regionale. Nella roccaforte del Viceré nessun campo largo. Dunque la candidatura di Lanocita è figlia di quella parte del centro-sinistra che non ha voluto appoggiare De Luca. Lanocita è sostenuto da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Salerno Democratica. Lo abbiamo intervistato, sentiamolo insieme e poi la linea può tornare a Napoli.
4: Abbiamo una bella responsabilità all'opposizione che faremo in maniera netta, intransigente, certamente costruttiva e propositiva, ma non, finalmente si potrà dire che al Comune di Salerno c'è l'opposizione.
3: Anche dai banchi dell'opposizione, quali saranno i vostri temi forti per il futuro di Salerno?
4: I temi forti sono innanzitutto stop al consumo del suolo, stop alla speculazione edilizia che c'è stata fino ad oggi, stop al cemento, alla colata di cemento sul porto commerciale.
0: Dove secondo le proiezioni Nello Pizza è in vantaggio sugli altri due candidati. Andiamo in diretta da Massimo Calenda. Buonasera Massimo.
5: Sì, buonasera, siamo dalla sala stampa della prefettura di Avellino e Nello Pizza con circa il 40% delle schede spogliate, che non sono quelle che giustamente avete trovato voi su Rigendo, cioè sui dati ufficiali del Ministero degli Interni, ma quelli che hanno i comitati elettorali, e Pizza dovrebbe essere in vantaggio rispetto ai dati dei comitati elettorali del 52%. Il secondo è Gianluca Festa, che dovrebbe attestarsi sul 26, Lanargi sul 21. Questi però sono dati provvisori, sono circa 6.000 le schede scrutinate fino ad ora. Ad Avellino complessivamente ha votato oltre 30.000 persone, quindi siamo a un campione del 40%, più o meno del 40%, e per questo c'è ancora, siccome la soglia è molto piccola, c'è ancora un particolare riserbo quindi ad annunciare la vittoria. Da Avellino è tutto, a voi la linea.
0: Grazie, noi chiudiamo il discorso sui due comuni capoluogo proiettandoci alle composizioni dei consigli comunali, poi Carlo Solimene passiamo anche ai risultati degli altri comuni.
1: Sì, in questo caso andiamo a vedere le proiezioni dei risultati delle liste per quanto riguarda Salerno, vediamo il cartello. Abbiamo le prime quattro liste, potete vederle, sono tutte deluchiane: Progressisti per Salerno 17,4%, a testa alta 13,1%, Salerno per i Giovani 10,9%, Avellino Salerno Partito Socialista 8,7%, e poi le liste del centro-destra, la prima è Forza Italia al 6,2%. Spostiamoci invece per quanto riguarda le liste nel comune di Avellino, in questo caso le abbiamo divise per coalizioni: la prima lista di Gianluca Festa è davvero 14,78%, poi abbiamo la prima lista per quanto riguarda Lavanargi, Forza Avellino 7,73%, e infine la prima lista per quanto riguarda la coalizione Nello Pizza e il Partito Democratico con il 21,55%. Andiamo adesso a vedere gli altri risultati nei comuni, in particolare nell'area vesuviana, a partire da Ercolano. Vediamo il cartello, in questo caso è in vantaggio netto Antonietta Garcia con 69,71%, quindi verso l'elezione. E ancora, sempre area vesuviana, andiamo a Portici. Abbiamo in vantaggio Claudio Teodonno, 64,91%, anche lui, quindi 6 sezioni su 63 verso l'elezione. E infine ci concentriamo su San Giorgio a Cremano, in questo caso è Michele Carbone addirittura all'86,26%, 96%, anche se solo 4 sezioni su 54.
0: E restiamo proprio qui a San Giorgio a Cremano, alla città alle falde del Vesuvio, dove in diretta c'è l'inviato Ettore De Lorenzo. Ettore.
6: Eccoci qua, noi siamo nel pieno dei festeggiamenti. Siamo nel pieno dei festeggiamenti qui al comitato elettorale. Scusate. Eccolo qui, Michele e Carbone stavano festeggiando, insomma, un risultato straordinario. Siamo quasi al 90%, è così almeno dalle vostre rilevazioni?
7: Sì, siamo quasi al 90%, un risultato straordinario, la città premia del buon governo uscente, quindi continuiamo a lavorare e continuiamo su questa scia.
6: Qual è, insomma, stato il segreto di un successo che è davvero incredibile, numeri così importanti sono rari?
7: Allora, il buon governo sicuramente, ma poi la squadra, una squadra importante, 10 liste che mi hanno appoggiato, il Partito Democratico che è la mia famiglia, tanti candidati con tanto entusiasmo, e questo è stato il segreto di questa vittoria.
6: Qui non vi siete presentati insieme ai 5 Stelle, ci sarà una ricomposizione, insomma, cosa succederà domani?
7: Ma sicuramente noi, come ho detto già in altre volte, io sono un uomo del dialogo, il dialogo è sempre aperto. Qualora vogliano continuare questo percorso, il nostro programma è in progress e siamo qui pronti a dialogare.
6: Grazie a Michele Carbone. Qui è da poco arrivato anche il segretario regionale Piero De Luca. Ricordiamo che qui c'è stato un calo dell'affluenza del 5%, ma anche se i risultati non sono definitivi, appunto, si va verso una soglia record, probabilmente si andrà oltre il 90%. Da San Giorgio a Cremano è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Ettore, da un verdetto quasi definitivo a un altro, vediamo com'è andata ad Afragola, dove in diretta c'è Nello Di Costanzo. Buonasera Nello.
8: Sì, buonasera da Afragola. Sarà Gennaro Giustino il prossimo sindaco della città, succede ad Antonio Pannone. Giustino ha vinto sfiorando il 60% contro il 40% della candidata del centrodestra Alessandra Iroso. Giustino, commercialista e consigliere comunale uscente, per tanti anni ha fatto grandi battaglie qui ad Afragola e questa volta è riuscita a farcela, fu il competitor anche di Antonio Pannone del centrodestra. Giustino quindi candidato.

0: candidato a sindaco del Campo Largo, che è riuscito a vincere questa tornata elettorale. Noi lo abbiamo intervistato, sentiamo, dopodiché la linea di nuovo qui. Netta vittoria del centro-sinistra, da domani si inizia a lavorare.
1: Assolutamente, dopo 10 anni la comunità ha avvertito l'esigenza di voltare pagina. Il vento del cambiamento stava nell'aria già da qualche giorno, l'abbiamo saputo incarnare, l'abbiamo saputo canalizzare e oggi il Campo Largo si assume la responsabilità di portare a Fragola fuori dal pantano.
0: Qual è la prima cosa che farà?
1: La rimodulazione della macrostruttura, perché per fare un buon programma c'è bisogno di una squadra di burocrati all'altezza. E una delle prime cose che faremo è la riforma della macchina comunale.
0: La stazione dell'alta velocità?
1: La stazione dell'alta velocità, una priorità. Faremo diventare le periferie centro di Afragola. Immaginiamo già uno sviluppo dell'intorno TAV concordato con una conferenza dei servizi con Città Metropolitana e con Regione Campania.
0: Afragola è quindi una delle città più popolose dell'Interland partenopeo, dell'Interland a nord di Napoli, così come spostandoci di una decina di chilometri verso Caserta, provincia di Caserta, c'è Marcianise. Anche in questa città si è votato e anche qui ha vinto il Campo Largo con Maria Luigia Iodice, che con circa il 60% ha battuto il candidato del centrodestra Antonello Velardi. L'ascoltiamo, poi linea allo studio.
2: Felici di questo risultato, una campagna elettorale particolarmente faticosa, denigratoria, diffamante, ma noi siamo rimasti sempre al nostro posto senza perdere mai il controllo, perché abbiamo parlato solo di contenuti politici e non di altro. Felice che la città di Marcianise abbia mostrato il suo affetto.
3: Ultimo passaggio in studio con Carlo Solimene per gli ultimi aggiornamenti da Salerno e gli scrutini degli altri comuni campani. Carlo.
4: Assolutamente sì, abbiamo i dati aggiornati, andiamo a leggere sul cartello, vediamo Salerno. Allora, Vincenzo De Luca al 57,2%, seguito da Gerardo Maria Marenghi al 14,9% e Franco Massimo Annocita al 14,9% a Paiati. Sono proiezioni, lo ricordiamo, ma andiamo a vedere, come diceva Piero, cosa è successo anche negli altri comuni campani al voto, i principali, a partire da Mellito di Napoli, dove aspettiamo il cartello. Ecco qui, in vantaggio Dominique Pellecchia col 66,66%, poi Mugnano di Napoli. Abbiamo Schiattarella Luigi al 79,38%. E ancora abbiamo Cava dei Tirreni con Giordano Raffaele al 46,88% e infine Ariano Irpino in vantaggio Ferrante con il 56,56%. Per tutti le curiosità sui piccoli comuni potete anche seguire la Maratona Web in questo momento sul sito della TGR Campania.
3: Grazie a Carlo Solimene, hai fatto bene a ricordarlo. Intanto, nel giorno delle elezioni a Pompei è scattata anche la denuncia per 3 persone accusate di voto di scambio. Sentiamo Francesca Ghidini.
5: Sono entrati nella cabina elettorale e hanno fotografato le schede con le preferenze espresse, immagini stampate nella memoria dei cellulari. 3 episodi a Pompei su segnalazione dei segretari di alcuni seggi elettorali che, insospettiti dai rumori provenienti dalle cabine, hanno fatto intervenire la polizia. Gli agenti hanno denunciato 3 persone, 2 uomini e 1 donna, e sequestrato i telefonini. Su 2 delle 3 schede intercettate i nomi di 2 candidati al Consiglio Comunale, entrambi riconducibili alla stessa coalizione. Sulla 3ª scheda, quello di una candidata di un'altra coalizione. Rafforzata la vigilanza delle forze dell'ordine all'interno dei seggi fino alla conclusione delle operazioni di spoglio, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. Per legge è vietato introdurre il cellulare all'interno delle cabine, ma l'indagine potrebbe aprire scenari ben più gravi, come quello del voto di scambio. Il commento dei 3 candidati sindaco di Pompei: condanniamo fermamente qualsiasi azione che violi la segretezza e la libertà del voto.
3: La cronaca: violenza domestica a Ischia. Allertati dal 112, i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione dove hanno trovato una 36enne con lesioni e fratture al volto e al corpo. A picchiarla sarebbe stato il padre, un 58enne trovato nei pressi dell'abitazione e bloccato. L'aggressione sarebbe avvenuta alla presenza della madre della vittima. Trasferita in codice rosso nell'ospedale Rizzoli, la donna è ricoverata in prognosi riservata, in pericolo di vita. Il padre è stato arrestato. Partita da Piazza Dante e proseguita lungo le vie del centro, a Napoli è andata in scena una manifestazione a supporto dei palestinesi organizzata dagli attivisti di Life for Gaza. Il corteo ha sfilato con un sudario lungo decine di metri su cui erano scritti i nomi di oltre 18.000 bambini palestinesi uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023. Calcio, ufficiale l'addio di Conte al Napoli, ora si apre la corsa per la successione. Intanto sullo stadio il sindaco Manfredi risponde a De Laurentiis. Claudio Pappaianni.
6: Voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco.
7: Antonio!

0: la doppia qualificazione in Champions League. La didascalia recita: abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister. Un riferimento non troppo velato al messaggio dello stesso Conte al suo arrivo a Napoli. Quel che ha chiesto ai suoi e all'ambiente l'ha avuto fino in fondo.
1: Amma faticato.
0: Dalla conferenza stampa di congedo, il Totonomi sulla successione già avviato da giorni ha subito un'accelerata, da Allegri a Italiano e Grosso fino a suggestioni iberiche. La mancata qualificazione in Champions dei rossoneri, secondo alcuni, vedrebbe ora in vantaggio il tecnico toscano tra i preferiti di De Laurentiis. Sarebbe il secondo tecnico ex Juventus consecutivo a sedere sulla panchina azzurra. Nulla di strano, se non fosse che a sceglierlo sarebbe un presidente che attacca il sindaco Manfredi per la sua fede calcistica, lamentando un ostruzionismo che non c'è da parte di Palazzo San Giacomo sul presunto nuovo stadio.
2: Se il presidente vuole fare un investimento privato facendo uno stadio nuovo, noi siamo solo contenti, però stiamo aspettando questi progetti da tanto tempo. Siamo partiti prima dalla riqualificazione del Maradona, siamo andati a Bagnoli, poi al centro direzionale, adesso siamo nell'area Kuwait. Quando arriva questo progetto noi lo valuteremo con la massima disponibilità e nei tempi più rapidi possibili. Fino adesso non è arrivato.
3: Riapriamo una parentesi prima di chiudere ancora sulle elezioni a cui abbiamo dedicato la gran parte di questa edizione, perché è arrivata, la leggo insieme a voi per la prima volta, la prima dichiarazione di Vincenzo De Luca. Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante che conferma ancora una volta la solidarietà, il sostegno e l'affetto che mi hanno sempre concesso. È un voto che mi riempie d'orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegno a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città di Salerno che abbiamo proposto. Ringrazio tutti i nostri candidati per l'impegno appassionato in una battaglia non semplice. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità in maniera concreta, senza respiro. Così Vincenzo De Luca, che di fatto si appresta a riaccomodarsi sulla poltrona di sindaco di Salerno. È tutto, noi ci fermiamo qui, ci sono le previsioni del tempo, l'informazione continua sul nostro sito con aggiornamenti ancora sulle elezioni. Buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
5: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche.
6: Sto leggendo il copione e leggendo la preparazione della puntata che le ossa mutano per tutto il corso della vita.
7: Un bellissimo gesto di altruismo, donare il latte materno, perché abbiamo sentito che è un vero e proprio farmaco.
8: È un voucher di salute che la natura ci offre gratuitamente.
7: Perché normalmente quando vediamo qualcuno un po' pallidino diciamo: ma non è che sei anemico, è quello il segnale, il pallore facciale.
6: Posto che gli otoliti ce li abbiamo tutti, sono dislocati in un luogo nel condominio dell'orecchio, nel luogo naturale. Se si staccano e cominciano a diventare fastidiosi, come si cura?
9: Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi conducono
10: Complimenti per aver scelto
9: Elisir, dal lunedì al venerdì alle 10.50 su Rai 3.
11: Colesterolo, trigliceridi, glicemia. Dalla ricerca Aboca, MetaRecord. Un unico rimedio per tre esigenze diverse. MetaRecord da Aboca.
12: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
13: Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col buon latte alpino, il stecco bicchierino, Frozen, provalo e vedrai.
14: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
15: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
16: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
17: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno.

0: giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
2: Buono.
1: Buono per davvero.
2: Dovrebbe essere già a casa a quest'ora. Ma dove sarà andato?
3: Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo.
2: L'avete visto?
3: Perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Non aspettare. Denuncia subito la scomparsa di una persona. Chiama il numero unico di emergenza 112. Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.
4: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
5: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.

0: Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
2: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: در گفتگو
2: siamo pronti nei negoziati a garantire al mondo che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari, non stiamo cercando l'instabilità nella regione.
3: Grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
4: Scusami Roberto, fammi dire che non ho gradito prima che mi hai tolto la parola, perché una giornalista deve sempre, come fai tu, che sei un bravissimo giornalista, puntualizzare la verità. Se nella tua trasmissione
1: Valentina,
4: viene detto che a Gaza
1: una...
4: non...
1: Valentina,
4: no, stavamo parlando
1: scusami.
4: Di quello.
1: Allora...
4: stavamo parlando di quello e nella tua trasmissione si è detto che a Gaza non c'è una guerra. Siccome tu sei un bravo giornalista, ha fatto bene Francesca a prendere le distanze, ma non puoi togliere la parola ad una giornalista che sta puntualizzando un fatto.
5: Primo,
6: prima
5: capisco
6: cosa?
5: Un po' italiano, un poco,
1: beh,
5: ma non lo parlo.
1: Beh.
5: So,

0: Ma perché questi che chiamiamoli scompaginati della flottiglia si preoccupano di una guerra a Gaza che in questo momento non c'è perché Israele è occupato su vari
1: Anna Maria,
0: fronti,
1: però non li puoi definire
0: Libano?
1: così, sono appena stati torturati anche tu.
2: No, scusami Francesca, ti
0: No,
2: sto
0: non sono stati
2: completamente dicendo
0: torturati, è
2: una
0: una
2: boia.
0: palla bestiale, vedrai che si scoprirà.

0: molti dei cittadini sparati, rapiti, non arrestati, rapiti, speronati, sequestrati, portati illegalmente in prigionia. Legati mani e piedi col numero della fascetta, altra cosa che evoca ricordi orribili, sono europei. Quello è un delitto contro gli stati europei e quindi l'Europa dovrebbe ribellarsi.
1: Ma quando lei ha visto quella volta il presidente Trump nel giardino della Casa Bianca con l'elenco di tutti i dazi paese per paese, che cosa ha pensato e se si può dire quello che ha pensato?
2: No.
3: No.

0: Ma cosa dici?
1: Ti comporti bene? Borsone italiano.
0: No, senta, ma
1: cosa c'è di più bello di un borsone italiano?
0: Non si può
1: commetti
0: fare.
1: Reati? Torni a casa tua sul barcone senza il borsone.
0: Ma non può essere.
1: Se sei cristiano, vai in chiesa, accendi i lumini, festeggi il Natale, tifi Milan, mangi l'osso buco.
0: Cosa c'entra il Milan? Vabbè. Cosa c'è?
1: Borsone.
0: Ah, sì, sì, è come.
1: No. Fornone a microondone.
2: Non ci sono i forni crematori, non sto dicendo che. Però tutta la scenografia loro lo hanno fatto come un campo di concentramento, per quello ci abbiamo pensato molto prima di usare questa definizione. Siamo sempre dalla parte dei partigiani, siamo sempre dalla parte di chi ha combattuto il nazifascismo, dagli ebrei che hanno subito 6 milioni di morti. Dunque. Usare questa, cioè vedere che l'orrore che è stato fatto a loro lo hanno replicato, togliere il passaporto, mettere un numero al braccio, che te diventi un numero.
3: Quanti palestinesi hanno salvato le flottiglie? Quanti bambini sono rimasti in vita grazie alla flottiglia? Zero. Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato

0: Quello che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto è un accordo di principio per porre fine alla guerra in Medio Oriente e al blocco iraniano dello stretto di Hormuz, ma alcune delle questioni più delicate devono ancora essere risolte.
1: Purtroppo l'Europa reagisce sempre dopo. Mi sembra come quei medici che invece di somministrare una medicina quando il malato ha i primi sintomi di una malattia, intervenga dopo.
2: Volete venire, miei cari? Andiamo!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ragionier Tucci, febbre?
0: 39.
1: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
2: Buonasera, un rapporto sconvolgente ci dice che un terzo dei nostri ragazzi si fida più dell'intelligenza artificiale che delle persone che gli stanno vicino.
3: Capitano mio, capitano!
4: Si sieda immediatamente, Anderson.
5: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.

0: la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
1: Non se ne può più, il bar non
2: allora
1: ce la fa
2: fanno?
1: Più,
2: mettiamo i pannelli.
1: L'italiano medio non ce la fa più, è inutile che continuate a dire scemenze.
2: E quindi
1: perché
2: qual è la soluzione?
3: No, però guardi, scemenze non le dice nessuno,
1: sono
3: qua, sono opinioni, no scusi, sono opinioni differenti.
1: Sì, però sono andata al
3: no,
1: GSI,
3: non può dire scemenze, scemenze di che? Scusa,
1: senta,
3: ma che dici? Il barista non è colpa perché non c'è il nucleare, è colpa perché questo paese non ha saputo investire sulle energie rinnovabili.
1: Non vi voglio accavallare, l'altro giorno
3: lei dice scemenze, scusi.
1: Ci sono 48.000 domande di comunità energetiche rinnovabili. Ignition.
0: We have the top. Set you downrange.
4: Abbiamo visto la bozza americana d'accordo. Per noi è inaccettabile. Chiunque legga la bozza sa che l'obiettivo del negoziato non è raggiungere un cessate il fuoco, ma garantire impunità per ogni attacco israeliano.
5: Non si può sempre vincere.
6: Dopodiché che nel governo israeliano ci siano dei ministri fascisti, anzi forse sono tutti fascisti, è un campanello d'allarme drammatico, perché l'ebreo fascista è un ossimoro.
7: La presa in custodia degli attivisti della flottiglia. Scusi, io non l'ho interrotta.
2: Ha ragione.
7: Ecco. No, quindi la presa in custodia, la presa in custodia degli attivisti della flottiglia non solo è sacrosanta perché forzare un blocco navale è illegale,
8: però
7: ma
8: Luca,
7: serve.
8: Scusa un attimo, Luca De Carolis, riusciamo ad ascoltare le parole?
9: Io
8: di
9: non
8: Leoni
9: ho detto
8: di
9: adesso,
8: Forza
9: non
8: Italia
9: ho detto nulla l'altro,
8: senza,
9: non ho detto nulla
8: l'altro. No, però senza ridergli in faccia,
7: non
8: perché
7: nella,
8: abbastanza,
7: non è nella loro cultura.
8: È abbastanza sgradevole.
9: No, è nella
8: da
9: cultura
8: casa,
9: che indigna sentire la presa in cura di fronte
8: allora,
9: a quello che è successo.
8: Luca, combattilo con le parole, non con le risate.

sguardi che si intrecciano, mani che si sfiorano, passi che si incrociano, corpi che si stringono. Sembra quasi la descrizione di un incontro amoroso e in un certo

0: questo senso è così, perché il tango non è semplicemente una danza, ma è un modo diverso di stare insieme. Sarà forse questa la ragione per cui la tribù che conoscerò oggi ha sempre più seguaci? È proprio quello che voglio scoprire.
1: In un mondo di individualismi sfrenati ci sono persone che sentono il bisogno di riunirsi. Seguono passioni, idee, tradizioni. Condividono regole, codici, segni. Sono Raffaele Di Placido e giro l'Italia alla scoperta delle sue tribù.

0: Che bravi, complimenti.
1: Grazie.
0: Non vi imbarazza ballare così in mezzo?
2: No, no. Assolutamente.
1: Tango è...
2: Il tango è ovunque, è si ovunque. Può ballare ovunque.
0: Però c'è qualcosa di più, non siete solo una coppia di ballo.
1: No, siamo una coppia.
0: Siete una coppia sì, nella sì. vita. Sì. Come dicono Alessio e Alessandra, il tango si può ballare ovunque. Ma esistono luoghi che sono solo dei tangheri. Si chiamano milonghe. E i miei due nuovi amici mi portano proprio in una di queste. Qui mi trovo immerso in un'atmosfera particolare. Una pista al centro e sedie e tavoli tutti intorno. I danzatori sembrano tutti particolarmente ispirati. Ci sono coppie già formate. E ci sono persone che sembrano in attesa di trovare il partner giusto.
3: So sedermi? Non balli?
4: No, non ballo, però spero di essere invitata a breve.
3: Vedo che la gente balla senza conoscersi. Cioè,
4: senza conoscersi.
5: Ma la cosa bella è che tu quando balli non chiedi. Cioè tu balli e balli con quella persona senza sapere né chi è né come si chiama.
3: Però succede che poi parlate, vi conoscete, sai che lavoro qua, come si chiama?
4: Esatto, e poi ci possiamo anche rincontrare, scambiare il numero di telefono, si creano i gruppi, gli amori.
3: Gli amori, certo.
5: Tra un brano e l'altro.
3: Tipo adesso.
5: Esatto, ci sono quei 2-3 secondi dove vedi le persone possono parlare, vedi, parlano e riprendono a ballare.
3: E ci si chiede l'un dell'altro.
5: Sì, in genere, non so, si fanno, se li conosci fai delle battute, oppure diventa un momento, vedi, anche persone che ridono, che scherzano, che sorridono.
3: È un ballo che crea relazioni.
4: Sì, è un ballo sociale che crea relazioni.
0: Una cosa salta subito agli occhi in questa tribù. La relazione che si crea con il tango fra due persone è molto ravvicinata. Intima, mi viene da dire. Un contatto così ha bisogno di una preparazione accurata. Raggiungo Alessandra e Alessio che si stanno cambiando d'abito in vista del loro ingresso in pista.
3: Permesso?
2: Ciao!
3: Vi guardo prepararvi.
2: Sì.
3: Belli che siete.
2: Grazie.
3: Addirittura i gemelli.
1: Due cose mi portano a ballare il tango, gemelli e il gilet.
3: Per te qual è il capo che ti definisce come tanghero?
2: Sono sicuramente le scarpe.
3: Che scarpe sono? Coi tacchi?
2: Assolutamente. La preparazione per la serata è una sorta di comunicazione non verbale. Nella scelta delle scarpe o l'abbigliamento, gli accessori, quelle che sono le parole che andremo ad utilizzare durante la serata.
3: Perché ognuno sceglie come vestirsi o c'è una... ci sono delle regole?
2: Allora, diciamo che c'è un codice.
1: Sì.
2: L'utilizzo della giacca dà una postura.
1: Aiuta.
2: Aiuta nell'abbraccio.
1: Tanghero ci tiene a essere vestito bene, a profumare. Stasera ho portato il mio profumino, insomma, per...
3: perché...
1: Senti? Ti piace?
3: Buono.
1: Questo è fondamentale.
3: Immagino la gelosia non esiste. Oh sì.
1: Se la vedi con un occhio malizioso, sì, può scatenarsi.
2: Potrebbe.
3: Ma voi due siete gelosi l'uno
2: no,
3: dell'altro?
2: No, io non sono.
3: Tu

0: no?
1: All'inizio un pizzico così, lo sto imparando a non esserlo.
2: Profumo, tocco, sguardo. Il tango sembra davvero un rituale di corteggiamento sotto forma di ballo.
3: Noi abbiamo la grandissima fortuna nel tango di poter avere un abbraccio, che è la cosa più bella che ci sia. Siamo molto fortunati rispetto a tante altre persone, perché viviamo una socialità importante, perché possiamo uscire da soli, possiamo comunque andare a ballare, e questo è un grandissimo dono, secondo me.
4: Adesso è finito.
5: Adesso è finita la tanda.
4: C'è un momento di pausa.
5: E questa, la pausa, si chiama cortina. Questa è una cortina.
4: Spalda le coppie e si ricomincia.
5: E la cortina ti dà il tempo di fare la mirata, di guardare, di vedere se c'è qualcuno che ti può invitare. Questo è il momento.
2: Tanda, cortina, mirada. Questa tribù ha tutto un suo vocabolario, derivato dalle origini argentine del tango, che scandisce le varie fasi del rito a cui sto assistendo.
4: Come state?
6: Beh,
4: accaldati.
6: Un po' accaldati.
4: Sì, avete ballato tanto?
6: Abbiamo ballato tanto.
4: Ma io non ho capito, chi comanda nella coppia? Cioè, chi è? Sempre l'uomo, la donna?
6: Come allora, funziona? Nel tango comanda il leader.
4: Leader.
6: Che però non è legato al genere. Il leader può anche essere una donna. Non a caso si usa il termine leader e il termine follower.
7: Possono ballare due uomini come
6: anche
7: due
6: donne. In ciascun individuo c'è la parte femminile e la parte maschile.
4: Ma tu hai ballato con uomini nella tua vita?
7: Sì, sì. Molte volte.
4: E tu con donne, sì?
7: Sì, che sì, bravo come follower.
2: Una danza fluida, diremo oggi, in cui si persegue un unico obiettivo: esaltare il lato sensuale di ogni membro della tribù. Il rapporto tra danza e sensualità è molto profondo e ha a che fare con la nostra evoluzione. Nel movimento, il ballerino o la ballerina mostrano la loro forza, la loro creatività, la loro salute, tutte qualità che nel tempo noi come specie abbiamo imparato ad apprezzare. In Niger, i giovani Wuda Bifulani si riuniscono ogni anno dopo la stagione delle piogge per esibirsi in una danza rituale che ha lo scopo di attirare l'attenzione delle giovani donne nubili del clan. Tra i beduini invece sono le donne a danzare, eseguono la galla di fronte a una fila di uomini per scegliere tra loro il futuro marito. La donna porge al prescelto un fazzoletto danzandogli attorno. Come tutte le forme di danza, i segreti del tango sono nascosti nei suoi passi. Per impararli, devo entrare in un altro luogo fondamentale per questa tribù, la scuola di tango, tenuta da una maestra argentina.
8: Nati! Ciao Ale!
4: Piacere, Raffaele.
8: Piacere, Natalia Ochoa.
4: Sei argentina?
8: Sono argentina e vivo a Roma.
4: Vedo del mate anche.
8: Sì, il mate nostro.
4: E tu sei la capotribù di questo posto?
8: Un po' sì, sono la mater capotribù.
4: Posso partecipare anch'io?
8: Assolutamente, divertiti, guarda e sono a disposizione.
4: Andiamo. Vi seguo.
9: Andiamola.
2: Mi metto da una parte ad osservare, ma solo l'osservazione non basta. Se voglio capire a fondo cosa muove i membri di questa tribù, devo usare qualcosa di più.
4: Puoi sedere un secondo?
8: Sì, dimmi.
4: Come si formano le coppie?
8: C'è un momento dove tu ti guardi agli occhi.
4: Cioè c'è una ritualità?
8: Sì.
4: E spiegamela.
8: Si chiama cabeceo.
4: Cabeceo?
8: Sì. Il cabeceo nasce dall'intenzione di due persone da ballare senza necessità di parlare, non si dicono nessuna parola. Si guardano, si osservano, si conoscono o non si conoscono. Normalmente la donna fa un sorriso, risponde lo sguardo. E quindi l'uomo, o il leader, come noi diciamo, dice: questa è la mia, qua lo posso invitare a ballare a questa donna.
4: Lo pensa.
8: Lo pensa. Però siamo sempre noi che diamo un accenno. E l'uomo normalmente fa così. Fallo tu. di là che c'è la pista, lo devi fare.
2: Vabbè, certo. Senti, allora, se io adesso volessi ballare...
8: Devi scegliere una persona.
2: Io l'avrei già scelta. Che cosa devo fare?
8: Bueno, piano piano
2: devi... Questa qua.
8: Devi stare bello diritto, aperto, disponibile.
2: Inizia a guardarla.
8: Inizia a guardarla.
2: Però lei sta parlando con un...
8: Ok, continua a parlare. Non guardarla.
2: Senza guardarla.
8: Mettiti in piedi e risiediti. Prova, prova, prova. Ora scendi, scendi, scendi. Ti ha guardato?
2: Sì, mi ha guardato, ma anche il sorriso.
8: Visto?
2: Che cosa devo fare?
8: Bueno, quando appena ti guarda, per favore, verso la pista.
2: Ha ricambiato.
8: Benissimo. Ti metti in piedi, ti avvicini a lei e gli dai la mano, quella che vuoi.
2: Vai.
8: Vai, forza, coraggio.
2: Grazie. Funziona. Ovviamente sono io a seguire la mia partner e lei a guidare, ma non resisto alla tentazione di rompere una delle regole più rigide di questa tribù, parlare mentre si balla. Da quanti anni che balli il tango?
0: 10.
2: 10 anni?
0: Sì. Il tango per me è un viaggio personale nel scoprimento dell'anima, dell'amore, della sensualità, delle relazioni con gli altri.
2: Bello, molto filosofico quello che dici.
0: Sì, è profondo, è un viaggio nella profondità
2: sì.
0: È umana per me.
2: Io lo credevo una cosa un po' più leggera, invece... Ok, finita la musica, come funziona adesso?
0: Adesso diciamo grazie.
2: Grazie.
0: Arrivederci.
2: E arrivederci.
0: Piacere.
2: Per la mia improvvisata compagna, il tango è un'esperienza filosofica. E per gli altri che sono qui? Cosa li spinge a ballare? Cosa cercano e trovano nel tango? Tra i tanghieri presenti alla scuola, scorgo un volto familiare. Stai qua seduta tutta sola in attesa che...
9: Di solito vengo nelle milonghe da sola, preferisco.
2: Ma tu sei sposata o...?
9: Io sono sposata, sì.
2: E tuo marito però non viene con te?
9: Mio marito non balla. Ed è molto contento quando vado a ballare.
2: Io resterò da sola. Perché hai scelto di ballare il tango?
9: È un innamoramento che ho avuto con me stessa. Perché mi stavo un po' perdendo. Stavo perdendo la mia femminilità, l'amore che avevo verso me stessa.
2: Ah sì?
9: Sì.
2: Come mai?
9: Perché a un certo punto della vita succede.
2: Ah, ok.
9: E il tango mi ha fatto ritrovare la femminilità, l'amore, il desiderio di abbracciare, di vestirmi anche per andare a ballare. Sì, di comprarsi le scarpe, di comprarsi queste gonnelline a tubo che non ti metteresti mai per uscire in giro a ristoranti, eccetera. Mentre nel tango c'è questo grandissimo piacere della sensualità anche nel vestirsi.
2: Ha tutto questo potere, questa danza?
9: Sì, ha un grosso potere. Su di me ce l'ha avuto.
2: Se nessuno ti invita è frustrante.
9: Molto.
2: Ah, ecco.
9: È una delle parti peggiori.
2: La parte brutale del tango.
9: È proprio la parte brutale del tango. Ci sono delle sere che vai a ballare.
2: Tutta bella,
9: bella, ti vesti. Magari sei andata anche dal parrucchiere, ti metti il vestitino nuovo e tutto. E poi stai seduta. 3 ore e poi te ne vai a casa arrabbiatissima.
2: Ma non mina un po' l'autostima sta cosa?
9: Mina.
2: E come fai?
9: Ti devi fare forza, devi continuare ad andare, perché se smetti lasci il tango.
2: Il tango, insomma, è una sorta di specchio delle relazioni tra esseri umani. È affascinante, romantico, carnale, ma sa anche essere crudo, spietato. Osservarlo, il tango sembra... una danza piuttosto sofisticata, con passi e movimenti precisi, calibrati. Eppure le sue origini affondano in un passato sorprendentemente umile, nel fango delle baraccopoli che nel XIX secolo sorsero lungo il Rio della Plata tra Argentina e Uruguay. È lì che arrivarono migliaia di emigrati provenienti da tutto il mondo in cerca di fortuna, ma ciò che trovarono fu soltanto miseria, criminalità, prostituzione e un'infinita nostalgia di casa. Così si aggrapparono alla danza, alla musica in sale improvvisate all'interno delle baraccopoli, ritmi africani.

0: africani e sudamericani si mischiarono con influenze europee, dando lentamente vita a una nuova danza capace di esprimere nello stesso momento nostalgia e sensualità, il tango. Io qua vedo tante persone di età diversa, ma chi sono i ballerini di tango? Cioè,
1: tutti possono ballare il tango, sì. Devono avere voglia di abbracciare e di mettersi in gioco.